0: King for a Day con Giuseppe Bianchini e regia di Riccardo Casonato.
1: King for a Day Eurovision Contest 2012.
2: Position number 3, Serbia.

0: A tutti una buona notte da parte di Giuseppe Bianchino, ben ritrovati a questa selezione musicale di questa notte. Abbiamo aperto questa nostra rassegna musicale con Eurovision Song Contest 2012 che si è tenuto a Baku in Azerbaijan in quell'anno. Questo era il brano della Serbia, arrivata terza classificata. Ha partecipato all'Eurovision Song Contest 2012 con la canzone Nije Ljubavar, scritta da Zeljko Josipović, Marina Tukaković e Milos Roganović. La canzone è stata eseguita da Zeljko Josipović, che in precedenza aveva rappresentato la Serbia e il Montenegro all'Eurovision Song Contest nel 2004, dove si è piazzato secondo con la canzone Gli Animoi. Vi ricordo che questa è una programmazione notturna che va in onda sui siti internet www.radioicoroinblu.com o semplicemente radioicoro.com e www.radioicorolubicone.it. Radioicoro Rubicone, www.radioicoro.rubicone.it. E comunque, se digitate semplicemente sul vostro terminal computer, sul vostro telefonino Radio Icoro o semplicemente ancora Radio Icoro Rubicone, trovate il sito internet delle rispettive radio e così potete ascoltarvi l'intera trasmissione, vi ricordo, alle ore 2 di notte. I siti internet sono importanti perché potete così ascoltare questa trasmissione nei vostri paesi europei e con le relative fasce d'orario in cui i vostri paesi si trovano. Se per esempio questa trasmissione va in onda in Italia alle ore 2, in Inghilterra e in Portogallo andrà in onda a 1 di notte, mentre in Ucraina e Russia andrà in onda alle ore 4 della mattina. Mentre nella nazione Serbia, dove avete ascoltato questa canzone che abbiamo da poco finito ad ascoltare, qui su Radio Icoro e Radio Icoro Rubicone, e andrà in onda alle ore 3 della mattina. Inoltre vi voglio ricordare che ci potete ascoltare per quanto riguarda la provincia di Rimini sulla modulazione di frequenza dei 92 e mentre per quanto riguarda la provincia di Forlì e Cesena sulla modulazione di frequenza dei 90, corrispondenti dei 92 a Radio Icoro in blu e dei 90 a Radio Icoro Rubicone. E dato che la Russia è un paese talmente vasto come paese, per esempio la Russia siberiana è suddivisa in diverse fasce d'orario e quindi se ci ascoltate in quelle zone, sempre sui siti internet della Russia, ci potete ascoltare all'alba, verso le ore 6, 7, 8 della mattina. Vi ho detto questo perché proprio la Russia è arrivata seconda in quell'edizione del 2012 con le Burovskoje Bubuskaji, alcuni ricorderanno le nonne russe, e queste nonne che cantavano la canzone Party for Everybody, e Buranovo Granes, la canzone in russo.
1: King for a Day Eurovision Contest 2012.
0: Position number 2.

0: queste, come già vi accennavano, le nonne russe, vale a dire le babushkaya. La Russia ha partecipato all'Eurovision Song Contest del 2012 di Baku in Azerbaigian. La voce russa è stata selezionata attraverso una finale nazionale organizzata dall'emittente russa RTR, Radio Televisione Russa. Buranoshkai Babushki hanno rappresentato la Russia con la canzone Party for Everybody, che abbiamo da poco finito di ascoltare, che si è qualificata dalla prima semifinale e si è classificata seconda in finale, segnando 259 punti.
1: King for a Day Eurovision Contest 2012.
0: Position number one, Sweden.

0: Lou Reed con Euphoria ha vinto la Festival della canzone europea, quindi Eurovision Song Contest 2012, che si è tenuto a Baku in quell'anno, che si tenne dal 22 maggio al 26 del 2012 presso la Baku Crystal Hall in Azerbaijan. Quindi a vincere è stata la Svezia con il brano Euphoria, interpretato da Lou Reed, con un totale di 372 punti. Il concorso si è articolato in due semifinali e una finale presentate da Leila Aliyeva e Eldar Kasimov, vincitore della precedente edizione, e Nargis Beat Peterson. E Lou Reed con Euphoria ha vinto questa Festival della canzone europea, quindi Eurovision Song Contest del 2012. Euphoria è un singolo della cantante pop svedese Lou Reed, appartenente all'album Hill, pubblicato il 26 febbraio del 2012 dalla Warner Music, composto per partecipare al Melody Festival del 2012. Il singolo è stato scritto da Peter Bostrom e Thomas Gusson e ha rappresentato la Svezia all'Eurovision Song Contest del 2012, dove si è classificato primo al primo posto con 372 punti, ricevendo almeno un punto da tutte le nazioni partecipanti, tranne l'Italia e la Svezia stessa, ovviamente, in quanto la logica vuole che il paese che canta ovviamente non si deve votare per se stesso. E la canzone Euphoria, cantata da Lou Reed, dice così: perché? Perché questo momento non può durare per sempre? Stanotte l'eternità è una porta aperta. No, non smettere mai di fare le cose che fai. Non andare in ogni respiro che prendo, sto respirando te. Euforia, euforia quindi, per sempre fino alla fine dei tempi. D'ora in poi solo io e te andremo su. Euforia, quindi euforia, un'opera d'arte eterna. Un amore pulsante nel mio cuore. Stiamo andando in up, stiamo andando in su, siamo qui, siamo tutti soli nel nostro universo, siamo liberi dove tutto è permesso e l'amore viene prima di tutto, per sempre e per sempre insieme navighiamo verso l'infinito, siamo sempre più in alto e sempre più in alto stiamo raggiungendo la divinità. Euforia, euforia quindi, per sempre fino alla fine dei tempi, d'ora in poi solo io e te andremo su. Euforia, un'opera d'arte eterna, un amore pulsante nel mio cuore. Stiamo andando in up, stiamo andando su. Per sempre navighiamo nell'infinito. Siamo già in alto, stiamo raggiungendo la divinità. Euforia, euforia, quindi euforia, euforia. Stiamo andando in up, stiamo andando su. Euforia, un'opera d'arte eterna, un amore pulsante nel mio cuore. Stiamo andando in up, stiamo andando su. Euforia, euforia, stiamo andando in up, stiamo andando su. E questo è il testo di Euforia, la canzone che abbiamo da poco finito di ascoltare. Si chiude qui la prima parte della nostra Eurovision Song Contest. Adesso presto Riccardo Casonato lascerà il posto alla regia a Manuel Morri per la seconda parte, quindi l'Eurovision Song Contest si era spostato da Baku nel 2012 in Azerbaijan nella Svezia nel 2013, visto che la Svezia con Euphoria, quindi con Lou Reed, era il paese vincitrice dell'edizione del 2012 di Baku. Ci sentiamo tra pochissimo qui su Radio Icoro in blu 92, su Radio Icoro Rubicone dei 90, sui siti internet www.radioicoro.com, su siti internet.radioicorolubicone.it e da Giuseppe Bianchini, e a tra poco con la seconda parte. Quindi ci spostiamo da Azerbaijan per quanto riguarda questa selezione musicale che abbiamo ascoltato, le prime tre canzoni dell'Eurovision Song Contest del 2012. Ci spostiamo in Svezia nell'Eurovision Song Contest 2013. A tra poco.
1: King for a Day con Giuseppe Bianchini.
2: Eurovision Song Contest 2013. King for a Day con Giuseppe Bianchini.
0: Regia di Manuel Morri. E qui su Radio Icaro, Radio Icaro Rubicone, abbiamo da poco finito ad ascoltare le prime tre canzoni della 57esima edizione dell'Eurovision Song Contest che si è tenuto a Baku in Azerbaijan, e mentre la 58esima edizione dell'Eurovision Song Contest si è svolta il 14, 16, 18 maggio del 2013 presso la Malmö Arena di Malmö in Svezia. A vincere è stata la Danimarca con il brano Only Teardrops di ML The Forest, realizzato nel 2012 e prodotto per la Eurovision Song Contest 2013 in Svezia, appunto, dalla cantante danese, che ha totalizzato 281 punti. E al terzo posto si qualificò l'Ucraina con la cantante Sleta Orgnevich. Il brano è Gravity, che andiamo ad ascoltare in questo momento. Quindi l'Ucraina, che adesso vive purtroppo un conflitto che non la rende serena per quanto riguarda questa situazione musicale, andrà comunque nel Eurovision Contest del 2022 di Torino, che si tiene a Torino, e parteciperà con un gruppo di notevole prestigio che sarà una sicuramente delle favorite a questo Eurofestival Eurovision Contest del 2022 che si terrà a Torino in questi giorni. Adesso ascoltiamo la canzone dell'Ucraina, Slata Orgnevich, il brano Gravity.

0: Questa era l'Ucraina che è arrivata terza nel festival di Malmö del 2013 in Svezia, e si è aggiudicata la terza posizione l'Ucraina con questa canzone cantata dalla cantante Slata Orgrevich. Il brano era Gravity. E stiamo passando in selezione musicale le prime tre canzoni vincitrici, le prime tre canzoni che sono salite sul podio, e la canzone vincitrice del Festival dell'Eurovision Song Contest che si è tenuto in Svezia nel 2013 a Malmö, nell'arena di Malmö. Il concorso si è articolato in tre serate, il 14, 16, 18 maggio del 2013, e in due semifinali è una finale presentata da Petra Med. Questa edizione ha visto il ritorno dell'Armenia in questa edizione di Malmö del 2013. Il secondo posto si è qualificato l'Azerbaigian, la nazione Azerbaigian, con il brano che adesso andiamo ad ascoltare di Farid Madov. Il brano è Hold Me, brano che è arrivato secondo nell'Eurovision Song Contest tenuto a Malmö in Svezia nel 2013.
1: Eurovision Song Contest 2013.
0: Position number 2, Azerbaijan.

0: E l'Azerbaigian paese è arrivato secondo a Malmo in Svizzera nel 2013. E nazione che aveva ospitato l'Azerbaigian nel 2012, l'abbiamo ascoltata questa sera, i primi tre brani di questa edizione, questa notte qui su Radio Icaro in Blu, 90 di Radio Icaro Rubicone, 92 di Radio Icaro in Blu. Abbiamo ascoltato questa, le prime tre tracce musicali di Baku in Azerbaigian nell'Eurovision Contest del 2012, e adesso stiamo ascoltando le tre canzoni di Malmo del 2013. Vi ricordo che per quanto riguarda le canzoni di dell'Azerbaigian del 2012, si era classificata al primo posto la cantante Lou Rien della Svezia con il brano Euphoria, brano che abbiamo precedentemente ascoltato, e mentre in Azerbaigian vince mentre a Malmo nel 2013 vince la cantante danese con il brano di pregevole fattura, pregevole prestigio, la cantante danese a Malmo nel 2013 con il brano Only Three Drops di Emily De Forest, che tra l'altro è il suo primo album inciso dalla cantante Emily De Forest, la cantante danese, e ha estratto questo singolo che l'ha portata a vincere nel festival del Eurovision Song Contest tenuto in Svezia a Malmo nel 2013. Quindi Emily De Forest ha giudicato questa edizione di Malmo del 2013, andata in onda su Rai 2, per quanto riguarda la Rai, Radio Televisione Italiana, San Marino RTV, per quanto riguarda invece San Marino. Vi ricordo che la classifica era composta dal primo posto della Danimarca, al secondo posto l'Azerbaigian, come vi ho già detto, al terzo posto l'Ucraina, al quarto la Norvegia, al quinto la Russia, al sesto la Grecia, al settimo l'Italia con Marco Mengoni con l'essenziale, all'ottavo posto Malta, al nono posto i Paesi Bassi, e poi a seguire tutti gli altri paesi che erano arrivati in finale. E la canzone cita così la canzone vincitrice di Malmo del 2013 della Danimarca: occhio per occhio, perché distruggerci a vicenda? Ti prego, dimmi perché, perché lo rendiamo così difficile? Guardaci adesso, possiamo biasimare solo noi stessi, è una tale vergogna. E questa è la canzone a grandi linee del brano di Emily De Forest. La melodia del brano si presenta come un incrocio tra la musica pop ed elementi folcloristici, come ad esempio il teen white style e la gran cassa. Proprio l'utilizzo dello strumento a fiato, tipico della musica celtica, è largamente diffuso in Nord Europa. È stato particolarmente apprezzato nel quotidiano britannico The Independent e dalla rivista musicale New Musical Express. L'interpretazione del testo può seguire due strade differenti. Da un lato si può vedere un dialogo tra una coppia di innamorati in continuo conflitto tra loro, che è alla ricerca di una ragione per cui continuare a distruggersi a vicenda, vergognandosi di loro stessi. Dall'altro si può leggere un richiamo alla guerra, tesi sostenuta dagli stessi attori, che lascia spazio ad una speranza di pace. In particolare il giornalista e poeta danese Christer Bjørnkjær lo ha paragonato ad un elegia che ha visto nei versi di apertura The sky is red tonight, we're on the edge tonight, no shooting star to guide us, un chiaro richiamo al sangue, ossia al cielo rosso e al desiderio di pace. E siamo così giunti quasi in conclusione di questa nostra rassegna musicale di questa sera, di questa notte, che ha visto partire dalle ore 2 questa ricognizione dell'Eurovision Song Contest. Siamo ripartiti con 10 anni fa. 10 anni fa era la volta di Baku in Azerbaigian, l'Eurovision Song Contest del 2012, che ha visto 42 nazioni questioni partecipanti. C'era stata la regia di Riccardo Casonato nella prima parte di questo programma, guidato e condotto e curato da Giuseppe Bianchini, in collaborazione con in linea d'angelo Francesca Belelli, Luca Zavoli e Damiano Tercon. E avevamo ascoltato precedentemente l'apertura tre canzoni dell'Azerbaigian, in Azerbaigian di Baku, le tre canzoni dei primi tre posti che si erano aggiudicate in Azerbaigian nel 2012. Adesso abbiamo ascoltato le canzoni, il terzo posto e il secondo posto per quanto riguarda Malmo in Svezia nel 2013, e è venuto il momento di ascoltare in chiusura di programma la canzone che ha vinto il Festival dell'Eurovision Song Contest del 2013 di Malmo, la cantante danese Emmanuel De Forest, con il brano Only Teardrops, che adesso andiamo ad ascoltare. Da Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale serena notte. Vi ricordo che questa seconda parte della panoramica delle tre canzoni di Malmo, che l'ultima andiamo a ascoltare adesso, la canzone vincitrice di Emily De Forest, è stata curata da Manuel Morri.
1: Eurovision Song Contest 2013.
0: Number 1, Denmark.

0: per quanto riguarda l'emissione di Eurovision Song Contest 2013-2014 ci fermiamo qua.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.

0: Radio Icaro. La musica continua.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Rocatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini alle Befane Shopping Center. Non mancare.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, moto raduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini alle Befane Shopping Center. Non mancare.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: tra poco collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: hai paura e fai bene. Star Wars The Mandalorian and Grogu dal 20 maggio al cinema. Le persone hanno fame di verità.
1: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
2: Cosa hai rubato?
3: Segreti.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero.
4: Se lo fai non si torna indietro.
3: È questo il piano.
0: 3, 2, 1.
5: È il giorno della rivelazione.
0: Disclosure Day dal 10 giugno al cinema.
6: Ma quella è nera.

0: per la tua pubblicità. Gruppo Icaro 0541 785 785.
1: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.

0: progetto a cura di CGIL Rimini. In ogni puntata mettiamo al centro i tuoi interessi, lavoro, pensioni, diritti e affrontiamo le principali novità e le scadenze nazionali e locali. Una trasmissione al tuo servizio, come la CGIL.
1: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
2: Un grande ritorno in televisione, le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri, oggi e domani.
3: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 24 maggio la storia del gruppo musicale I Ragazzi di Romagna, raccontate da Mario Monti attraverso le sue parole e le note dell'orchestra.

Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Icaro. Oggi è mercoledì 20 maggio, sono le 7:31 e noi, come di consueto, cominciamo il nostro appuntamento con i giornali con un primo sguardo alle pagine di apertura per vedere assieme quali sono le notizie principali della giornata di oggi. E partiamo dal Resto del Carlino, che apre con la cronaca. Massaggio shock, 77enne indagato, la denuncia di una cliente dopo una seduta di shiatsu. Ora la procura contesta la violenza sessuale. La fotonotizia invece ci porta in ambito e acque internazionali, perché è stata di nuovo abbordata la flottiglia da parte dell'esercito israeliano, flottiglia che si trovava nelle acque internazionali al largo di Cipro, e il Carlino ci racconta anche l'ultima testimonianza di una attivista riminese, la skipper Lola Fabbri. Raid sulla flottiglia, paura per Lola, questo il titolo del Carlino. Torniamo invece alle notizie locali. Nel Taglio Alto si parla di nodo concessioni, fondi finanziari interessati a mettere le mani sulle spiagge. I Bagnini dicono servono capitali. E di spiagge e soprattutto di come cambia il volto del mare, anche un'altra notizia ci parla. Ex colonia Enel, ecco il vuoto che cambia il mare, via il degrado. Sta per arrivare Rimini Wellness e sono stati presentati anche gli eventi che accompagnano la manifestazione fieristica al Rimini Wellness Off. Corsa, musica e benessere, oltre 200 eventi verso l'estate. Torniamo alla cronaca nell'altra colonna. 10 denunciati, veleni d'amianto tra campagne e capannoni, un maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza. E poi un ciclista travolto da un furgone, grave in ospedale. E poi ancora si parla di mare e di ambiente. Arriva una nota da parte di Legambiente per quanto riguarda l'eolico in mare: troppi i paletti, bisogna sbloccare l'eolico. Le ultime due notizie della prima pagina del Carlino ci parlano del Sant'Arcangelo Festival, che è stato presentato proprio in questi giorni e propone dal 2 al 12 luglio 10 giorni di corpi e provocazioni. E poi da Sorrentino a Cracco, il mito del Made in Italy. Si parla ovviamente di enogastronomia. Questa l'apertura del Carlino. Vediamo invece quali sono le notizie scelte dal Corriere per l'edizione di oggi. E mentre la fotonotizia ci racconta sempre dell'abbordaggio della flottiglia da parte dell'esercito israeliano e anche la skipper riminese che è stata fermata, cambia invece la cronaca per l'apertura. Alloggio fantasma online, decine di turisti raggirati. La residenza Turci non esiste, prenotavano e rimanevano per strada. Arrivati anche 6 persone in un solo giorno. La cronaca invece la ritroviamo nel Taglio Alto. Massaggiatore shiatsu indagato per abusi. Il 70enne avrebbe approfittato della seduta per palpeggiare e baciare una paziente. Veniamo ora a Sant'Arcangelo, dove c'è un intervento del sindaco Sacchetti che dice Mutonia va salvata. A Rimini invece è cominciato il conto alla rovescia per il concerto di Vasco Rossi, che arriverà appunto in città tra pochi giorni, mentre invece da San Marino l'affare bulgaro e scoppia la bufera. Poi approfondiremo di cosa si tratta. Infine nel
nel taglio basso torniamo alla cronaca con una notizia purtroppo di maltrattamenti e lesioni. Stringe al collo la bimba, condannato un 27enne che picchiò la figlia di 18 mesi perché piangeva e picchiò anche la compagna. Vediamo in colonna invece le notizie di sport e cultura. Si parte dalla Dole Basket, che impresa a Pesaro, dominata la Bella. La RBR vince gara 5 e vola in semifinale. Per Superbike invece porte aperte a Misano per i test iridati, e infine anche per il Corriere la cultura e la presentazione del Sant'Arcangelo dei Teatri Festival. Torniamo quindi adesso sulle pagine del Resto del Carlino e entriamo per approfondire le notizie di oggi. Si comincia con il turismo, meglio come cambia il volto del turismo a Rimini. La rinascita del litorale, questo il titolo che il Carlino dà a questa pagina, che ci racconta la scomparsa della ex colonia Enel. Riconquistiamo spazi per un nuovo turismo. Le parole sono quelle del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvad, che interviene proprio all'interno di questo articolo. Completati i lavori nell'area in cui si trovava l'edificio, nascerà un ampliamento del Parco del Mare con affaccio sulla spiaggia. E il sindaco premette che già per l'estate ci sarà una zona verde e illuminata. E sono proprio le sue parole che aprono questo articolo. È un vuoto che riempie gli occhi, così lo definisce il sindaco di Rimini. Poi continua dicendo che il vuoto dell'ex colonia Enel è un segno forte di un percorso preciso e di un'azione integrata che si allarga a tutta la fascia turistica della città, che ambisce a riconquistare spazi per la comunità e allo stesso tempo porre le condizioni per dare un impulso all'innovazione della fascia turistica della zona sud della città. Tant'è che l'operazione Ex Enel risponde alla stessa filosofia e il progetto volto ad acquisire due strutture ricettive in disuso, con l'obiettivo di rimuoverle e riqualificare la relativa area per inserire dotazioni pubbliche, il cui iter è attualmente in corso. L'articolo poi continua precisando che ci saranno altri interventi nella zona sud di Rimini. E a proposito di cambiamenti della spiaggia, anche a pagina 3 si parla di litorale, questa volta per bocca dei Bagnini. Spiagge, avanzano i fondi finanziari, Bagnini pronti a collaborare per ricostruire gli stabilimenti. Mauro Vanni, che interviene, presidente della cooperativa di Rimini Sud, dice: serviranno investimenti enormi per i nuovi bandi. Cresce l'interesse dei grandi investitori in vista delle concessioni balneari. Ed è proprio Vanni che continua precisando la posizione dei Bagnini all'inizio dell'articolo. Dice: da parte nostra non c'è una chiusura verso i fondi di investimento ed anche hotel che guardano a possibili collaborazioni con i Bagnini. Poi precisa: non ho informazioni di fondi che hanno già intavolato contatti o accordi nella realtà riminese, ciò non toglie che possano arrivare. Credo che i movimenti veri li vedremo tra poco, non appena la situazione sarà più chiara e si cominceranno a vedere i bandi. Stiamo parlando di potenti realtà finanziarie che hanno la necessità di un contesto chiaro in cui investire. Ora arriviamo a un'altra notizia, siamo sempre in mare ma in acque ben diverse, che ci raccontano anche una storia diversa, quella di una nuova Global Sumud flottiglia che ha provato ancora una volta a portare aiuti alla popolazione di Gaza, ma è stata bloccata e intercettata dall'esercito israeliano. Ma quello che diciamo è un po' la notizia che ancora una volta
mette in crisi la comunità internazionale è che questo abbordaggio è stato fatto appunto in acque internazionali, siamo al largo delle coste cipriote, spari e abbordaggi sulla flottiglia. La storia poi che ci viene raccontata da Carlino è quella in particolare della skipper riminese Lola Fabbri, che si trova sulla Baitummaru, una delle imbarcazioni intercettate durante il blitz in mare contro la missione umanitaria diretta a Gaza. E secondo quanto raccontato nell'articolo che ha che porta avanti anche una diretta YouTube, questo viene raccontato, che tutto l'abordaggio è stato raccontato attraverso una diretta prima che venisse interrotta dall'esercito israeliano, sono stati anche sparati dei colpi nei confronti della flottiglia verso un equipaggio evidentemente disarmato, e questo renderebbe la situazione, se possibile, ancora più grave. Ora veniamo alla cronaca locale. Da seduta shiatsu a un incubo, indagato massaggiatore di 77 anni. La vittima è una donna che si era rivolta al professionista per un massaggio terapeutico. La procura contesta molestie e atti a sfondo sessuale durante il trattamento, ma l'uomo nega ogni tipo di accusa. Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe accaduto nell'ottobre dello scorso anno, durante appunto una seduta di massaggio shiatsu. La donna si sarebbe trovata da sola con il massaggiatore quando, sempre secondo quanto contestato dagli investigatori, la situazione avrebbe preso una piega improvvisa. Nella denuncia presentata successivamente si parla di un bacio dato sulla bocca, mani sotto i vestiti, palpeggiamenti altre situazioni opprimenti per la donna. Tutto questo mentre lei manifestava disagio e rifiuto, ma senza riuscire a sottrarsi subito a quanto stava succedendo, anche per il clima di soggezione che si sarebbe creato durante la seduta. Questa quindi è la situazione degli inquirenti. Rimini Wellness Off, corsa, musica e benessere, oltre 200 eventi previsti dal 28 al 31 maggio. Il Fuori Fiera animerà centro storico, spiaggia e parco del mare, con appuntamenti gratuiti tra running club, pilates al tramonto e DJ set. Da anni ormai Rimini Wellness Off si afferma come estensione della fiera e nel contesto urbano c'è poi una anche dichiarazione della di Jeg Corrado Peraboni, che dice: avere un'estensione sul territorio offre ai visitatori la possibilità di scoprire la città e ne promuove la riconoscibilità internazionale come città dello sport. Rimini interpreta l'evento, non si limita ad ospitarlo. Queste le sue parole. Proseguiamo. Siamo ancora in mare. Oggi la pagina che ci parla appunto della spiaggia del mare è molto ampia, ma ancora una volta lo guardiamo da un altro punto di vista, questa volta quello ambientale, perché c'è un intervento di Legambiente sul impianto eolico. I bandi devono ripartire e i vincoli vanno tolti. Serve uno sforzo per dare il via alle gare per gli impianti in mare, da rivedere anche la legge regionale sull'agrovoltaico. Il messaggio è chiaro e si ritrova proprio all'inizio dell'articolo: troppi vincoli sulla realizzazione di impianti eolici anche in mare e fotovoltaici. Legambiente chiede che la transizione energetica possa ripartire in modo rapido, abbattendo i troppi vincoli in essere. Serve uno sforzo in più per dare il via al più presto alle gare per i parchi eolici offshore già autorizzati, dichiara Davide Ferraresi, presidente dell'associazione. Partecipazione modello, altri soldi dalla regione. A parlare Emma Petitti, che dice: i percorsi avviati stanno rafforzando il legame tra cittadini e quartieri.
C'è un nuovo bando in scadenza il 27 maggio per sostenere forum e progetti. Gambalunga Zanfini, direttore, guiderà la Biblioteca del Futuro. Dopo l'esperienza alla Biblioteca Malatestiana di Cesena, raccoglierà il testimone di Nadia Bizzocchi. È stato presentato alla città proprio in questi giorni il nuovo direttore della Biblioteca Gambalunga, ed è appunto Paolo Zanfini. L'incarico scatterà dal mese di giugno e apre una nuova fase per la biblioteca riminese, chiamata a confrontarsi con le sfide della contemporaneità senza perdere il legame con la propria storia. Proseguiamo e arriviamo adesso alle pagine di Riccione, dove il tema è anche qui quello delle concessioni. Primi bandi entro l'estate, lo annuncia l'assessore Andruccioli, si partirà dalla zona sud e a essere assegnate saranno soltanto le aree di ombreggio. Procederemo, dice, anche senza bando tipo, seguendo l'ultima legge in materia. La cronaca adesso dall'area di Riccione Misano: ciclista travolto da un furgone è in gravi condizioni all'ospedale. Incidente lungo la Riccione Tavoleto nella zona di Villaggio Argentina. L'uomo è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena. Cattolica, un viaggio in musica nella dolce vita. Dal 30 maggio al 2 giugno Cattolica retro, tra tributi a Mina e Battisti e mercatini vintage. La sindaca Foronchi dice la vera inaugurazione dell'estate cattolichina. Da Bellaria invece una storia, la storia di Alex Strambazzi, a 29 anni riporta in vita lo storico pub di famiglia. Ha lasciato la sua professione per gestire il locale che fu dei genitori, dice, era sempre stato il mio sogno. Da Sant'Arcangelo invece arriva la storia di Mutonia, anzi l'appello del sindaco Sacchetti, che difende in consiglio comunale i mutoid, e dice la maggioranza ha riconosciuto l'interesse pubblico dell'area. La storia di Mutonia non va cancellata. Quello che è successo in questi 35 anni è storia comune che riguarda tutti noi. Queste alcune delle sue parole in consiglio comunale di ieri. Vediamo ora la pagina di San Marino, caso BSM, sì alla commissione di inchiesta. Intanto indiscrezioni rivelano una nuova riserva tecnica della Bulgaria sull'accordo di associazione con l'Unione Europea. Ora le pagine della cultura, e oggi sia quella del Carlino sia, come vedremo poi, il Corriere Romagna dedicano questo spazio alla presentazione della nuova edizione di Sant'Arcangelo Festival. Tema quello della contemporaneità. Il programma della storica rassegna, che è stato presentato ieri e che torna a Sant'Arcangelo dal 2 al 12 luglio, in Deep Pressures, questo il titolo dell'edizione di quest'anno, curato da Kirkensuk, e sono più di 100 le proposte che sono state presentate. Chiudiamo con lo sport. La pagina di oggi, lo abbiamo visto in apertura, è quella del basket. Capolavoro, rinascita, secondo quarto da sogno, Pesaro non riemerge più, in semifinale va il Rimini. Sono le 7.50, adesso ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui per proseguire la rassegna di questa mattina sulle pagine del Corriere Romagna. Tra poco.

0: Ciao amici dell'Emilia Romagna, ho una bellissima notizia per voi. Ma che musica arriva anche su Icaro TV. Energia, emozioni, ospiti e naturalmente musica. Ogni settimana porteremo il meglio della musica da ballo direttamente a casa vostra. Vi aspetto con Ma che musica.
1: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
2: Fuori dall'aula, il programma di approfondimento su politica, cronaca e attualità. In diretta il mercoledì alle 18 e in replica alle 21. Conduce Andrea Polazzi. Fuori dall'aula. Mercoledì alle 18 e alle 21. Solo su Icaro TV.

Sono le 7.52, riprendiamo la rassegna di questa mattina, mercoledì 20 maggio, e siamo adesso sulle pagine del Corriere Romagna, che apre con l'abbordaggio della flottiglia e la storia della skipper riminese Lola Fabbri. Come raccontato anche sul Carlino, tutto l'abbordaggio è stato trasmesso in diretta YouTube, visto che l'imbarcazione stava riprendendo ciò che stava accadendo. Equipaggio che è rimasto al timone della barca. Parliamo di 8 attiviste e attivisti, fra cui 2 italiani e 2 italiane, compresa la skipper riminese Lola Fabbri. Nel video pubblicato sulla pagina ufficiale della Global Sumud Flottiglia si possono vedere gli 8 militari armati prendere il controllo della Baitum Mars, e secondo le testimonianze sarebbe stato sparato almeno un colpo. Con la giornata di ieri sale a 29 il bilancio delle italiane e degli italiani sequestrati dall'esercito israeliano in acque internazionali nelle ultime 48 ore. Sono in totale 6 le barche della flottiglia battenti bandiera italiana che sono state fermate. Un'altra invece, la Akir, fermata la notte del 18 maggio, batte bandiera di San Marino. Questo al momento lo stato dei fatti. In regione si parla di una sperimentazione che riguarda il calendario scolastico. Scuole aperte dal 31 agosto, un nuovo servizio per 100.000 bambini, 2 settimane di attività negli istituti primari, orari e costi dipenderanno dai singoli comuni. C'è poi anche un'altra proposta, quella di una pausa più lunga tra febbraio e marzo, quello che nel mondo anglosassone è la pausa dello spring break, sperimentazioni che poi potrebbero diventare sempre più stabili e potrebbero quindi cambiare il calendario scolastico a cui siamo abituati. Si parla poi del Fellini e delle sue potenzialità ancora in gran parte inespresse. Roots Europe, l'incontro che mette assieme i principali aeroporti appunto del nostro continente, proprio a Rimini in questi giorni, parla di nuove rotte. Il Fellini potrebbe essere il gateway della Riviera e della Motor Valley. La Didi Eriminum, Leonardo Corbucci, parla proprio di potenzialità e dice: la domanda c'è, ma oggi è intercettata da altri scali. Arriviamo alla cronaca. Picchiò compagna e figlia di 18 mesi, 27enne condannato a 5 anni e mezzo. L'uomo le minacciava di morte e obbligava la donna a coprire le ferite e l'occhio nero con il trucco. Strinse la bimba al collo sino a farla diventare paonazza, perché gli dava fastidio sentirla a piangere. Dopo una lunga camera di consiglio, l'uomo è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione. Proseguiamo, ritroviamo la notizia di apertura di oggi della cronaca. Bacia e palpeggia la sua paziente, indagato 70enne massaggiatore di Shatsu. L'uomo avrebbe approfittato della seduta per costringere la donna a subire atti sessuali. Interrogato dal pubblico ministero, avrebbe chiarito la sua posizione in merito alla vicenda. Fiere, manifestazioni, sport e concerti, un maggio d'oro con picchi da tutto esaurito. A parlare Carasso di promozione alberghiera, che dice: nei 450 hotel aperti abbiamo toccato già il 65% di stanze prenotate contro il 55% del maggio del 2025. Con Roots Europe
1200 ospiti di altissima qualità. Una serie di eventi che hanno portato tante persone in Riviera. La foto ad esempio ci racconta il raduno dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri che si è svolto lo scorso fine settimana, a breve il concerto di Vasco Rossi, quindi tante iniziative che smuovono il turismo locale. E anche proprio lo ritroviamo subito sotto, un altro articolo che ci parla del concerto di Vasco che si esibirà il 29 e il 30 maggio. Fan in arrivo da Australia, Argentina e Uruguay. Proseguiamo la storia di Gabriele Pagliarani, il bagnino del bagno 26 di Rimini, che ha partecipato a un reality show di Rai 2. Il suo viaggio è finito, è stato eliminato, ma dice: sono contento, ho portato il sorriso di Rimini in tutta Italia, volevo promuovere la nostra Riviera. Solo ieri ho ricevuto sul telefonino più di 230 messaggi. I giovani sportivi connessi e un po' fragili è quanto è emerso da un sondaggio, da un convegno. La ricerca dell'Università di Bologna insieme all'AUSL su 4.000 ragazzi delle scuole di primo e secondo grado. Cosa risulta? Ragazzi appunto molto connessi, con un grande uso dei social network, anche sportivi, visto che in due terzi dichiarano di praticare sport. E se le ragazze hanno più frequentemente fragilità emotive e relazionali, i maschi tendono ad avere comportamenti legati al gaming e ai consumi. Questi sono appunto alcuni dei risultati della ricerca su 4.000 ragazzi presentata a Rimini nel convegno Adolescenze Oggi dei giorni scorsi. Andiamo avanti e siamo adesso nelle pagine di Riccione, dove c'è una storia di un alloggio fantasma. Prenotano e pagano le vacanze, ma la residenza Turci non esiste. Decine di turisti raggirati su Booking e poi agganciati su WhatsApp. Le attività di Viale Donizetti, arrivate anche 6 famiglie in un solo giorno. La pagina della cultura invece l'abbiamo già vista anche sul Carlino, l'avevamo preannunciato, racconta il programma presentato ieri del Sant'Arcangelo Festival, la 56esima edizione che ieri al Mambo di Bologna è stata presentata, tra i temi tensione politica, corpi, comunità, oltre 100 eventi con artisti da tutto il mondo. L'altra pagina di cultura invece è la presentazione di Paolo Zanfini che arriva alla Biblioteca Civica Gambalunga e ricorda anche che questo incarico è legato al mandato del sindaco e prevede tra l'altro un incremento del patrimonio librario e di innovazione tecnologica. Torniamo ora, prima di chiudere l'appuntamento di questa mattina, sulle pagine locali. Siamo adesso a Cattolica. Note retro e motori per accendere l'estate della regina. Big band, sfilate di auto pre-75 e nuovo mercatino vintage. Il comune investe sulla memoria in tanti eventi e arrivano già numerose prenotazioni per gli hotel. Sacchetti blinda Mutonia, un patrimonio unico che dobbiamo difendere. L'appello del primo cittadino per tutelare l'ex cava sul Marecchia dopo la decisione del Consiglio di Stato. Da San Marino invece scontro sull'attentata scalata alla banca sammarinese, la peggiore pagina di democrazia. Sì alla commissione d'inchiesta, ma i partiti di opposizione insorgono contro la mozione della maggioranza. E chiudiamo con lo sport, la doppia pagina del
Corriere racconta l'impresa della Dole Basket, una super Dole che sbanca Pesaro e porta avanti il suo sogno. I biancorossi in vantaggio dall'inizio alla fine, il 27-11 del secondo quarto fa la differenza e ora vanno in semifinale. Noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa di questa mattina. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso vi ricordo che è solo qualche minuto di pausa e poi torniamo qui per il TG del mattino. A tra pochissimo.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì. Possiamo notare quest'anticiclone con l'A in rinforzo sull'Europa occidentale e via via abbraccerà nella seconda parte di settimana anche tutta Italia. Perturbazioni che si muoveranno a latitudini più settentrionali sulla Scozia, la Scandinavia oppure più a est verso l'Ucraina e la Turchia. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio la nuvolosità, perché sarà una giornata di mercoledì con cielo sereno poco nuvoloso, solo qualche disturbo sulle Alpi di nord-est e sull'Appennino. La successiva immagine ci conferma di fatti dei temporali durante il pomeriggio in formazione sul Triveneto e poi qualche breve piovasco pomeridiano sulle aree più interne appenniniche, altrove sole per il rinforzo di quest'anticiclone da ovest. La mappa dell'Italia ci conferma questa situazione più soleggiata con temperature nuovamente fino a 26 gradi al nord, 25-26 gradi anche al centro come a Firenze e a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: terra per lei.
1: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
2: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
0: Ma cosa?
2: Radiazioni non ce ne sono.
3: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
0: Ma la missione su Meta? Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
3: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
4: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
0: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
5: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
6: Necessaria decisione umana.
4: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
7: rischieremmo sicuramente di fallire.
4: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
8: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
9: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
8: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.

0: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del mattino del nostro telegiornale con la cronaca. È indagato per violenza sessuale un massaggiatore riminese di 78 anni, denunciato da una sua paziente. Concluse le indagini della procura, preludio ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio. Sentiamo.
1: Sarebbe stata costretta a subire atti sessuali durante un massaggio shiatsu che prevede l'esecuzione di pressioni con le dita e con i palmi delle mani in varie parti del corpo. E questa è l'accusa che una donna di 43 anni ha rivolto nei confronti di un massaggiatore del riminese di 78 anni. Il fatto risalirebbe all'ottobre scorso, quando durante il trattamento orientale l'indagato ha baciato improvvisamente la paziente sulla bocca, cogliendola di sorpresa e mettendo in forte soggezione. La donna a quel punto ha cercato di allontanarlo, ma lui avrebbe incominciato a palpeggiarla ovunque, infilandole la mano sotto la maglia prima e sotto i pantaloni poi. Impietrita dalla paura, ha tentato di fermarlo, ma il massaggiatore ha proseguito l'abuso, mostrando tutta la sua eccitazione. Il tutto nonostante il rifiuto manifesto opposto dalla 43enne. La successiva denuncia sporta dalla donna ha fatto scattare le indagini dei carabinieri coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Di recente è stato notificato ai difensori dell'indagato, gli avvocati Gianluca Ghinelli e Vincenzo Gallo, l'avviso di conclusione delle indagini, preludio a una possibile richiesta di rinvio a giudizio per violenza sessuale.
0: Maxi operazione della Guardia di Finanza contro chi smaltisce illecitamente rifiuti pericolosi e in particolare l'amianto, coinvolte le tre province romagnole sequestrate discariche abusive e

0: tonnellate di Ethernet. Vediamo il servizio.
1: Un pericolo silenzioso, ancora molto diffuso, troppo spesso sottovalutato. L'amianto è invece una piaga che miete ancora vittime e l'operazione Zero Amianto della Guardia di Finanza torna a mettere sotto la lente chi, disinteressandosi della salute collettiva e dell'ambiente, continua a smaltirlo in modo illecito. Sotto il coordinamento di tre diverse procure, quelle di Ravenna, Forlì e Rimini, il reparto operativo aeronavale riminese è riuscito a sequestrare un'ingente quantità di rifiuti pericolosi, tra cui appunto manufatti e lastre in Ethernet contenenti amianto, abbandonati su terreni agricoli e in prossimità di aziende attive o dismesse. Fondamentale l'incrocio delle informazioni relative agli accessi ai bandi regionali per i contributi legati allo smaltimento e l'osservazione del territorio tramite gli elicotteri. Complessivamente i finanzieri hanno sequestrato 14.500 metri quadri di terreni, dove sono stati trovati 200 kg di amianto abbandonato e deteriorato, ma anche 13 manufatti usati come depositi e realizzati in lastre di amianto, in parte distrutte e prive di protezione. 900 kg di altri rifiuti speciali pericolosi, come oli esausti, rotoli di lana di vetro, batterie al piombo, e quasi 81.000 kg di rifiuti speciali non pericolosi, ma disseminati indiscriminatamente sui terreni. 10 le persone denunciate per gestione illecita di rifiuti e abbandono di rifiuti pericolosi.
0: Parliamo adesso di monopattini, perché le nuove norme in vigore, l'obbligo della targa già scattato e quello assicurativo alle porte, rischiano di mettere in ginocchio il settore dello sharing. Una delle società che gestisce i mezzi a noleggio nel riminese ha espresso ai nostri microfoni tutto il timore per il futuro. Sentiamo.
1: Si addensano nubi scure sul mondo dei monopattini in sharing. Dopo l'obbligo del casco, le recenti novità sulla targa e dal 16 luglio sull'assicurazione rischiano di penalizzare definitivamente il settore. Un giro di vite che è comprensibile per regolamentare l'utenza privata, lo è meno per le società dello sharing, i cui mezzi erano già assicurati in caso di incidenti e dotati di contrassegno QR code per identificare chi è alla guida del mezzo. Grande quindi la preoccupazione per le aziende del settore, compresa la Beat Mobility, una delle due società che serve il bacino riminese.
2: Il problema più grosso è sicuramente quello del casco, che abbiamo già affrontato e che ahimè ci ha portato via un 30% di noleggi. Adesso la targa è un qualcosa in più che dobbiamo mettere, lo stiamo facendo, ma anche questo porta degli oneri in più da mettere sui mezzi, che possono essere vandalizzati, anche rubati, quindi non è tanto il costo, che anche quello c'è. Il vero cigno nero però che sta arrivando nel settore è l'assicurazione. Questo credo che sia proprio l'evento più, diciamo, catastrofico per quello che ci stanno dicendo le assicurazioni, perché ad oggi non c'è ancora un vero e proprio prodotto, però si parla di aumenti del 1.000, 2.000, 3.000%, cioè sarebbe davvero la fine del servizio in sharing dei monopattini.
1: Finora dal ministero competente non sono arrivate aperture nei confronti del settore, che pur ammettendo le iniziali difficoltà di gestione del servizio nella fase di espansione, non comprende però quello che appare come un accanimento.
2: Ecco, una cosa è lavorare per migliorare, ottimizzare e mantenere un servizio. Un'altra cosa è avere proprio l'obiettivo di cancellare il servizio. E io ricordo bene che all'inizio il ministro Salvini aveva previsto anche le biciclette, le bike, in particolare la targatura, ma è passato nemmeno 2 o 3 giorni, c'è stata una sommossa generale da parte di tutta l'associazione del mondo delle bici, e ovviamente la ritirata e in Parlamento poi è andato solo per i monopattini.
0: Sentiamo invece adesso cosa pensano i riminesi di queste nuove norme.
3: Penso che comunque sia giusto, perché cioè un mezzo pericoloso tra virgolette, dove comunque anche per le bici ci sarebbe l'obbligo di casco e andrebbe regolamentato un po' tutto, quindi non solamente i monopattini ma anche bici elettriche. Bisognerebbe appunto regolamentare tutto, secondo me.
4: Sull'assicurazione sono d'accordo, per me sì, ci vuole.
5: Penso che sia giusto.
6: Sinceramente penso che sia giusta, perché obiettivamente i monopattini vanno, soprattutto i giovani vanno in due ruote, vanno in due, in tre, e quindi pensano che essendo molto leggero possono fare quello, si possono muovere meglio. Invece siccome io vado oltre a andare in moto, vado anche in bici e anche in macchina, e poi sono anche pedone, quindi ce l'ho quasi tutte. Il discorso principale è che bisogna avere sempre accortezze. Quando si è giovani, molte accortezze si superano, come l'ho superate io. Si rischia molto, sia andare in moto, sia andare con i pattini, sia andare in motopattini. E quindi penso che sia giusto avere un'assicurazione soprattutto, ed essere comunque un pochino rintracciabili.
5: Ritengo questa norma assolutamente necessaria, opportuna e per certi aspetti addirittura indispensabile, tenendo conto della disinvoltura e a volte della maleducazione con cui gli utilizzatori dei monopattini imperversano per le strade della città.
0: Ora cambiamo argomento, perché si è chiusa la sesta edizione di Techstars Startup Weekend Rimini, l'evento che ha coinvolto più di 80 studenti di 6 scuole superiori del territorio, mettendoli in contatto diretto con il mondo del lavoro. Vediamo.
7: Questo progetto sarebbe stato molto bello, sarebbe stato ancora più bello se fosse durato ancora di più. Perché 3 giorni, 54 ore è tanto, però per un progetto così non è mai abbastanza.
8: Sono grata, ecco, a tutti i mentor, a tutti i coach di avermi aperto una nuova strada.
9: La gioia e l'entusiasmo di chi per 3 giorni si è confrontato con un mondo nuovo, quello imprenditoriale e del lavoro, ed è riuscito con creatività e pazienza a strutturare un progetto vincente che strizza l'occhio all'ambiente e alla sostenibilità. Ad aggiudicarsi la sesta edizione del progetto Tech Startup Weekend, l'evento organizzato da Fattor Comune in collaborazione con Riviera Banca, Uni Rimini e il campus di Rimini dell'Università di Bologna, che coinvolge 6 scuole superiori del territorio, è stata la squadra Clever Bean, Cestino Intelligente, un progetto di sostenibilità legato al recupero dei rifiuti. Il team è tutto al femminile ed è composto da Eleonora Grassi, Elettra Noviello, Martina Nardini, Giulia Pagliarani, Vittoria Cartelli, Rossella Zanni, Veronica Bennardo e Caterina Partisani. Seconda classificata la squadra Mood Chef, che ha pensato invece ad un'applicazione per la creazione di ricette. A valutare i progetti, alcuni dei quali diventeranno delle future start-up, grandi imprenditori del territorio, responsabili di realtà territoriali solide e consolidate, come Riviera Banca, CNA, La Romana, Lega Coop Romagna e molti altri.
0: E adesso apriamo la pagina sportiva con la presentazione di un evento, perché è stato presentato proprio ieri il calendario di Rimini Wellness Off, la rassegna di attività e iniziative integrata a Rimini Wellness, la fiera della salute e del benessere che festeggerà il ventennale nella sua nuova edizione che scatterà proprio a fine mese. Vediamo.
10: Un ricco calendario di appuntamenti in concomitanza con il Rimini Wellness. Con Rimini Wellness Off, la città completa la trasformazione in un grande spazio dedicato al movimento e al benessere nella settimana dal 28 al 31 maggio. Il progetto prevede di accompagnare l'edizione del ventennale di Rimini Wellness con un ampio programma di eventi rivolti a tutti e dedicati all'attività fisica, alla salute e allo sport. Anche quest'anno Rimini Wellness Off significherà coinvolgimento diretto della comunità e della cittadinanza attraverso un calendario intenso. Si parte con Edicola Off, il quartier generale nel cuore di Borgo San Giuliano, per raccontare il centro storico di Rimini con la collaborazione dei locali del borgo. Ma un ruolo ben definito ce l'avrà la disciplina del running, prima con una staffetta nell'invaso del ponte di Tiberio per celebrare il secondo compleanno di Ola Movement, il running club riminese, proseguendo poi con l'unione della corsa con aperitivo e colazione grazie a Match a Miles e la grande reunion di running in Italia con 28 club in arrivo da tutto il paese.
11: L'idea proprio di giocare con il running, con questa attività che sempre più appassiona anche giovani e li porta a confrontarsi con la vita attiva e con la vita all'aperto, oltre che ovviamente per il carattere di socialità del running, ci sembrava che ben rappresentasse proprio lo spirito e l'energia che si vive sia dentro Rimini Wellness che fuori.
10: Una settimana intensa, scandita anche dall'evento clou della musica con il concerto di Vasco Rossi, e un calendario che non punta all'individualità ma al gioco di squadra.
12: Sappiamo bene quanto Rimini Wellness sia determinante anche per partire col piede giusto da un punto di vista delle presenze turistiche. Sappiamo che le presenze confermate sono davvero tantissime, avremo questa concomitanza anche col concerto di Vasco Rossi, quindi davvero il modo migliore per iniziare l'estate.
13: Ci sono sicuramente eventi all'interno, eventi all'esterno, ma tutto è contraddistinto da un fil rouge che è quello intanto della collettività, della socialità, perché sono tutti eventi, se guardate il calendario, che si svolgono in gruppo, insieme. E il secondo è che ovviamente sono fruibili da tutti.
0: Si è tornato a parlare in questi giorni del futuro del Rimini Calcio e nella mattinata di ieri il sindaco della città, Jamilsa de Golvad, ha incontrato in sala giunta una delegazione del collettivo riminese per parlare del futuro del club. Sentiamo allora le sue parole.
12: Mi è stato chiesto un incontro da parte dei rappresentanti del collettivo riminese, un gruppo di tifosi storici della nostra Rimini Calcio, che io ho accordato molto volentieri. È stato un momento di confronto utile, nel quale abbiamo parlato di varie tematiche, ovviamente attinenti allo sport, quindi l'impiantistica sportiva, non solo del calcio, ma in generale tutto quello che si sta muovendo in città per dare delle prospettive solide per il futuro dello sport riminese, e anche ovviamente abbiamo parlato delle vicende che si leggono anche sui giornali relative alla nuova società che si occuperà della Rimini Calcio. Io stesso sono molto interessato a quello che sta accadendo. A giugno ci sarà il bando per assegnare appunto la nuova gestione, la nuova società della Rimini Calcio, e quindi è stato un momento di confronto anche per comprendere quello che si sta leggendo e che si sta concretizzando.
0: E adesso veniamo al basket. La Dole Basket Rimini vince gara 5 a Pesaro e stacca il pass per la semifinale. Vediamo.
14: Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, Victoria Libertas e Dole Rimini si affrontano nella decisiva gara 5. Dopo le prime 4 sfide, la serie di quarti di finale infatti sul 2-2. Si gioca davanti a 8.871 spettatori, circa 500 i tifosi romagnoli al seguito. Partono meglio dei blocchi gli ospiti, con un Marini ispirato, 2-10, frutto di due triple della guardia di Denagnello, con in mezzo una schiacciata di Camara e con il più 8 griffato Alipiev. A Romando e Bucarelli accorciano 6-10. La terza tripla di Marini vale a RBR il più 7, 6-13. Pesaro risponde con un 5-0 di Tambone e Bucarelli, 11-13. Dopo la tripla di Simioni, 11-16, si scatena Johnson, che con un 5-0 tutto suo impatta, 18-18. L'ultimo canestro del tempino di Tomassini, 18-20. In apertura di seconda frazione Johnson sala 9, 20 pari. De Laurentiis griffa il primo vantaggio marchigiano, 22-20. Ma Rimini reagisce con un devastante 20-1 con tanto Sancarè, che sale a 10 per il 23-40, ben coadiuvato da Tomassini, Alipiev, Fellardini e Marini. E a 12, dopo la schiacciata di Miniotas, che aveva interrotto il 18-0 riminese. Il tabellone segna 25-42. Bucarelli suona la carica con 4 punti, 29-44. La tripla dall'angolo di Pollone fa andare la Dole all'intervallo lungo sul più 18, 29-47. Di Camara in avvio di terzo parziale il più 20, 29-49. Alipiev fissa il più 21, 33-54. Rimini mantiene distanza alle UL trovando il canestro con diversi uomini, Sancarelli, Ardini, Simioni e Marini, che infila 6 punti, due dei quali con una giocata di classe sul suono di 24 secondi. Per i padroni di casa invece, a parte un contropiede di Maretto, segnano solo Romando, 7 punti nella prima parte del tempino, e Bucarelli, che ne realizza ben 13. Il suo doppio 1 fissa il 51-68 del trentesimo. Nell'ultima frazione Pesaro cerca di riavvicinarsi, ma Porter la tiene a distanza, 56-72. I ragazzi di Lecca non mollano, di Romando il meno 8, 64-72. Alipiev e ancora Porter confezionano un 4-0 che ride a fiato alla Dole, 64-76. Alla tripla del meno 7 di Bertini, 69-76, risponde prontamente De Negri, 69-79. È capitano Tomassini a scrivere la parola fine, con una tripla, seguita da un gran canestro da due, una rubata per la schiacciata di Porter e un'altra tripla, che lo fa salire a 15, 75-89. Meglio del numero 7, in casa Dole, fa solo Marini con 17. Bucarelli chiude a 30, top scorer dell'incontro, 78-89. il 2-2 dalla lunetta di De Negri sancisce il 78-91 finale. Vince Rimini, che fa fuori la seconda della classe al termine della regular season e stacca il pass per la semifinale con Cividale.
0: E adesso sentiamo le parole del dopogara del coach Sandro Dell'Agnello, che fa i complimenti ai suoi giocatori e pensa già alla serie di semifinale con Cividale.
15: Bah, non potete sapere quanto siamo soddisfatti e contenti di accedere alla semifinale. E credo che ce lo siamo anche meritato, perché abbiamo fatto, secondo me, una partita enorme contro un avversario fortissimo. Pesaro è fortissimo, Pesaro ha dominato il campionato tutta la stagione, probabilmente, credo al 99%, se non c'era la vicenda Bergamo, era meritatamente in A1, e per noi era difficilissimo, soprattutto dopo aver perso la quarta in casa, diciamo all'ultimo tiro, ecco, e, ma la, il contraccolpo psicologico poteva essere enorme. Noi siamo venuti qui con un'idea semplice ma difficile da applicare, sporcar loro le percentuali di tiro. E poi abbiamo fatto una scelta netta su Bucarelli. Siccome Bucarelli è un fuoriclasse, segna lui e fa segnare gli altri, abbiamo deciso di difendere in modo che lui si gestisse tutti i palloni, ma possibilmente non facesse segnare tutti gli altri. Lui ne ha fatti tanti, anche un po' troppi, però gli altri non hanno segnato come segnano di solito. Pesaro ha avuto il 45% al tiro dal campo, che era quello che volevamo per stare in partita e per provare a vincerla. Faccio complimenti ai nostri giocatori perché sono stati bravissimi, non bravi. E adesso siamo alle semifinali e chiunque arriva alle semifinali può essere la mina vagante per chiunque, perché chi, fra virgolette, scarso alle semifinali non ci arriva. Quindi troveremo contendenti molto importanti, però ecco, questo turno qua secondo me ci dà un carico di fiducia enorme e penso che ce la potremo giocare, assolutamente.
0: Prima di salutarci diamo uno sguardo alla situazione del meteo per la giornata di oggi. Una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito. Sui rilievi invece sviluppo di nuvolosità cumuliforme che potrà dar luogo ad isolati rovesci. Le minime sono senza variazione di rilievo tra gli 11 e i 13 gradi, le massime in leggero aumento tra 21 e 26. Il mare è poco mosso. Vediamo il dettaglio sulla nostra provincia. Si conferma una giornata piuttosto soleggiata con un possibile aumento di nuvolosità nel pomeriggio soprattutto sulle aree collinari. Le massime saranno di 21 gradi sulla costa, più basse 18 sui rilievi. E siamo così arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso lasciamo la parola alla rassegna stampa nazionale, poi dalle 9 torniamo qui su Radio Icaro e Icaro TV con le nostre dirette del mattino a partire da Tempo Reale. Buona mattinata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Ed eccoci qua anche in questo mercoledì 20 maggio, in ritardo
2: siamo
1: come al solito.
2: Siamo già passati al 2. Non siamo in ritardo. Vabbè, siamo in ritardo, noi eravamo qui da 10 minuti praticamente. Cioè, forse è per quello che dico.
1: Tanto non ci vede quando, nessuno.
2: No, infatti parliamo. Che siamo qui a chiacchierare io e te. Potremmo fare una specie di fuori onda per vedere chi si siede prima. Quali... Buongiorno Andrea Polazzi.
1: Buongiorno a lei.
2: Grazie di essere qui a tutti quello.
1: Non
2: a te, lo dici. No, no, grazie a tutti.
1: A io altrimenti sarei.
2: Lo so, dove. Lo so, ma tu hai già fatto le tue vacanze qui di quest'anno, però quest'anno è finito. Io... cioè,
1: no,
2: basta.
1: Non so, le Mauritius.
2: Vai alle Mauritius,
1: le Bahamas,
2: le Hawaii,
1: faccio
2: Bali.
1: Tutto il giro. Mi avete messo in tutto
2: il mondo. La Polinesia francese.
1: Mi avete messo in tutto il mondo, dovevo andare a vedere tutte quelle zone.
2: Giusto,
1: no?
2: giusto, assolutamente. No, ma io sono, sai che sono d'accordo.
1: So
2: se...
1: che c'è la fila per sostituirmi in questa trasmissione.
2: Ma infatti. Quindi... Allora, buongiorno a tutti voi che ci seguite, lo recupero il concetto, perché adesso pensavo che salutassi lui, avevo già salutato, sono 20 minuti che siamo insieme, e a tutti coloro che ci seguono come sempre sui nostri canali social, e quindi in particolare la nostra pagina Facebook di Tempo Reale, perché quella prevalentemente abbiamo, però mi piace dire canali social, mi sembra che ci dia un certo lustro, e poi anche il nostro numero di telefono per i vostri messaggi, i vostri segnalazioni, le vostre foto. Foto?
1: Siamo noi che diamo lustro ai social, non il
2: canale. Dici? 337-511-336. Quindi in questo modo potete raggiungerci, farci sapere la vostra.
1: Tipo il buongiorno che arriva da Irene.
2: Molto bene, grazie Irene, buongiorno, grazie di essere con noi, e partiamo subito.
1: Vai,
2: da dove vuoi partire?
1: Dalla cronaca,
2: così subito?
1: Dalla cronaca, togliamocela subito, così poi andiamo sulle strade in monopattino.
2: Sì.
1: Un massaggiatore riminese, un po' attempato, di 78 anni, è stato denunciato
2: che quindi
1: da
2: tu
1: una
2: diresti
1: sua paziente
2: persona...
1: con l'accusa di violenza sessuale. Le indagini sono in corso, indagini che si sono concluse da parte della procura, preludio ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio. Sentiamo.
3: Sarebbe stata costretta a subire atti sessuali durante un massaggio shiatsu che prevede l'esecuzione di pressioni con le dita e con i palmi delle mani in varie parti del

0: Il corpo, e questa è l'accusa che una donna di 43 anni ha rivolto nei confronti di un massaggiatore del riminese di 78 anni. Il fatto risalirebbe all'ottobre scorso, quando durante il trattamento orientale l'indagato ha baciato improvvisamente la paziente sulla bocca, cogliendola di sorpresa e mettendola in forte soggezione. La donna a quel punto ha cercato di allontanarlo, ma lui avrebbe incominciato a palpeggiarla ovunque, infilandole la mano sotto la maglia prima e sotto i pantaloni poi. Impietrita dalla paura, ha tentato di fermarlo, ma il massaggiatore ha proseguito l'abuso, mostrando tutta la sua eccitazione. Il tutto nonostante il rifiuto manifesto opposto dalla 43enne. La successiva denuncia, sporta dalla donna, ha fatto scattare le indagini dei carabinieri, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Di recente è stato notificato ai difensori dell'indagato, gli avvocati Gianluca Ghinelli e Vincenzo Gallo, l'avviso di conclusione delle indagini, preludio a una possibile richiesta di rinvio a giudizio per violenza sessuale.
1: E questo, appunto, questo episodio, aspettiamo quindi di vedere quali saranno i prossimi passi a livello giudiziario.
2: Proprio così, adesso invece andiamo a darvi, anche con le immagini, una notizia che, per chi c'era ieri mattina, già in parte sentito, perché era arrivata proprio mentre noi eravamo in onda, per cui ve l'abbiamo raccontata. Poi siamo andati a ricostruire i vari passaggi. Comunque stiamo parlando di questa maxi operazione della Guardia di Finanza contro chi smaltisce illecitamente rifiuti pericolosi e in particolare Eternit. Quindi stiamo parlando del pericolosissimo amianto. Sono state coinvolte tutte e tre le province romagnole, sequestrate diverse discariche abusive e tonnellate proprio di Eternit. Ci racconta tutto Andrea Polacchi.
3: Chi? Un pericolo silenzioso, ancora molto diffuso, troppo spesso sottovalutato. L'amianto è invece una piaga che miete ancora vittime e l'operazione Zero Amianto della Guardia di Finanza torna a mettere sotto la lente chi, disinteressandosi della salute collettiva e dell'ambiente, continua a smaltirlo in modo illecito. Sotto il coordinamento di tre diverse procure, quelle di Ravenna, Forlì e Rimini, il reparto operativo aeronavale riminese è riuscito a sequestrare un'ingente quantità di rifiuti pericolosi, tra cui appunto manufatti e lastre in Eternit contenenti amianto, abbandonati su terreni agricoli e in prossimità di aziende attive o dismesse. Fondamentale l'incrocio delle informazioni relative agli accessi ai bandi regionali per i contributi legati allo smaltimento e l'osservazione del territorio tramite gli elicotteri. Complessivamente i finanzieri hanno sequestrato 14.500 metri quadri di terreni, dove sono stati trovati 200 kg di amianto abbandonato e deteriorato, ma anche 13 manufatti usati come depositi e realizzati in lastre di amianto, in parte distrutte e prive di protezione. 900 kg di altri rifiuti speciali pericolosi, come oli esausti, rotoli di lana di vetro, batterie al piombo, e quasi 81.000 kg di rifiuti speciali non pericolosi, ma disseminati indiscriminatamente sui terreni. 10 le persone denunciate per gestione illecita di rifiuti e abbandono di rifiuti pericolosi.
1: E qua si chiude la nostra pagina dedicata alla cronaca, se ne apre un'altra.
2: Salutiamo Debbie intanto, che ci saluta sempre sulla nostra pagina Facebook di Tempo Reale.
1: Se ne apre un'altra dedicata al tema della mobilità in sharing, in modo particolare quella dei monopattini. Avevamo già raccontato l'avvento di queste novità, insomma già ormai da oltre un anno c'è l'obbligo del casco, dalla scorsa fine settimana è arrivato anche l'obbligo della targa per i monopattini e tra un paio di mesi, dal 16 luglio, ci sarà quello della assicurazione. Noi abbiamo cercato di capire in questo caso che tipo di impatto queste novità abbiano sul settore dello sharing, quindi quei tanti monopattini che vengono noleggiati lungo le strade di Rimini, dove ci sono due realtà che se ne occupano, con i quali il comune ha sottoscritto dei contratti. Una di queste società è la Beat Mobility. Noi abbiamo raggiunto uno dei suoi responsabili, Michele Francione, per chiedergli appunto qual è anche lo stato di salute del settore e le prospettive alla luce di questi obblighi. Diciamo che lui si è mostrato molto molto preoccupato. Vi proponiamo l'intervista integrale.
4: Cominciamo a dividere le situazioni, perché una cosa è il privato e una cosa è lo sharing. Per il privato determinate attività, azioni potevano essere sicuramente benefiche e comunque necessarie. Per il mondo dello sharing questo no, perché noi comunque Come sharing abbiamo già per esempio l'assicurazione RC, quindi un utente che viene investito da un monopattino è comunque protetto. Noi abbiamo già le targhe dei contrassegni propri con i QR code, quindi sono sempre identificabili chi sta sopra il mezzo. Il problema più grosso è sicuramente quello del casco, che abbiamo già affrontato e che ahimè ci ha portato via un 30% di noleggi di utilizzo, e quindi potete immaginare anche i fatturati. E adesso la targa è un qualcosa in più che dobbiamo mettere, lo stiamo facendo, ma anche questo porta degli oneri in più da mettere sui mezzi, che possono essere vandalizzati, anche rubati, quindi non è tanto il costo, che anche quello c'è, ma è anche il problema di gestione di una targa messa su un mezzo in sharing, che già oggi noi abbiamo perso 4-5 targhe, ahimè, in tutto il parco. E il vero cigno nero però che sta arrivando nel settore è l'assicurazione. Questo, per quanto ci riguarda, credo che sia proprio l'evento più, diciamo, catastrofico per quello che ci stanno dicendo le assicurazioni, perché ad oggi non c'è ancora un vero e proprio prodotto, però si parla di aumenti del 1.000, 2.000, 3.000%, cioè 10, 20, 30 volte il costo attuale dell'assicurazione che abbiamo noi come RCT. E questo è veramente, sarebbe davvero la fine del servizio in sharing dei monopattini in Italia. Questa è la verità.
3: Voi già da tempo avete provato anche a confrontarvi con le istituzioni per cercare quantomeno una via di mezzo, diciamo, però mi sembra che le decisioni non siano cambiate.
4: Sin dall'inizio, già da quando questa legge è andata in Parlamento in discussione, non c'è stato modo mai di dialogare con questo governo, o meglio con il ministero e i ministri che ne fanno parte. Hanno sempre rigato dritto su questa loro idea, non hanno mai pensato a dividere comunque lo sharing dal mondo privato. Non hanno mai tenuto conto dell'incidentalità, che è completamente diversa tra lo sharing e quello del mondo privato. Non c'è neppure un morto per lo sharing negli ultimi 2-3 anni, un'incidentalità uguale a quella delle biciclette. E anche di recente abbiamo per esempio cercato di chiedere un rinvio per la targa, perché comunque non erano pronti per un mese, 28 giorni non sono stati pronti le motorizzazioni a poter inviare i contrassegni, quindi ma anche su questo ci sono detto dobbiamo e abbiamo avuto l'obbligo di andare a dritto senza poter dare alcuna proroga. Quindi è evidente quello che è e che ha già detto in pratica in passato, che l'obiettivo è quello di annullare questo tipo di servizio, questo tipo di mobilità sostenibile. È diventato insostenibile per noi, ma lo sarà per l'utente, lo sarà poi un po' per tutti, ecco.
3: Avete provato a darvi una risposta a questo giro di vite voluto nei confronti della mobilità in sharing e dei monopattini in sharing?
4: Allora, un po' di mea culpa ovviamente ce la dobbiamo dare anche a noi, non è che siamo esenti e siamo perfetti. Chiaramente è un servizio che si è sviluppato molto velocemente e che sia i comuni e poi anche noi non siamo stati in grado di gestirla nella maniera ottimale. Mancava l'esperienza, erano di fronte anche a delle sperimentazioni. Oggi quello che succedeva 4 anni fa quando è cominciata la sperimentazione non succede molto più, la tecnologia è migliorata e il problema principale, che sono i parcheggi, che è il problema principale per i monopattini sharing, abbiamo trovato delle soluzioni insieme ai comuni. Ma ecco, una cosa è lavorare per migliorare, ottimizzare e mantenere un servizio, un'altra cosa è avere proprio l'obiettivo di cancellare il servizio. Questo è tutt'altra cosa. Una mea culpa non può portare comunque a dire ok, cancelliamo il servizio. No, bisogna comunque gestirlo, bisogna cercare di migliorarlo, ragionare con le amministrazioni, con il ministero, con tutti quegli enti che sono coinvolti, ANCI anche, per cercare di migliorarlo, ma non arrivare a un punto come sembra che stiamo arrivando. Ecco, direi che ormai il danno grosso è già stato fatto, vediamo se c'è l'ulteriore botta finale che penseranno di comunque di portare avanti o meno.
5: L'ultima cosa, solo un chiarimento sul tema del casco a cui ha accennato. Lei ha detto che questo obbligo ha portato un meno 30% da subito. Ricordiamo che l'obbligo del casco poi è in capo all'utente, no? A chi lo utilizza.
4: È in capo a chi utilizza il mezzo. Oggi che è un privato, ovviamente parte da casa, sa che deve portare il casco, e sinceramente quando vado fuori non vedo tantissime persone private che non usano il casco, anzi qualcuno lo vedo anche col casco integrale, quindi figuriamoci, proprio sono spaventatissimi. Di sicuro è un problema per lo sharing, perché l'utilizzatore che fa uso di sharing generalmente è un utilizzatore occasionale. Per il 70% abbiamo utilizzatori occasionali, quindi al bisogno, alla necessità, è chiaro che non avendo un casco a portata di mano alcuni rischiano, altri non lo usano, e questo è dovuto a questo è dovuto il 30% di calo dei noleggi, e ovviamente soluzioni tecnologiche non è che si trovano da qua dall'oggi al domani. Questa legge non ci ha dato nemmeno il tempo, in realtà, almeno per la società di sharing, di poter capire come diciamo adeguarsi anche da un punto di vista tecnologico. Non è semplice oggi sviluppare, rendere a norma un sistema o che sia anche sostenibile, oltretutto nell'arco di nemmeno 6-8 mesi è possibile farlo, quindi in realtà quella legge lì non ci ha dato nemmeno un mese. Il ministro Salvini aveva previsto anche per le biciclette, le bike in particolare, la targatura, ma è passato nemmeno 2-3 giorni, c'è stata una sommossa generale da parte di tutta l'associazione del mondo delle bici, e ovviamente la ritirata e in Parlamento poi è andato solo per i monopattini. Questo la dice lunga un po' di quello che politicamente si vuole far passare. Le biciclette e le bike vanno anche più veloci dei monopattini, vanno a 25 km orari come minimo, ma possono andare anche oltre. Il monopattino va a 20 km orari. L'incidentalità nel mondo dello sharing delle biciclette e dei monopattini sono uguali, anzi i monopattini hanno anche un'incidentalità minore, quindi è strano, adesso non voglio portare a dire che devono essere targati anche le biciclette, però è un mondo un po' strano.
5: Quantomeno il casco.
1: E questa insomma la voce di Michele Francione di Beat Mobility,
2: che poi insomma si è un po' sconsolato. Probabilmente Francione vede, Francione così come effettivamente guardando dall'esterno, un po' una politica che tende ad eliminare la presenza dei monopattini
1: sì,
2: in sharing
1: palese.
2: Evidentemente però questo nel periodo in cui loro resteranno attivi, tra le varie spese, le varie responsabilità ulteriore, io lo guardo da utente, da possibile utente. Mi è capitato solo una volta qualche anno fa di prendere un monopattino in sharing, e mi sembrava diciamo abbastanza costoso. Lo dico però da residente che magari avendo una bicicletta, un motorino per spostarsi, evidentemente anche quegli euro spesi per una tratta anche abbastanza breve del monopattino, se utilizzato tutti i giorni a scopo di spostamento, non è proprio convenientissimo, diciamo così. E immagino che questo porterà anche ad ulteriori aumenti, per cui anche chi lo usa, noi abbiamo insomma parlato un po' anche con le persone che lo usano, sì, ci vedono una certa utilità, però sai, poi tutto è anche controbilanciato da quanto costa muoversi in questo modo. Ma noi abbiamo cercato effettivamente di andare a sentire anche gli utenti dei monopattini,
1: anche se non ce n'erano tanti.
2: Beh, dopo dipende, sai, il momento in cui in qualche
1: poi
2: modo
1: devi
2: esatto
1: utenti,
2: infatti o li prendi mentre scendono o salgono dal monopattino, oppure fermarli mentre sono in strada non è proprio così semplice. E la nostra Roberta Rotelli è andata proprio nei luoghi dove si lasciano e si prendono i monopattini, e ha soprattutto chiesto alle persone come si sono attrezzate o come vedono anche le varie regole nuove. Ricordiamo il casco ormai da oltre un anno, il tema del targhino e dell'assicurazione, che chiaramente non li riguarda direttamente se tu prendi un monopattino in sharing, ma forse potrebbero essere preoccupati insomma anche per le novità che potrebbero esserci. Ma sentiamo che cosa hanno raccontato.
6: Penso che comunque sia giusto, perché cioè, un mezzo pericoloso tra virgolette, dove comunque anche per le bici ci sarebbe l'obbligo di casco e andrebbe regolamentato un po' tutto, quindi non solamente i monopattini ma anche bici elettriche. Bisognerebbe appunto regolamentare tutto, secondo me.
2: Sull'assicurazione sono d'accordo, per me sì, ci vuole.
7: Penso che sia giusto.
8: Sinceramente penso che sia giusta, perché obiettivamente i monopattini vanno, soprattutto i giovani vanno in due ruote, vanno in due, in tre, e quindi pensano che essendo molto leggero possono fare quello, si possono muovere meglio. Invece siccome io vado oltre a andare in moto, vado anche in bici e anche in macchina e poi sono anche pedone, quindi ce l'ho quasi tutte. Il discorso principale è che bisogna avere sempre accortezze. Quando si è giovani molte accortezze si superano, come l'ho superate io. Si rischia molto sia andare in moto, sia andare con i pattini, sia andare in motopattini. E quindi penso che sia giusto avere un'assicurazione soprattutto ed essere comunque un pochino rintracciabili.
9: Ritengo questa norma assolutamente necessaria, opportuna e per certi aspetti addirittura indispensabile, tenendo conto della disinvoltura e a volte della maleducazione con cui gli utilizzatori dei monopattini imperversano per le strade della città.
2: Imperversano per le strade della città. Allora è chiaro che sulla questione monopattini c'è proprio una sorta di
1: team di fazioni.
2: Esatto,
1: e team non monopattini.
2: Esattamente, perché c'è chi li vede come uno strumento utile e che li usa anche consapevolmente, cioè che li usa anche bene.
1: La definizione dovrebbe essere quella, no? Il come lo usi.
2: E infatti
1: è ovvio che l'astio delle persone nasce dal vedere alcuni mezzi che magari sfrecciano anche nei centri storici, dove ci sarebbe il limite dei 6 km all'ora dribblando le persone che passeggiano, oppure contromano nelle vie, tu sei in macchina, ti appresti a girare.
2: Che poi magari sono assolutamente una minoranza queste persone che si comportano male, però sono quelle che saltano all'occhio. Esatto, proprio questo volevo dire. Caro Andrea, ti porto un attimo. Sì, allora andiamo a... Io saluto Gianni, buongiorno, poi Duilio che giustamente dice buongiorno, è sempre in ritardo e sempre giustificazioni. Noi siamo di quelli che a scuola, quando arrivavano quei 2 o 3 minuti dopo, si inventavano sempre la... Secondo me Andrea era uno puntuale in realtà, perché quella ritardataria sono io. Eri uno puntuale a scuola?
1: A scuola? Ma tanto arrivavo col bus.
2: Arrivavi col bus, quindi quando arrivava. Quando era tardi era perché aveva fatto tardi il bus. Ti è mai capitato di perdere il bus per andare a scuola?
1: No, non mi sembra.
2: Vedi che bravo, no? Invece io arrivavo in bici a scuola, però diciamo sempre un po' all'ultimo. Però dai, tutto sommato l'abbiamo portata a casa. Grazie Duilio, saremo bravi anche in questa fine di anno scolastico, che dai un po' di essere più puntuali la mattina. Vorrei portarti, Andrea, un attimo sul nostro sito newsemini.it, perché finalmente è andata giù.
1: È andata giù chi?
2: È andata giù la colonia, non c'è più. Allora, noi l'avevamo già visto che non c'era più la colonia, però ieri sono arrivate alcune fotografie fatte dalla ditta che era stata
1: ti sto ascoltando.
2: Sì vabbè, comunque c'era questa ditta che aveva il compito di abbattere l'ex colonia Enel, lo ha fatto e poi è salita con il drone per fare qualche fotografia. Le vogliamo far vedere, Matteo, queste fotografie che anche sono riportate sul nostro sito? Tengo questa perché secondo me è più significativa di quella di home page, dove si vede questo bello scorcio di Rimini, della parte insomma urbana di Rimini, quindi siamo nella zona di Rimini Sud, e poi questo grande spazio ridosso alla spiaggia completamente vuoto. Sono rimasti solo 3 alberi.
1: Speriamo
2: restino.
1: Un'area verde.
2: Allora, quindi, praticamente di fronte a queste fotografie aeree che insomma hanno sempre una loro sorta di spettacolarità, adesso un attimo che risalgo, il sindaco Jamil Sarigolvad ha fatto una riflessione. Allora, intanto ci dice e ci riporta il fatto che adesso sono già partiti i lavori per dare una prima sistemata. Quindi si parla semplicemente di un'area verde ed illuminata, e ciò insomma non ci può che rendere contenti che già abbia una parvenza non di cantiere quella cosa.
1: Quindi
2: lì
1: solo l'area verde illuminata
2: ieri adesso. Mi pare nel comunicato si dicesse solo questo, te lo vado a leggere più nel dettaglio.
1: Mi sembra un pochino più limitato rispetto a quanto veniva detto.
2: Guarda, qui viene, queste sono parole del sindaco, perché nel nostro sito trovate una brevissima sintesi iniziale, poi trovate il commento del sindaco. Noi abbiamo un po' di tempo in più, per quello possiamo andare a leggere. È un vuoto che riempie gli occhi, quello che si scorge da qualche giorno passando là dove fino a nemmeno un mese fa si ergeva l'ex colonia Enel, un luogo abbandonato da anni il cui nome si accostava istintivamente al degrado, e questo lo sappiamo. Lavori di demolizione che sono stati completati e sono già partite, queste sono le sue parole, le operazioni per la prima immediata riqualificazione della nuova area verde e illuminata. Non viene dato ulteriore dettaglio rispetto a quello che si farà. Si tratterà di una prima sistemazione in prospettiva della vera e propria valorizzazione dello spazio urbano, che sarà completata il prossimo anno, quindi in piena sintonia con quello che è il progetto del Parco del Mare. Però diciamo che possiamo aggiungere qualche altro aspetto del sindaco, e diciamo che questa scelta che è stata fatta e anche che è arrivata poi in tempi abbastanza rapidi, direi, rispetto alla decisione anche all'abbattimento, dovrebbe prevedere a brevissime, qui parla il sindaco di un iter in corso per due strutture ricettive in disuso, con l'obiettivo di rimuoverle e riqualificare la relativa area per inserire dotazioni pubbliche per tutti i residenti e i cittadini e quant'altro. Quindi due strutture ricettive in disuso, quindi già chiuse, che non saranno riqualificate come strutture, ma se leggiamo bene è appunto obiettivo di rimuoverle e quindi abbattere anche quelle e riqualificare quella zona. Un po' nello stile ex colonia Enel, direi, da questo. L'ultimo aspetto, ma su questo diciamo che ancora probabilmente ci sarà del lavoro da fare, stiamo agendo sul patrimonio delle altre ex colonie, lavorando per far sì che non restino cattedrali nel deserto, ma che possano diventare valore aggiunto attraverso il coinvolgimento dei privati. Ci sono poi tanti interventi di medio termine, perché questi secondo me sono quelli a lungo termine, che stanno contribuendo a trasformare la qualità urbana e di vita, oltre che di funzione dei luoghi, Parco del Mare, PSBO e via dicendo.
1: E lo finiamo sto Parco del Mare?
2: Adesso piano piano, ci sono, queste sono a medio termine.
1: No, nel 2021, ma hanno detto che
2: la
1: campagna elettorale, che in questi 5 anni si completava.
2: Adesso abbiamo ancora un anno prima della fine di questa amministrazione.
1: Secondo te in un anno
2: però
1: mancano.
2: Secondo me un po' di cose le completeranno.
1: Non si parla neanche dell'avvio dei lavori. Sai che di solito di questi
2: però di quelli che sono in corso vedrai che arriveranno tante.
1: Di quelli che sono in corso, io parlo dei tratti che mi riguardano da vicino.
2: Lo so, Angela. Mi sa che toccherà aspettare la promessa della prossima campagna elettorale, però non è una promessa, perché in realtà questi abbiamo visto che poi evidentemente ci vogliono dei tempi forse più lunghi di quelli che erano stati prospettati in alcuni casi, però lì la strada è avviata.
1: Ieri parlavamo della vegetazione della prima parte, ci hanno mandato anche delle foto, adesso non le ho qua sotto mano, magari domani ricordamelo che le mostriamo.
2: Va bene, molto volentieri.
1: Quando sono partiti i lavori di demolizione dell'ex colonia si diceva che già per quest'estate bene, riqualificazione con il ripristino del verde, ma si parlava anche, e immagino quindi sia confermato, della realizzazione di percorsi pedonali e di giochi per bambini, oltre a un'isola attrezzata per l'attività fisica.
2: Sì, ma questo secondo me in questa area verde ed illuminata ci può stare, anche perché insomma forse sono attrezzi che ci metti anche poco a sistemare.
1: Gli attrezzi sono lì.
2: Attrezzi anche per la ginnastica oppure qualche gioco per i bimbi.
1: Ci avevano parlato del calisthenics.
2: Sì, del calisthenics, che è quel percorso noi non lo facciamo, io personalmente non lo faccio,
1: la nostra salute
2: non vorrei dire cose
1: Matteo lo fa il
2: scorrette nel dire che cosa serve per fare del calisthenics, però non credo serva tantissimo, insomma qualche barra, qualche
1: serve un po' di gioventù,
2: esatto, tanta voglia sì e anche
1: perché sai quante persone hanno riempito gli ambulatori di fisioterapia passeggiando sul lungomare dicendo guarda quell'area, fammi provare. Il giorno dopo dice ma perché,
2: e infatti ci sono alcuni fisioterapisti che so che stanno proprio attrezzando degli studi in prossimità, che poi dopo ti fai male e ti fa subito male alla spalla, guarda un attimo, dici, che
1: sarebbe veramente
2: studio.
1: Un'idea,
2: diamo delle idee, Andrea,
1: è un business,
2: sì assolutamente. Ma adesso
1: parliamo di scuola
2: perché diciamo che ieri è arrivata questa novità. Da quello che ho capito, siccome si parla di una sperimentazione nelle aree ATUS, allora io ieri sono stata a vedere bene che cosa sono le aree ATUS, che sono alcune comunità, unioni di comuni, ma poi ci sono anche i capoluoghi di provincia, e quindi è probabile che questa sperimentazione, almeno se abbiamo capito bene, potrebbe partire anche a Rimini. Di che cosa
1: parliamo?
2: Scuole
1: che aprono anticipatamente dal 31 agosto al 14 settembre, scuole primarie che insomma potranno poi rimanere aperte grazie a questi progetti realizzati dai comuni e sostenuti dalla regione con 3 milioni di euro.
2: Noi
1: andiamo a sentire le parole del presidente della regione Michele De Pascale e dell'assessora alla regionale alla scuola Isabella Conti, che ieri a Bologna hanno presentato questa iniziativa alla stampa. Si parla, come dicevi tu, dei territori delle aree ATUS, che sono le agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile.
2: Che detta così abbiamo capito tutto.
1: 42 comuni e unioni di comuni.
2: Esatto.
1: Attività che saranno comunque concentrate nell'orario mattutino.
2: Sì, come, sì, come se fosse scuola. Praticamente, a mio avviso, per tante famiglie, perché questo
1: ma
2: è un po' l'obiettivo.
1: Ma ci saranno anche esperienze sportive, ma sentiamo cosa
2: sì, sentiamo.
7: Sì, il mese di settembre è oggettivamente una criticità per tantissime famiglie dell'Emilia-Romagna, e in maniera particolare negli ultimi anni, con diciamo le difficoltà, il caro vita, i tanti problemi che le famiglie stanno vivendo, sono 15 giorni quelli dell'inizio del mese di settembre, prima che inizi la scuola, dove molte famiglie della nostra regione sono in difficoltà nell'accudimento dei figli e nel trovare soluzioni, diciamo, che spesso sono o molto costose o anche a volte difficili da reperire. E abbiamo a lungo discusso nella comunità regionale, anche col mondo della scuola, per cercare di capire se una diversa organizzazione del calendario scolastico potesse dare una risposta strutturale a questo problema. La nostra valutazione, mentre rispetto alle opinioni di tutti, è stata che al limite si potevano coprire alcuni giorni, peraltro scoprendo altri periodi dell'anno, e quindi questa cosa magari avrebbe risolto il problema di alcune famiglie, ma parallelamente poteva crearlo per altre. E quindi ho usato questa FMI, questa battuta: quando non si trova una soluzione, l'Emilia Romagna la inventa, perché abbiamo questa storia e questo dovere, e quindi nei primi 15 giorni di settembre interverrà la Regione Emilia-Romagna. Abbiamo previsto per quest'anno uno stanziamento di 3 milioni di euro per i comuni in via sperimentale, selezionando quelli che diciamo già hanno dimostrato anche di essere in grado magari di in pochi mesi di organizzare un'attività sperimentale. Se ce ne saranno altri interessati, ovviamente lo valuteremo la possibilità di coinvolgerli, per un servizio sul modello del pre-post scuola, lo dico per capirci, sul modello portato avanti da educatori, professionisti esterni anche alla scuola, gestito dai comuni, che garantirà alle famiglie appunto una risposta in quel periodo, anche poi di equità educativa, perché sono periodi in cui si possono fare preparazione compiti, supporto alla didattica, quindi anche elementi che possono essere importanti per la scuola, anche se non è propriamente ovviamente attività scolastica. Questo nel 26, nel 27, anche dopo aver verificato come sarà andata questa esperienza, questa misura sarà estesa a tutti i comuni dell'Emilia Romagna. E quindi diciamo, la scuola inizia il 15 di settembre in Emilia Romagna, ma dal 1 di settembre si inizia, volendo potenzialmente, ad andare a scuola con servizi extrascolastici. Lo spiego, questo percorso sarà totalmente volontario. Quindi saranno le singole famiglie che decideranno se farlo o non farlo, se hanno alternative, se hanno altri programmi. Sappiamo che diciamo, il caro vita ha portato anche molte famiglie che magari chi può farlo invece di fare ferie in agosto le fa in settembre, perché magari i prezzi sono più bassi. Quindi l'elasticità massima per tutte le famiglie, ma un servizio che secondo noi dà risposta strutturale alla maggioranza. Il calendario scolastico, noi abbiamo anche studiato soluzioni di altre regioni che anticipano di un paio di giorni. Legittimo, richiesta legittima, è chiaro che chi ha un problema, avere due giorni in meno possono essere anche quelli una forma di sollievo, ma non affrontano strutturalmente il problema rimane per le famiglie. Questa risposta dà una risposta per due settimane, quindi è una risposta strutturale. Per fare modifiche più significative, visto che i giorni di scuola devono rimanere 200, significava chiudere la scuola in altri periodi dell'anno, e chiudere la scuola in altri periodi dell'anno magari per qualcuno sarebbe stato molto più comodo, ma per qualcun altro sarebbe stato più difficile, perché poi già i centri estivi in alcuni casi non riaprono a settembre, figurati una settimana a marzo, non so, sarebbe stato veramente difficile trovare soluzioni per tante famiglie.
10: In quattro parole, noi come Regione Emilia-Romagna vogliamo dare risposte alle famiglie che hanno bimbi tra i 6 e gli 11 anni, perché sappiamo che la conciliazione vita-lavoro è un tema estremamente sentito, estremamente faticoso. Sappiamo che i genitori fanno gli equilibristi soprattutto nel periodo estivo e sappiamo quanto le prime due settimane di settembre siano le più critiche in assoluto. Ci siamo interrogati per un anno e mezzo per capire quanto lavorare sul calendario scolastico avrebbe potuto portare dei risultati in questo senso. Abbiamo verificato che andare a lavorare sul calendario scolastico avrebbe comportato sia tensioni nel mondo della scuola, anche nel mondo dei genitori, perché avrebbe comunque comportato un approccio di obbligatorietà alla frequenza, qualora avessimo cambiato anche solo, cosa che potevamo fare solo pochi giorni. E quindi ci siamo detti, quando non ci sono soluzioni rodate, dobbiamo inventarle. E quindi la Regione Emilia-Romagna cosa fa? Quest'anno in via sperimentale, con 3 milioni su una potenziale platea di 100.000 bambini tra i 6 e gli 11 anni, vuole sostenere i comuni nella realizzazione di attività integrative fuori dalla didattica, con terzo settore, coinvolgimento di realtà che già magari operano sul pre e post scuola, per fare in modo che dal 31 agosto al 14 di settembre le famiglie che non sanno come fare coi figli più piccoli possano trovare approdo dentro le scuole, nei propri comuni, per avere una risposta. Quest'anno è sperimentale. Cosa significa? Che abbiamo proprio coinvolto i comuni, le aree cosiddette ATUS, che sono state quelle attraverso le quali anche sono stati atterrati tanti progetti PNRR, che coinvolgono tutti i comuni capoluogo e altre unioni di comuni, sono 42 comuni in totale nella Regione Emilia-Romagna. È una sperimentazione. Cosa diciamo? Finanziamo il progetto un po' anche sull'ottica di scuole aperte, quindi con personale extrascolastico che faccia attività piene di significato per i bambini e per le bambine, e sulla base di quelle che saranno, con grande flessibilità per i territori, sulla base di quelle che saranno le risultanze di questa sperimentazione, andremo a imprimere questa misura nella legge di sostegno alla genitorialità e contrasto alla denatalità sul tema demografico che ci siamo prefigurati di andare ad approvare entro la fine dell'anno, per fare sì che questa misura diventi dal 2027 strutturale, cioè a dire, per tutti i bambini e bambine tra i 6 e gli 11 anni, tutti quelli in età da primaria, le famiglie possono avere la certezza che nelle prime due settimane di settembre, con un margine di certezza assoluto, potranno trovare conforto nelle proprie scuole e nei propri territori.
1: Allora, sulla parola che le famiglie possano trovare conforto nelle scuole, bene. Alcuni bambini magari...
2: Vabbè, ma dai... No. Dipende cosa fai, cioè nel senso...
1: Matteo Monaretto, tu all'epoca avresti detto che di trovare conforto nella
2: però
1: scuola...
2: Però non è molto diverso dal centro estivo, alla fine forse un bimbo quello che desidera di più è poter stare a casa con i propri genitori, con i propri nonni, andare al parco, però sappiamo bene, soprattutto in un territorio come il nostro, dove tante famiglie continuano ad essere impegnate nel periodo estivo, nel lavoro stagionale, è evidente che questi servizi sono fondamentali. Se noi andiamo a vedere i dati dei centri estivi, di quanti ce ne sono, e ce ne sono tanti sul nostro territorio provinciale, io credo che siano veramente molto affollati. Poi sì, ci sono famiglie che magari hanno un lavoro tradizionale.
1: Tu sei l'angioletto, quello che compare in bianco sulla spalla, io sono il diavoletto, compare in rosso, e dico ma
2: cioè, secondo me, se invece, che ne so, si metteva, adesso non è stato accennato né da De Pascale né dall'assessora Conti, questo tema dell'anticipo, sai che alcune regioni iniziano a scuola anche però poi c'è il tema del turismo, Andrea, su questo si potevano aprire poi delle cose, perché è chiaro che soprattutto a settembre magari si parla anche di, per il nostro territorio, turismo di prossimità, quindi tante persone che arrivano anche dalla regione o dalle regioni limitrofe.
1: C'è sempre la corrente di chi dice ma 3 mesi sono troppi, facciamo, che ne so, 1 mese per Natale, 2 settimane nel periodo estivo e poi 1 mese e mezzo.
2: Ma sai, secondo
1: l'estate.
2: Me anche qui, come con i monopattini, tu hai la famiglia, esatto, dove papà e mamma fanno lavori abbastanza ordinari, e quindi cosa succede? Che poi durante l'estate vanno in vacanza, hanno magari anche 2-3 settimane di ferie, che comunque non coprono i 3 mesi di vacanza da scuola, perché insomma poi è chiaro che i bambini crescono, però quando hai bambini in età prescolare o scolare nella primaria, evidentemente non è che li puoi lasciare a casa da soli, quindi o hai una rete familiare.
1: Ah, no?
2: e non ci sono può. I nonni, no, e ci sono i nonni o zii, parenti vari, oppure si scelgono i babysitter, oppure vai a chiedere dei servizi.
1: Ma emancipiamo questi bambini a 6 anni, uno potrà pure prepararsi una pasta
2: da solo. Un giro in monopattino anche,
1: esatto,
2: e poi prende il
1: monopattino, le chiavi di casa, se hai bisogno,
2: poi vai al ristorante, gli dai la carta di credito,
1: esatto,
2: e via. No,
1: posto.
2: No, ma infatti
1: il telefono così è sempre rintracciabile.
2: Sì, sì, ma certo, assolutamente.
1: No, diamo dei buoni consigli alle famiglie.
2: Esatto. Per cui, visto che è su base volontaria, chiaramente sarà soprattutto per le famiglie che vedono in questo un aiuto in più, perché si parla tanto di conciliazione, tempi di lavoro e tempi di famiglia, poi però se non hai le condizioni per poterle fare queste conciliazioni, per cui mi sembra a me una buona idea, sinceramente, quella di dare questa possibilità.
1: Cesare dice, bella iniziativa della regione per aiutare le famiglie, non ho sentito il costo, ne hanno parlato?
2: Allora, diciamo che la regione interviene con 3 milioni di euro.
1: 3 milioni per questa iniziativa
2: sperimentale. Adesso noi stiamo anche chiedendo se riguarderà anche il comune di Rimini o eventualmente altri comuni della nostra provincia, ma ancora questa risposta non mi è arrivata, perché qui si parla di una sperimentazione adesso nel 2026
1: e poi
2: in teoria dal 2027 sentivamo dall'assessore insieme che dovrebbe diventare strutturale. Poi credo che ci vogliano molte più risorse. Sul fatto che sia completamente gratuita per le famiglie non lo so, perché dipende molto anche chi fa il servizio, nel senso che è chiaro che se tu come comune, poniamo, dai in gestione ad un servizio, come succede con i centri estivi, no? Cioè, nel senso, ci sono le cooperative che vincono i bandi e quant'altro, però le famiglie pagano per avere questo servizio, come pagheresti una babysitter, poi magari è gratuito, eh? Io
1: Gilberto
2: magari
1: dice,
2: su questo chiediamo.
1: Ma noi che iniziavamo la scuola in ottobre siamo sopravvissuti, ma come abbiamo fatto?
2: Gilberto, noi, almeno io non so tu, io sinceramente non sono mai andata ad un centro estivo, i miei genitori, la mia mamma lavorava a casa e quindi questo decisamente aiutava, poi però io a casa non ci stavo mai durante l'estate, io ero sempre in giro per strada, in bicicletta, tornavo con le ginocchia sbucciate, però qui è vero, davvero, e qui ci sentiamo un po' anziani, erano altri tempi dove i bimbi avevano anche una possibilità di stare molto con altri bimbi e senza adulti di riferimento, cioè, o comunque sì, c'era qualche genitore che ti chiamava dalla finestra quando era di tornare per mangiare, però era veramente un'altra vita. Io oggi, pensando anche ai nostri figli, cioè, dubito che potremmo fare la stessa cosa che ho fatto io, però poi hanno tante opportunità in più che magari noi non abbiamo avuto. Non lo so, però sì, Gilberto ha ragione, cioè da una parte le cose cambiano molto, però chi ha bimbi piccoli sa che non è che li lascia al parco, ci veniamo stasera, ti venga a prendere.
1: No, meglio di no, non lasciamoli al
2: no,
1: parco.
2: Cioè,
1: no,
2: tu non hai fatto così, io stavo giornate intere al parco, cioè d'estate soprattutto, io uscivo la mattina alle 9 e potevo tornare la sera alle 8 senza che nessuno si chiedesse se ero ancora viva.
1: Da 6 anni in poi stavo a Covignano, né? Bastava uscire di casa.
2: Esatto, ma anch'io, ma io stavo sotto casa, poi però c'erano gli amici con cui si facevano.
1: Sotto casa stavo da solo, ma stavo sotto casa.
2: Ah, tu da solo, no? Io con tanti altri bambini che
1: a me non mi
2: abitavano nel quartiere.
1: Come
2: vedi,
1: adesso,
2: è quelli che sei partire.
1: Nessuno.
2: Già Gilberto dice centro estivo nemmeno io, oratorio tanto, è vero, anche in questo caso.
1: Allora,
2: le parrocchie,
1: le aziende trasformative urbane,
2: ecco,
1: per lo sviluppo sostenibile,
2: sì, le ATUS,
1: di queste fanno parte i comuni di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,
2: tutti i comuni capoluogo, direi.
1: Comuni di Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina e Montiano, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l'Unione della Romagna Faentina, l'Unione delle Terre d'Argine.
2: Quindi noi in questo caso siamo solo come Rimini in questa ATUS.
1: Di sì, in questo caso sì, si parla del comune di Rimini, perché poi insomma l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, non so.
2: Guarda, adesso noi cercheremo di avere.
1: Però questa è la nota ufficiale sono le slide che ha diffuso la regione ieri.
2: Sì, sì,
1: a
2: esatto.
1: Comunicato, e quindi quantomeno il comune di Rimini
2: dovrebbe essere coinvolto,
1: ricompreso in questa iniziativa.
2: Noi abbiamo chiesto, speriamo di potervi dare anche delle informazioni a breve. Vai da Vasco?
1: E lui che viene da me.
2: Viene a casa tua?
1: No, siamo lì in zona. Secondo me se vado sul terrazzo lo sento.
2: Può essere.
1: Cioè, tra l'altro, qualche giorno fa è arrivata una mail di una signora, una ragazza, che chiedeva se era possibile andare fuori dallo stadio durante il concerto. Io penso di sì.
2: No, lei chiedeva anche
1: così.
2: Se si sentiva.
1: Certo che
2: si sente molto bene.
1: Io 3 anni fa sono stato fuori dallo stadio e ho ascoltato tutto,
2: certo,
1: il concerto. Ci sono poi dei punti strategici in cui riesci anche a sbirciare il maxi schermo.
2: Ah, sì?
1: E vedi qualcosa.
2: Ma gli potresti dire così?
1: Che era salita, anche c'è una saliscendi vicino al palazzetto, al Flaminio, dove si riesce proprio a vedere anche qualcosa, ma lì era, secondo me devi arrivare nello stesso orario in cui arrivano quelli che poi entrano, però fuori sì, anzi,
2: assolutamente.
1: Tutte le attività che saranno in quella zona rossa, dove poi alla fine ci si muove solo a piedi, anche le biciclette sono a spinta, monopattini anche,
2: sì.
1: E sono molto contente di questo. Io ricordo che gelaterie, pizzerie.
2: Ah certo, cioè, perché è tutta un'area pedonale praticamente, ma è giusto che sia così.
1: Gente che poi andava a prendersi la pizza, va,
2: sì,
1: a mangiare,
2: sì, ma questo è
1: gelato.
2: Questo succede quasi sempre nei concerti.
1: E in buona parte sono le persone che non entrano, che magari si portano qualcosa e vanno già a prendersi il posto, quelli che non hanno un posto definito all'interno, ma quelli che poi decidono di restare di fuori per vivere l'ambiente e sentire le canzoni.
2: Guarda, a metà della settimana prossima comunque, o forse anche all'inizio, andremo a sbirciare, perché ricordiamo lo scorso anno, tre anni fa, sì, lo scorso anno magari, e c'erano persone arrivate in tenda già
1: accampate
2: qualche giorno prima, proprio per essere i primissimi quando aprono i cancelli a poter prendere posto.
1: Che c'è il 29 di maggio il soundcheck per il
2: facciamolo vedere
1: club,
2: questo bel volto di Vasco, intanto che Andrea legge.
1: Il 30 maggio la data zero del tour, quindi uno via l'altro, entrambi alla Romeo Nevi, dove il palco ormai è già stato, sì, allestito, si vede chiaramente passando nella zona, ovviamente sold out sia il concerto che in buona parte anche gli alberghi in quel fine settimana, si parla di picchi già oltre il 90% e mancano ancora una decina di giorni. Tra l'altro si segnalano anche persone,
2: sono delle curiosità,
1: sì, delle curiosità,
2: sì,
1: che vengono segnalate dal Blasco Fan Club, 500 persone che vengono dall'estero, 18 paesi diversi, anche da Australia, Argentina e Uruguay.
2: Bello, e dall'Australia.
1: Oltre 1000 partecipanti sono minorenni, ma ci sono anche dei fan che superano i 90 anni.
2: Vabbè, Vasco Rossi unisce le generazioni.
1: In più, il fan club ha lanciato per questo sold out riminese l'Infradito il Blasco. Pensate,
2: bello,
1: per andare sulla sabbia.
2: Ma le liste, cioè no, si vendono in giro, no?
1: Bisognava cercare online, così tu vai sulla spiaggia, pesti la sabbia e resta il logo.
2: Bello, mi piace. Allora cerchiamo le Infradito il Blasco e le compriamo subito se ci sono. Allora adesso, caro Matteo, ti chiedo di fare uno switch, nel senso che Andrea ti ha messo un servizio, ma siccome abbiamo parlato di Vasco Rossi che arriva il 29-30 maggio, in quei giorni, diciamo, che a Rimini di gente ne arriverà tanta, anche che non va al concerto di Vasco, perché
1: hai detto già Gilberto che diceva centro estivo nemmeno io oratorio,
2: sì,
1: tanto,
2: sì sì, quello avevamo, sì, letto,
1: no, diamo il buongiorno anche a Massimo intanto.
2: Quindi se volete dirci le vostre estate magari di qualche anno fa, tu hai fatto il bambino che negli anni 50, Andrea, giusto?
1: Ah, anche prima.
2: Infatti avevo fatto male i calcoli.
1: Sono nato vecchio.
2: Sei tornato indietro, tu sei nato e poi sei tornato
1: Button
2: indietro. No, dicevamo, in quei giorni tantissime persone che a me almeno personalmente mi fanno anche sentire a disagio, perché sono tutte piene di muscoli, ben tonificate.
1: Guarda,
2: loro non
1: però,
2: hanno problemi alla
1: però
2: prova
1: posso
2: costume.
1: Dire una cosa, da questo punto di vista era peggio quando invece del wellness c'era il fitness.
2: Sì,
1: lì
2: sì,
1: che vedevi le persone costrette a camminare con le braccia larghe così, perché c'era
2: muscoli,
1: la muscolatura laterale che impediva.
2: Come si chiamano questi muscoli qui?
1: Non lo so, io penso di essere
2: nato
1: senza.
2: No, c'hanno un nome,
1: Tanto vedi queste persone e scopri che esistono dei muscoli che tu non sai di avere, ti dicono che anche tu ce li hai.
2: Per favore, chiedo ai nostri amici da casa come si chiamano questi muscoli che stanno qua lungo.
1: Sì, però se ti sentono solo questi muscoli stanno qua.
2: Sotto le ascelle, scendendo verso sul busto.
1: I muscoli deodorante si chiamano.
2: No, perché effettivamente qui ci sono dei muscoli che io c'ho solo la ciccina. Vabbè, comunque, non importa, per dirvi che arriva Rimini Wellness, un appuntamento veramente importante anche per l'inizio della stagione estiva turistica riminese.
1: Poi
2: però
1: c'è
2: insieme
1: Rimini Wellness off, poi esatto, ci siamo noi che siamo invece Rimini Wellness out. Cioè noi proprio...
2: No, forse Rimini Wellness off, anche quelli che non sono in perfetta forma ci possono andare, perché hanno un attimo spento i riflettori sulla loro fisicità. Ma vediamo quali sono gli appuntamenti di Rimini Wellness off. Abbiamo mandato a questa conferenza quello più in forma tra di noi, sentite chi è.
11: Un ricco calendario di appuntamenti in concomitanza con il Rimini Wellness. Con Rimini Wellness off, la città completa la trasformazione in un grande spazio dedicato al movimento e al benessere nella settimana dal 28 al 31 maggio. Il progetto prevede di accompagnare l'edizione del ventennale di Rimini Wellness con un ampio programma di eventi rivolti a tutti e dedicati all'attività fisica, alla salute e allo sport. Anche quest'anno Rimini Wellness Off significherà coinvolgimento diretto della comunità e della cittadinanza attraverso un calendario intenso. Si parte con Edicola Off, il quartier generale nel cuore di Borgo San Giuliano, per raccontare il centro storico di Rimini con la collaborazione dei locali del borgo. Ma un ruolo ben definito ce l'avrà la disciplina del running, prima con una staffetta nell'invaso del ponte di Tiberio per celebrare il secondo compleanno di Ola Movement, il running club riminese, proseguendo poi con l'unione della corsa con aperitivo e colazione grazie a Mecha Miles e la grande reunion di running in Italia con 28 club in arrivo da tutto il paese.
12: L'idea proprio di giocare con il running, con questa attività che sempre più appassiona anche i giovani e li porta a confrontarsi con la vita attiva e con la vita all'aperto, oltre che ovviamente per il carattere di socialità del running, ci sembrava che ben rappresentasse proprio lo spirito e l'energia che si vive sia dentro Rimini Wellness che fuori.
11: Una settimana intensa, scandita anche dall'evento clou della musica con il concerto di Vasco Rossi, e un calendario che non punta all'individualità ma al gioco di squadra.
13: Sappiamo bene quanto Rimini Wellness sia determinante anche per partire col piede giusto da un punto di vista delle presenze turistiche. Sappiamo che le presenze confermate sono davvero tantissime, avremo questa concomitanza anche col concerto di Vasco Rossi, quindi davvero il modo migliore per iniziare l'estate.
14: Ci sono sicuramente eventi all'interno, eventi all'esterno, ma tutto è contraddistinto da un fil rouge che è quello intanto della collettività, della socialità, perché sono tutti eventi, se guardate il calendario, che si svolgono in gruppo, insieme. E il secondo è che ovviamente sono fruibili da tutti.
1: Da tutti sono fruibili.
2: Da tutti.
1: Quindi, cioè, non è che se io vado lì mi dicono no, tu no.
2: No, ma tu poi sei sportiva, Andrea. Corri.
1: Ma sì, sportivo una
2: ti
1: volta.
2: Tieni in forma. Il guarda, nutrizionista personale. Il mental coach che ti dice come ti devi allenare. Fai mindfulness. No, non sei tu.
1: No, hai sbagliato,
2: però
1: Andrea,
2: corri.
1: Probabilmente.
2: Però corri.
1: Sì,
2: quanti
1: una volta al mese.
2: Chilometri fai ogni volta che vai a correre?
1: Sempre di meno.
2: Dai, non è vero.
1: Sono
2: Diccelo.
1: In fase di regressione.
2: Dici quanti chilometri
1: ma
2: fai.
1: No, io
2: faccio un po' di invidia.
1: Che invidia di che?
2: Alle ginocchia reggono?
1: Ma le ginocchia quando non reggono più mi vedi arrivare con le stampelle, non è un problema. Tu piuttosto che sei una pallavolista.
2: No, io adesso più che altro sono una camminatrice, nel senso, sì, vado a giocare a pallavolo per divertimento, però a me piace molto camminare. Io insomma mediamente cerco di fare quei 7-8 chilometri ogni due giorni, tutti i giorni non ce la potrei fare perché insomma.
1: Ma quando li fai sei sempre qua?
2: Infatti è quello il problema, vado in orari un po' strani.
1: Non è che il corridoio è lungo però.
2: Vado in orari un po' strani, un po' che altri non frequenterebbero, ma io insomma mi trovo bene a farli anche in orari strani. Bene, noi continuiamo e a questo punto veramente andiamo al Techstar Start.
1: Con parole tue, no.
2: Techstars.
1: Sì, rifacciamola. Adesso cambiamo pagina. Dove andiamo?
2: Andiamo a parlare di giovani, 80 sì. studenti, 6 scuole superiori del territorio. La edizione era la sesta di questo appuntamento che si chiama Techstars Startup Weekend Rimini. Diciamo che l'obiettivo è di mettere i ragazzi a contatto con il mondo del lavoro, ma facendoli anche progettare qualcosa,
1: un
2: una vera e propria startup.
1: C'è anche un altro
2: che
1: obiettivo,
2: sarebbe
1: far incartare i giornalisti esatto. quando dicono il titolo dell'iniziativa.
2: Poi se lo volessi dire in inglese, al mio inglese, Techstars, esatto. Invece no.
15: Questo progetto sarebbe stato molto bello, sarebbe stato ancora più bello se fosse durato ancora di più. Perché sì, 3 giorni, 54 ore è stanco, però per un progetto così non è mai abbastanza.
16: Sono grata a tutti i mentor, a tutti i coach di avermi aperto una nuova strada.
17: La gioia e l'entusiasmo di chi per 3 giorni si è confrontato con un mondo nuovo, quello imprenditoriale e del lavoro, ed è riuscito con creatività e pazienza a strutturare un progetto vincente che strizza l'occhio all'ambiente e alla sostenibilità. Ad aggiudicarsi la sesta edizione del progetto Tech Startup Weekend, l'evento organizzato da Fattor Comune in collaborazione con Riviera Banca, Uni Rimini e il campus di Rimini dell'Università di Bologna, che coinvolge 6 scuole superiori del territorio, è stata la squadra Clever Bean, Cestino Intelligente, un progetto di sostenibilità legato al recupero dei rifiuti. Il team è tutto al femminile ed è composto da Eleonora Grassi, Elettra Nuviello, Martina Nardini, Giulia Pagliarani, Vittoria Cartelli, Rossella Zanni, Veronica Bennardo e Caterina Partisani. Seconda classificata la squadra Mood Chef, che ha pensato invece ad un'applicazione per la creazione di ricette. A valutare i progetti, alcuni dei quali diventeranno delle future start-up, grandi imprenditori del territorio, responsabili di realtà territoriali solide e consolidate, come Riviera Banca, CNA, La Romana, Legacoop Romagna e molti altri.
1: Una bella iniziativa, ma molto bella anche il fatto che la gente risponde alle tue richieste. Tu hai chiesto quali sono i muscoli qua sotto il braccio, e allora sia Gilberto che Francesco ci dicono dorsali uno e grandorsali l'altro. Forse grandorsali quando li sviluppi.
2: Quando li sviluppi, sono, quando ce li hai, sono, cioè, diventano grandorsali.
1: Nel nostro caso sono dorsalini.
2: Comunque ti posso dire che il grandorsale, leggo, da sì, che è il più grosso, cioè il più lungo, sì, il più esteso, anzi
1: esteso.
2: No, perché no, perché non è
1: i termini giusti.
2: Più esteso muscolo del corpo umano. Hai capito?
1: Nel mio caso si chiama dorsale atrofizzato. È una cosa, è una nuova forma che
2: adesso scrivo grandorsali sviluppati per capire bene
1: come... Mentre tu parli e cerchi informazioni sui grandorsali,
2: poi no,
1: noi andiamo a parlare del Rimini Calcio.
2: Ah, adesso ho capito quali sono.
1: Bene, adesso sì, che tutto è chiaro nella tua
2: mente. No, perché
1: mente...
2: quelli che ti permettono di fare quella, cioè hai presente, di farti quella, quel modo così un po' trapezoidale del
1: sì,
2: corpo.
1: Esatto. Sì, l'ho visto negli altri, ma non
2: sì,
1: ho
2: lo vuoi
1: avuto...
2: vedere?
1: Ma guarda, vabbè, cioè...
2: No, non lo
1: ma
2: vuoi
1: faccio...
2: vedere? Niente, allora non te lo faccio vedere. Vabbè, basta, te lo faccio vedere dopo, così almeno...
1: Bene, in privata sede. Allora, si è tornato in questi giorni a parlare del futuro del Rimini, l'abbiamo fatto anche noi, in calcio.basket con Roberto Bonfantini.
2: Certo.
1: Ieri il sindaco, a margine proprio della conferenza,
2: cioè in realtà
1: sul
2: prima l'aveva
1: off,
2: incontrato prima,
1: esatto,
2: li aveva incontrati
1: prima, ecco, perché è off anche il Rimini in questo momento.
2: Sì, decisamente.
1: Allora si attende l'on, cioè che riparta tutto
2: il prima possibile.
1: Ma c'è stato un incontro in sala giunta con una delegazione del collettivo riminese proprio per parlare del futuro del club. Allora sentiamo le parole del sindaco Jamil Sadegolvad, anche se poi alla fine ancora queste novità.
2: Ma sai, non... poi non so fino a che punto si possa sbottonare il sindaco, forse no, speriamo che sia così, perché vuol dire che magari sono settimane decisive.
1: Sentiamo.
2: Sono le famose settimane decisive.
18: Sì, sì. Mi è stato chiesto un incontro da parte dei rappresentanti del collettivo riminese, un gruppo di tifosi storici della nostra Rimini Calcio, che io ho accordato molto volentieri. È stato un momento insomma, di confronto utile, nel quale abbiamo parlato di varie tematiche, ovviamente attinenti allo sport, quindi l'impiantistica sportiva, non solo del calcio, ma in generale tutto quello che si sta muovendo in città per dare delle prospettive solide per il futuro dello sport riminese, e anche ovviamente abbiamo parlato delle vicende che si leggono anche sui giornali relative alla nuova società che si occuperà della Rimini Calcio. Io stesso sono molto interessato a quello che sta accadendo. A giugno ci sarà il bando per assegnare appunto la nuova gestione, la nuova società della Rimini Calcio, e quindi è stato un momento di confronto anche per comprendere quello che si sta leggendo e che si sta concretizzando.
1: Quindi in sostanza si lavora sotto traccia, ma al momento di ufficiale non c'è nulla, sembra, insomma, almeno di capire.
2: Sì,
1: vedremo.
2: Diciamo che effettivamente sembra questo. Noi adesso ascoltiamo, poi speriamo anche, oltre a queste considerazioni un po' ancora aleatorie, speriamo poi di avere un po' di ciccia
1: manca
2: da raccontare qui a poco.
1: Poco.
2: Sì, sì, soprattutto sappiamo che il nostro Roberto Bonfantini è costantemente impegnato nel cercare di carpire anche le informazioni più concrete rispetto a questo progetto, che davvero. Allora, l'auspicio è che abbia gambe non solo per fare un buon campionato di eccellenze, magari poi insomma salire subito immediatamente in categorie che più si addicono al blasone del Rimini, ma anche avere le gambe per continuarlo questo percorso, perché Sì.
1: Che sono quelle che sono sempre mancate negli ultimi, nell'ultimo decennio.
2: Proprio così.
1: Da dire. Allora, adesso invece
2: in
1: parliamo
2: sostanza
1: di chi,
2: nulla, di chi in le effetti gambe ce qualcuno le dice che insomma, sì, non come... è che è stato detto chissà quanto, ma insomma a noi faceva piacere perché abbiamo visto questo incontro proprio il nostro Stefano che era andato lì per la conferenza di Rimini Wellness.
1: Ha cercato anche di intrufolarsi, secondo
2: no,
1: me.
2: No, però ha capito che ed è giusto che i collettivi, gli sport, cioè no, i tifosi o comunque coloro che sono appassionati più da vicino alla storia del Rimini cerchino di capire che cosa sta succedendo.
1: Ma adesso sono tutti affezionati a un'altra storia molto più concreta che quella del basket, perché ieri c'era un po' di preoccupazione per questa gara 5 dei quarti di finale playoff in cui la Dole era impegnata nella sfida decisiva con VL Pesaro, dopo aver mancato il match point in casa anche in maniera un po' rocambolesca, c'era il timore che potesse esserci un contraccolpo psicologico, anche perché di fronte c'era la seconda forza del campionato. E invece i ragazzi di Coach dell'Agnello sono andati a vincere per la seconda volta durante questa serie sul campo di Pesaro per 91-78. Ma
2: era partita subito bene, tra l'altro. Io ho visto anche il primo tempo.
1: Ma
2: caspita,
1: tu,
2: bravi, bravi.
1: D'onore.
2: No, non l'ho vista direttamente.
1: Ah, non hai dato palla 2 Simona Molano. Lazzani. E sentiamo il racconto di Roberto Bonfantini.
19: Alla Vitri Frigo Arena di Pesaro, Victoria Libertas e Dole Rimini si affrontano nella decisiva gara 5. Dopo le prime quattro sfide, la serie di quarti di finale infatti sul 2-2. Si gioca davanti a 8.871 spettatori, circa 500 tifosi romagnoli al seguito. Partono meglio dei blocchi gli ospiti, con un Marini ispirato, 2-10, frutto di due triple della guardia di Denagnello, con in mezzo una schiacciata di Camara e con il più 8 griffato Alipiev. Aromando e Bucarelli accorciano 6-10. La terza tripla di Marini vale RBR il più 7, 6-13. Pesaro risponde con un 5-0 di Tambone e Bucarelli, 11-13. Dopo la tripla di Simioni, 13. Dopo la tripla di Simioni, 11-16, si scatena Johnson che con un 5-0 tutto

0: 4 punti, 29 a 44. La tripla dall'angolo di Pollone fa andare la Dora all'intervallo lungo sul più 18, 29 a 47. Di Camare in avvio di terzo parziale il più 20, 29 a 49. Alipief fissa il più 21, 33 a 54. Rimini mantiene distanza alle UL trovando il canestro con diversi uomini, Sancarelli, Ardini, Simioni e Marini, che infila 6 punti, due dei quali con una giocata di classe sul suono di 24 secondi. Per i padroni di casa invece, a parte un contropiede di Maretto, segnano solo a Romando, 7 punti nella prima parte del tempino, e Bucarelli, che ne realizza ben 13. Il suo doppio 1 fissa il 51-68 del trentesimo. Nell'ultima frazione Pesaro cerca di riavvicinarsi, ma Porter la tiene a distanza, 56-72. I ragazzi di Lecca non mollano, di Romando il meno 8, 64-72. Alipief ancora Porter confezionano un 4-0 che ridà fiato alla Dole, 64-76. Alla tripla del meno 7 di Bertini, 69-76, risponde prontamente De Negri, 69-79. È Capitan Tomassini a scrivere la parola fine, con una tripla, seguita da un gran canestro da due, una rubata per la schiacciata di Porter e un'altra tripla che lo fa salire a 15, 75-89. Meglio del numero 7 in casa Dole fa solo Marini con 17. Bucarelli chiude a 30, top scorer dell'incontro, 78-89. Il 2-2 dalle lunette di De Negri sancisce il 78-91 finale. Vince Rimini, che fa fuori la seconda della classe al termine della regular season e stacca il pass per la semifinale con Cividale.
1: E quando si gioca adesso?
2: Ma quando si gioca basta semplicemente aprire la notizia.
1: Vabbè, ma grazie che mi dai queste notizie, io ci tengo.
2: Si conclude dicendo che gara 1 è in programma già giovedì sera in trasferta, quindi domani.
1: Dove, con chi è che giochiamo?
2: Con Cividale.
1: Con Cividale. Ah beh, quindi andiamo
2: tu
1: anche abbastanza lontano. No, questo Cividale l'ho sentito.
2: Ah, no, questo,
1: perché stavamo parlando
2: Giuseppe Cividale.
1: Si trova, ma non ti faccio vedere.
2: Cividale de Sura o Cividale de Sotta?
1: Sì.
2: Perché sono due
1: cose
2: diverse.
1: Allora, chiaramente grande soddisfazione per il coach della Dole, Sandro Dell'Agnello, che veramente forse anche più dei tifosi ci credeva in questa vittoria.
3: Bah, non potete sapere quanto siamo soddisfatti e contenti di accedere alla semifinale, e credo che ce lo siamo anche meritato, perché abbiamo fatto secondo me una partita enorme contro un avversario fortissimo. Pesaro è fortissimo, Pesaro ha dominato il campionato tutta la stagione, probabilmente credo al 99%, se non c'era la vicenda Bergamo era meritatamente in A1, e per noi era difficilissimo, soprattutto dopo aver perso la quarta in casa, diciamo all'ultimo tiro, ecco, e il contraccolpo psicologico poteva essere enorme. Noi siamo venuti qui con un'idea semplice ma difficile da applicare, sporcar loro le percentuali di tiro, e poi abbiamo fatto una scelta netta su Bucarelli. Siccome Bucarelli è un fuori classe, segna lui e fa segnare gli altri, abbiamo deciso di difendere in modo che lui si gestisse tutti i palloni ma possibilmente non facesse segnare tutti gli altri. Lui ne ha fatti tanti, anche un po' troppi, però gli altri non hanno segnato come segnano di solito. Pesaro ha avuto il 45% al tiro dal campo, che era quello che volevamo per stare in partita e per provare a vincerla. Faccio complimenti ai nostri giocatori perché sono stati bravissimi, non bravi. E adesso siamo alle semifinali, e chiunque arriva alle semifinali può essere la mina vagante per chiunque, perché chi, fra virgolette, scarso alle semifinali non ci arriva, quindi... E troveremo contendenti molto importanti, però ecco, questo turno qua secondo me ci dà un carico di fiducia enorme, penso che ce la potremo giocare assolutamente.
2: E insomma, va con fiducia ad affrontare queste semifinali. Ricordiamo che Rimini è arrivata a giocarsi playoff dopo un turno in più, perché ha dovuto fare i play-in per poter accedere.
1: Già.
2: Quindi, insomma, già aver eliminato quella che, stando alle qualificate ai playoff, era la più forte della classe, sicuramente ti dà la fiducia. Con Cividale, insomma, negli ultimi campionati è stata sempre, diciamo che è stata un po' la bestia nera di Rimini, ma insomma, i playoff sono
1: Speriamo,
2: una storia
1: è sempre
2: a parte.
1: Una storia a parte, hai perfettamente ragione.
2: Queste frasi da.
1: E invece adesso noi continuiamo a parlare di sport, perché è partito il conto alla rovescia, ma veramente bisogna aspettare poco, perché si svolgerà nel 23-24 maggio per i campionati italiani master.
2: Stai scaldando i gran dorsali?
1: Sì, esatto, di atletica leggera. Io mi ricordo che quando ero alle medie,
2: se tu fai il giavellotto,
1: quando ero alle medie, che facevi i giochi della gioventù, tu hai partecipato mai ai giochi della gioventù?
2: Io sono nato vecchio, quindi
1: non hai mai partecipato alle medie?

0: le medie o
1: sì, ma
0: alle superiori, alle giochi delle
1: non mi ricordo.
0: Io una volta decenni. Ho partecipato, a parte la corsa campestre dove ma arrivavo sempre tutti. Tra gli ultimi, ma va
1: io
0: bene.
1: Io non so quando era, perché io poi quando entravo ero così emotivo che quando entravo a fare le cose poi non mi ricordavo più niente, dicevo ancora, io correvo come Forrest, corri.
0: Un anno ho fatto anche il peso. Sai quel pesino che dovevi metterti qui tra...
1: Il peso, non è che è quel peso, è il lancio del peso. Non devi spiegarlo, il lancio del peso
0: che
1: è così.
0: Che poi dovevi girare su te stesso.
1: Non è che
0: no?
1: Lo facciano okay. Fare così a te.
0: No, sì, però era più piccolo di quello che usavano,
1: non è che devi
0: usavano le persone
1: stesso,
0: normali.
1: È per darti la spinta.
0: Certo,
1: non so
0: certo.
1: Se fai l'ulau.
0: Però mi ricordo che... Sai che sono i tre lanci? Uno non so dove fosse finito, credo all'indietro, perché girando avevo girato
1: esatto.
0: Troppo.
1: Quindi diciamo andare. Che ci voleva sempre un servizio sanitario vicino nel sì, caso.
0: Non c'era la rete per fortuna.
1: C'è la rete.
0: C'è la rete.
1: C'è la rete.
0: No, dicevamo, questi sono i campionati italiani master di atletica leggera, diciamo che sono invece una certezza.
1: Ma nella, se l'atletica è leggera, quindi il peso come me lo vedi?
0: Si svolgeranno a Misano e diciamo che ieri c'è stata la presentazione di questo bell'evento master.
2: Dopo il successo del 2025 con oltre 3.000 partecipanti, Misano Adriatico, anche grazie all'intervento della Regione Emilia-Romagna, è pronta ad ospitare per il secondo anno consecutivo i campionati italiani master di atletica leggera. Appuntamento sabato 23 e domenica 24 maggio allo Stadio Santa Monica.
3: La Regione Emilia-Romagna, oramai sono due anni che crede in questo evento, grazie al Comune di Misano, a Visit Misano, siamo riusciti l'anno scorso a portare un indotto sul territorio superiore a 1 milione di euro. Ci auguriamo anche quest'anno di avere un numero elevato di partecipanti. A questa mattina le iscrizioni erano superiori del 40% rispetto alla stessa manifestazione organizzata da un'altra regione l'anno scorso, quindi siamo estremamente fiduciosi di portare anche il 23 e 24 maggio un grosso evento, un grande evento sportivo qui nel comune di Misano.
4: Siamo al secondo anno di master con discipline un po' diverse quest'anno, però vogliamo bissare il successo l'anno scorso che abbiamo realizzato, diciamo, i campionati master nella nuova struttura rinnovata, insomma, di Santa Monica con la pista atletica nuova, e quest'anno, diciamo, vista il buon risultato l'anno scorso, facciamo un'altra edizione con diciamo caratteristiche e discipline diverse, ma sarà sicuramente come l'anno scorso un bel successo dal punto di vista organizzativo, ma anche dal punto di vista delle presenze. Misano ovviamente il grosso delle presenze turistiche le fa col balneare, però il turismo sportivo per Misano è sicuramente la seconda dal punto di vista dei numeri, ma è molto, molto apprezzato, perché riusciamo nei periodi soprattutto di inizio e fine stagione a riempire il territorio comunale con presenze turistiche legate appunto al mondo dello sport, per tutte le discipline che abbiamo sul territorio, dal patinaggio all'atletica, alla pallavolo, al basket e ovviamente in particolare legate al circuito. Quindi Misano è sicuramente sempre di più città dello sport.
5: L'orgoglio è immenso, perché ci abbiamo creduto l'anno scorso, ci crediamo quest'anno, e quindi grazie alla sinergia, come dicevamo, un po' di tutti, del team Misano, dell'autodromo e anche del calcio, abbiamo avuto la possibilità di riorganizzare i campionati italiani quest'anno in un'altra forma: campionati italiani di prove multiple, di staffette e la 5 km su strada, che naturalmente si svolgerà all'interno dell'autodromo di Santa Monica con l'arrivo in pista.
1: È una bella iniziativa, allora evento importante per l'atletica leggera, campionati italiani master, che insomma tanto di cappello, il 23 e 24 maggio a Misano.
0: Allora adesso vogliamo parlare un po' della tua trasmissione,
1: no.
0: Cosa fai questa sera? Perché poi ti do qualche elemento che in realtà porterà in trasmissione anche tu.
1: Pensavo di prendermi la serata libera.
0: Davvero?
1: Sì, te l'avevo detto.
0: Su. Parla, dimmi,
1: parla.
0: Di che cosa parli?
1: Parliamo di energia. Sai, la scorsa settimana ci sono stati alcuni interventi arrivati anche dal governo. In aula la presidente Meloni ha detto che insomma si lavora per riaccendere, tra virgolette, il nucleare. Sarà un percorso comunque ancora piuttosto lungo, ma il governo ha questa intenzione. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha parlato di tempi lunghi per quanto riguarda l'eolico offshore, sappiamo che lì si attendono le aste, e noi insomma cercheremo di approfondire questi temi con alcuni ospiti, con alcuni contributi, alcuni ancora da definire, anche perché poi in questi giorni, ieri, oggi, in due commissioni distinte a livello a livello regionale si sta discutendo della legge sulle aree idonee. Ieri c'è stata insomma anche una protesta da parte della minoranza del centrodestra, che non ha partecipato alla votazione in commissione, lamentando una modifica a questa legge arrivata praticamente sul filo di lana. Oggi se ne discuterà ancora in un'altra commissione, ieri era quella credo economica, oggi ci sarà quella ambiente. Cercheremo anche di capire cosa ha intenzione di fare la regione, dovremo riuscire a intervistare a seguito di questa commissione anche la consigliera regionale PD Alice Parma. Abbiamo, speriamo, perché è in viaggio, la possibilità di sentire anche la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli, speriamo di raggiungerla anche per capire quali sono le intenzioni del governo in generale sulla transizione energetica,
0: certo,
1: tornato di grandissima attualità viste anche le circostanze geopolitiche che stiamo vivendo e che incidono molto sui costi, ma anche viste quello che sembra il cambio di passo, il cambio di direzione tra eolico, nucleare, insomma bisogna capire bene anche dove vuole andare il governo. In studio avremo il CEO di Agnes, la società che ha presentato il progetto Ravennate per realizzare quello che sarebbe il più grande impianto offshore in Italia, ci sarà quindi Alberto Bernabini. Ma ieri sono stati anche presentati alcuni dati relativi al 2025 alle rinnovabili da parte di una società del settore e avremo la possibilità di sentirne l'amministratore delegato, l'amministratore delegato Marangoni sarà in collegamento con noi quantomeno per
0: tante parte voci, di tante voci diverse per fare
1: sì,
0: anche
1: perché
0: il
1: poi
0: punto.
1: Dovremo avere anche una aggiornamento sul progetto di Energia Wind per Rimini, anche questo in giornata sentiremo uno dei responsabili di Energia Wind che ci spiegherà a che punto è il progetto, quali possono essere le tempistiche, se c'è preoccupazione per questo ritardo nelle aste.
0: Diciamo che tra le voci che citava Andrea c'è anche quella di Legambiente che appunto
1: esatto.
0: Spinge proprio invece per mandare avanti i progetti di eolico offshore. Diciamo che sicuramente le ultime dichiarazioni che arrivano dal governo fanno non solo pensare, perché già quello si pensava, ma vedono proprio concretamente la strada per questo eolico offshore molto molto in salita. E quindi Legambiente che dice serve uno sforzo per dare il via alle gare per gli impianti in mare, e anche Legambiente comunque abbastanza scettica sulla legge regionale sull'agrivoltaico, per cui tante voci diverse.
1: Diciamo che, abbiamo già avuto modo di interfacciarci, poi l'intervista la proporremo stasera col presidente regionale di Legambiente, che comunque ha ben spiegato come sia quello che in questo momento frena in modo particolare la transizione energetica sono, per quanto riguarda i grandi progetti, i timori dei cittadini, i timori dei territori, dei comuni. E lui ha detto che è necessario in questo caso valutare uno di progetto in progetto, perché ci sono quelli migliori e quelli peggiori, e l'altro spiegare bene anche quali sono le compensazioni che possono arrivare ai territori che danno spazio a progetti di questo tipo. Insomma, un approfondimento che speriamo possa essere interessante.
0: Proprio così, sono le 10:19, quasi quasi oggi chiudiamo puntuali, Andrea.
1: Allora,
0: abbiamo dei messaggi.
1: Carla che
0: allora,
1: dice,
0: messaggi.
1: Ieri o l'altro ieri eri tu, Simona, verso le 18:30 bardata da camminatrice sul ponte di Riccione, qualcuno ti tiene d'occhio, eh?
0: Può essere 18:30, sì, potrebbe essere un orario, non ieri perché ero qui, ma forse neanche l'altro ieri. Comunque in settimana una prima camminatina l'ho fatta, sì.
1: Poi abbiamo
0: forse
1: Giorgio
0: lunedì,
1: che dice
0: perché
1: che
0: ho lavorato dalla mattina presto e quindi lunedì.
1: Ci ascoltava andando al supermercato con la sua panda che ormai va da sola verso luoghi di interesse. Poi dice Bonfantini, il premio per la parola nel commento palla griffata.
0: Bene, con questi due messaggi che ci hanno accompagnato a chiudere il nostro appuntamento, sono le 10:20, come sempre vi ringraziamo. Adesso arriva Stefano Rossini con Io ne ho lette cose, poi questa settimana
1: arriva
0: dentro lo studio, e poi questa settimana vedete, essendo assente il nostro direttore artistico, come Matteo Monaretto si è accompagnato nella trasmissione Faccio cose vedo gente dalla nostra Francesca Magnoni, quindi mattinata intera, piena di intrattenimento
1: voce,
0: da adesso
1: no?
0: In avanti.
1: Ascoltate.
0: Ma perché questa voce fastidiosa di sottofondo?
1: Ma come,
0: è un po' così.
1: Ci
0: buona giornata a tutti.
1: Domani.
0: Sì, esatto.
6: Tempo reale. L'informazione in diretta.

0: certe cose. La rassegna che non si rassegna.
1: Salve a tutti, buona giornata, buon mercoledì mattina, sono le 10:26 del 20 maggio e noi cominciamo subito la nostra diretta qui su Radio Icaro e Icaro TV con uno sguardo ai giornali locali, sia il Corriere Romagna che il Resto del Carlino nella pagina di Rimini aprono con l'abordaggio alla Global Summit Flottiglia. In particolare il racconto si concentra su una imbarcazione, la Baitum Mar, su cui è presente la skipper riminese Lola Fabbri. La Global Summit Flottiglia, adesso leggiamo un pochino più nel dettaglio che cosa è successo, siamo sul Corriere Romagna, pagina 2, è stata intercettata ieri alle 15:27 in acque internazionali, siamo a 160 miglia nautiche dalla striscia di Gaza e già il giorno prima, lunedì, le forze di occupazione israeliane avevano intercettato e fermato 18 barche della flottiglia, sempre dirette verso la striscia per rompere il blocco, ma lunedì la Baitum Mar era riuscita ad aggirare la marina israeliana, ieri invece appunto c'è stato l'abbordaggio che tra l'altro è stato trasmesso in diretta YouTube perché l'equipaggio stava riprendendo quanto avveniva, equipaggio composto da 8 attiviste e attivisti, fra cui 2 italiani e 2 italiane, compresa appunto la skipper riminese Lola Fabbri. Si vedono e poi sono stati raccontati i momenti dell'abbordaggio e il fatto anche che sono stati esplosi dei proiettili. C'è stata poi una dichiarazione sempre ieri da parte di Maria Elena Delia, la portavoce italiana della Global Summit Flottiglia, che dice: stanno già compiendo un atto criminale, quello dell'abbordaggio in acque internazionali, e ora aggiungono anche l'utilizzo delle armi. Con quest'ultimo abbordaggio sale a 29 il bilancio degli italiani e delle italiane sequestrati dall'esercito israeliano in acque internazionali nelle ultime 48 ore. Ovviamente adesso si sta muovendo la diplomazia per quanto riguarda i concittadini nelle mani dell'esercito italiano. C'è poi un'ultima dichiarazione, questa volta di Marco Croatti, senatore del Movimento 5 Stelle, che aveva partecipato allo scorso viaggio della flottiglia, che dice: è arrivato il momento che la comunità internazionale agisca in modo fermo e determinato per punire duramente Israele, si fermino i crimini di Israele, non le missioni umanitarie. Questa è la notizia di apertura di oggi. Adesso ci spostiamo invece sulla nostra pagina di Rimini Sociale su newsrimini.it, perché purtroppo di guerre c'è l'imbarazzo della scelta. Non parliamo solo del conflitto che avviene nella striscia di Gaza e in Cisgiordania, perché questa sera c'è un incontro alle 21 al Teatro Marilena Pesaresi di San Lorenzo in Correggiano, siamo a Rimini, interviene padre Renato Chizzito Sesana all'interno dell'incontro Sudan, la guerra invisibile, una testimonianza diretta su uno dei conflitti più drammatici e meno raccontati della guerra mondiale a pezzi, così come è stata più volte chiamata da Papa Francesco. Padre Chizzito, già direttore della storica rivista Comboniana Nigrizia, è missionario in Kenya dal 1988 e da tempo è attivo anche in Sudan. È inoltre socio fondatore della ONG italiana Amani, che collabora con Koinonia, e questa sera appunto ci sarà l'incontro. Continuiamo con altre notizie sempre sulla nostra pagina di Rimini Sociale. Prima di arrivare alla chiacchierata con l'ospite di questa mattina, sono stati mostrati, esposti i risultati di un lavoro, di uno studio che riguarda i ragazzi adolescenti, molto connessi con grande uso dei social network, ma anche sportivi, dato che oltre due terzi dichiarano di praticare sport. E se le ragazze hanno più frequentemente fragilità emotive e relazionali, i ragazzi tendono ad avere comportamenti legati al gaming e ai consumi. Questi sono alcuni dei risultati della ricerca su 4.000 ragazzi nelle scuole di primo e secondo grado della provincia di Rimini presentate al convegno Adolescenze Oggi. La ricerca biennale nasce dalla collaborazione dell'Unità Operativa Dipendenze Patologiche di Rimini e il Dipartimento di Scienze dell'Educazione Giovanni Maria Bertini dell'Università di Bologna. Tra gli approfondimenti dello studio anche quello su alcuni comportamenti a rischio legati all'uso del digitale, del consumo di alcol e sostanze e al gioco d'azzardo, che evidenziano situazioni che per fortuna sono prevalentemente minoritarie, ma che richiedono comunque attenzione educativa e preventiva, soprattutto nelle fasce di età più elevate. Un'altra notizia che ci permette di tornare a parlare del lavoro svolto dall'Associazione del Palloncino Rosso all'ex cinema Astoria, perché cos'è successo? Questa pratica di rigenerazione urbana di cui più volte abbiamo parlato supera i confini nazionali e arriva sino in Scozia. Nei giorni scorsi, infatti, i ricercatori Michael Howcroft ed Ellen Bishop dell'Università di Glasgow hanno fatto una tappa a Rimini proprio per visitare l'ex cinema Astoria, scelto come caso di studio d'eccellenza all'interno del progetto internazionale Civic Imaginaries Partnership, un progetto britannico che esplora le migliori pratiche di immaginazione civica e quindi di anche restituzione di luoghi alla città. Su questo tema c'è poi anche una notizia sui giornali di oggi, ci spostiamo quindi sul Carlino. Si parla di partecipazione modello, a intervenire è la consigliera Emma Petitti che dice: i percorsi avviati stanno rafforzando il legame tra cittadini e quartieri. Ci sarà adesso un nuovo bando in scadenza il 27 maggio per sostenere forum e progetti. E all'interno di questo articolo leggiamo una dichiarazione della consigliera Petitti che dice: il ritorno alla storia è un esempio concreto di come la partecipazione possa incidere sulla vita di un quartiere. Ci sono dei numeri che raccontano questa trasformazione meglio di qualsiasi slogan. Oltre 11.000 presenze in un anno, 169 attività organizzate, 46 realtà coinvolte, quasi 700 ore di volontariato. Quindi un'attività che nasce dal basso, nasce dalla partecipazione della collettività, dalla cittadinanza attiva e restituisce un luogo altrimenti destinato all'abbandono e al degrado a tutta la cittadinanza. E adesso veniamo alla nostra chiacchierata, al nostro ospite. Di cosa parliamo? Ieri sera si è svolta una cena sociale al Rock Island di Rimini, organizzata dall'associazione Noi Liberamente Insieme Progetto Itaca. Una cena solidale, quindi, che aveva come obiettivi sia una serata conviviale per stare assieme e trovarci anche davanti a del buon cibo, che non è mai una brutta cosa, ma anche un'attenzione come sempre al solidale e ai progetti delle associazioni, in questo caso l'associazione Noi Liberamente Insieme Progetto Itaca. E noi, per farci raccontare com'è andata e quali sono anche i progetti che saranno sostenuti grazie a questa attività, a questo evento, abbiamo in collegamento telefonico Lauro Pioli, che è presidente di Noi Liberamente Insieme Progetto Itaca. Laura, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Grazie per essere qui con noi. Allora, ieri sera, intanto, com'è andata la serata?
2: Beh, è stata una bella serata, al di sopra proprio delle aspettative, perché comunque abbiamo avuto una partecipazione consistente. Eravamo quasi 200 persone, quindi più di quello che ci aspettavamo. È stato veramente un successo per noi dell'associazione, perché abbiamo avuto appunto la possibilità di poter parlare a un pubblico così vasto e dire chi siamo e che cosa facciamo. Ovviamente.
1: Ecco, io allora partirei proprio da qui, nel caso qualche ascoltatore oggi non vi conoscesse. Chi siete? L'associazione Noi Liberamente Insieme di cosa si occupa?
2: Allora, noi siamo Noi Liberamente Insieme, Progetto Itaca. Ecco, noi ci occupiamo di disagio psichico-mentale. Abbiamo una sede a Rimini, siamo in via Arturo Graffe, numero 14. E qui, in questa nostra sede, in questo nostro club, accogliamo ogni giorno persone appunto che soffrono di un disturbo psichico-mentale, e queste persone hanno la possibilità così intanto di ritrovarsi insieme ad altri, quindi di socializzare, di fare delle attività. Noi facciamo diversi laboratori, ci sono momenti di convivialità, di feste e quant'altro. Ma diciamo quello che ci caratterizza, e noi ecco di questo ne andiamo fieri, sono anche alcuni progetti che abbiamo avviato già da qualche anno. E abbiamo ad esempio il progetto prevenzione nelle scuole, quindi noi andiamo, alcuni di noi volontari che ovviamente hanno fatto anche un percorso di formazione, insieme a psicologi e psichiatri, a parlare del disagio giovanile, che ohimè a volte, e ci auguriamo di no, potrebbe anche sfociare, se non accolto e letto nel modo giusto, anche in un qualcosa di più importante, quale un disturbo psichico. E quindi questa cosa, ecco, ci gratifica molto. Poi facciamo anche, ad esempio, da un anno e mezzo, la job station, quindi le persone che vengono anche all'interno della nostra associazione, fra virgolette, formate attraverso corsi di informatica, per alcuni di loro poi si sono avviati dei tirocini che in un paio di casi sono diventati poi delle assunzioni nelle aziende, ecco, del nostro territorio. Ecco, diciamo che questi sono i progetti molto ambiziosi, ma ce ne sono altri, perché noi non accogliamo direttamente le persone che hanno, ecco, questo tipo di problematica, ma anche i familiari, perché molto spesso, ecco, anche i familiari, vivendo a fianco di un figlio, di un genitore o di un coniuge e quant'altro, e a loro volta vanno sostenuti, e quindi noi facciamo proprio dei corsi di gruppi di auto mutuo aiuto.
1: Laura, sono progetti che ci raccontano che attraverso l'inclusione, la partecipazione e anche la solidarietà, non solo di amici e parenti, ma anche di tutta la collettività, si può uscire anche da una situazione che, come dicevi tu, la solitudine rischierebbe di esacerbare.
2: Certo, noi purtroppo abbiamo molti giovani, questo è, diciamo, un aspetto abbastanza inquietante, che sta prendendo purtroppo una piega esponenziale, ce lo dicono anche chi lavora, diciamo in questo caso psichiatri, psicologi, molti giovani che hanno difficoltà ad uscire di casa, che si stanno chiudendo al sociale, e quindi c'è anche questo lavoro magari sotterraneo che comunque viene portato avanti, e che, ecco, noi ci auspichiamo, perché noi collaboriamo strettamente anche con la ASL, siamo sostenuti anche con loro. Le persone che arrivano da noi sono persone in carico al centro di salute mentale, persone che comunque hanno, attraverso cure mirate, raggiunto un equilibrio e che possono condurre una vita serena, diciamo, addirittura, come ho detto prima, anche lavorativa, grazie anche a questo accompagnamento che noi facciamo. Ecco, quindi c'è tanto da fare, ma molto c'è da fare sul piano culturale, perché purtroppo il pregiudizio, lo stigma che si ha nei confronti di una persona che soffre di questo tipo di, diciamo, disturbo, quale il disturbo psichico, mentale, ecco, trattiene molto e non aiuta quel percorso di recupero e se vogliamo dire anche di guarigione che in molti casi, ecco, potrebbe avvenire. Quindi c'è molto molto da lavorare sul sociale, sull'idea che noi abbiamo della persona con questo tipo di fragilità. Quindi vi ringrazio vivamente, ecco, di questa, ecco, diciamo, intervista, perché quante più voci si sollevano a favore, ecco, delle persone che vivono con questi disturbi, quanto, ecco, c'è bisogno di aprirsi. Ecco, la malattia, il disturbo mentale non deve essere temuto, non deve spaventarci, perché queste persone hanno tantissime risorse che per fortuna non si annullano, ma che comunque vanno accolte, vanno capite e comprese.
1: E quindi la serata di ieri è stata proprio l'occasione per portare avanti anche questa comunicazione, questa presentazione, e anche per raccogliere un po' di fondi che, insomma, alla fin fine sono sempre necessari per portare avanti i progetti.
2: Certamente, infatti eravamo davanti a un pubblico, come dicevo, numeroso, molti dei quali non ci conoscono. Noi siamo operativi sul territorio di Rimini da oltre 10 anni e negli ultimi anni anche su Riccione, e quindi grazie anche a chi, diciamo, ci ha aiutati, in questo caso, in particolare, diciamo, la Nuova Ricerca, ma anche l'oleificio Sapigni, che comunque sono stati i partner della serata di ieri sera, l'azienda 4T. E grazie soprattutto anche a Rocarisland, che ci ha messo a disposizione la location, e quindi proprio grazie a questi, diciamo, persone, questi sponsor, non tanto sponsor, questi partner, certo, che ci hanno sostenuto, abbiamo comunque avuto la possibilità di parlare e di raggiungere tante persone per far sì, appunto, che, diciamo, la problematica che si lega intorno al disagio psichico mentale venga comunque, ecco, in qualche modo capito nella maniera giusta. È stata un'occasione per noi per dire chi siamo, cosa facciamo, e questo sicuramente è stato per noi un successo, perché noi abbiamo bisogno di essere sostenuti dalla cittadinanza. Lo siamo già, per fortuna, diciamo, che sia l'amministrazione comunale di Rimini e anche quella di Riccione, ieri sera erano presenti entrambi i sindaci e ci sostengono, e questo per noi è vitale, perché senza il loro sostegno non potremo andare avanti. Però c'è anche bisogno di tanto sostegno che ci arrivi proprio dalla cittadinanza.
1: E speriamo allora che ne arrivi sempre di più, anche grazie a queste belle iniziative e al lavoro che portate avanti. Laura, grazie davvero per essere stata con noi e buona giornata.
2: Grazie. Devo dire sì, un'ultima cosa importante, perché la serata, la cena di ieri sera, c'è stata la collaborazione dei ragazzi dell'Istituto Malatesta di Rimini, e quindi sono loro che hanno cucinato per noi. Ecco,
1: mi sembra giusto ricordarli allora.
2: Certo, grazie.
1: Laura, buona giornata.
2: A voi, buona giornata.
1: E siamo così arrivati in chiusura dell'appuntamento di questa mattina. Io, come sempre, vi ringrazio per essere stati con noi. Ci rivediamo qui domani, sempre attorno alle 10:25.
0: Io ne ho lette cose. La rassegna che non si rassegna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quello di Giorgia Sommacalla, 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle cinque vittime, quello di Muriel Obbedino, biologa marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3 e la collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Ed è sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia, nuovi raid da parte di Trump, Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati i proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti, tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Carotenuto. La liturgia esprime la fede della Chiesa e al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale. Papa Leone all'udienza generale ha iniziato la riflessione sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato proprio alla liturgia. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, egli continua ad agire, santifica e associa la Chiesa, sua sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico, lui che è presente nella parola proclamata, nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e in sommo grado nell'Eucaristia.
1: Il governo, verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio, lo annuncia al ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi anche provvedimenti sull'autotrasporto. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,34%, quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: visione
1: siamo
0: anche.
1: Siamo in pandan.
0: Abbiamo la camicia uguale.
1: È vero.
0: Tutte e due azzurri.
1: Beh, è vero, verissimo.
0: Allora, in diretta dalle 11 fino a mezzogiorno su Radio Icaro, salutiamo il nostro direttore Max Alberici.
1: Ma certo, che ci sta ascoltando.
0: Dalla sua magione, come dici sempre tu. E poi i nostri contatti, ci potete seguire su Facebook, ma ci potete inviare anche i vostri messaggi.
1: Certo, al 337-511-336. Non ho la voce, ma me lo ricordo.
0: Esatto, anche perché dopo avrò da fare una domanda ai nostri ascoltatori.
1: Bene.
0: Magari ci risponderanno via WhatsApp.
1: Temi di oggi.
0: Allora, partiamo alla grande. Oggi c'è il Giro d'Italia.
1: Sì.
0: Poi parliamo, oggi è una giornata mondiale di qualcosa, ma non ti dico cos'è. Surprise. Poi ti porterò sul treno, un treno meraviglioso del lusso.
1: Bello.
0: E poi andremo in Finlandia.
1: Oh, bello. Quindi torniamo a viaggiare.
0: Questa ora dedicata un po' anche al sogno, no?
1: Come Lenny Kravitz, cioè vedi, Lenny Kravitz è un sogno, no?
0: Sì, è vero.
1: Non mancherà chiaramente la buona musica e partiamo appunto con Lenny Kravitz.
0: Esatto.

0: Allora, io sono sicuro che nella tua borsetta tu hai la soluzione per la mia voce.
1: Sì, esatto. Ho delle caramelle che potrebbero aiutarti a migliorare un po' così le corde vocali.
0: Speriamo.
1: Potrebbero essere, per esempio, le famose Toffee Melody, che impazzano oggi sui social, che sono le caramelle popolarissime in India,

0: regalate durante la visita del premier Modi a Roma alla presidentessa del Consiglio Giorgia Meloni, ha regalato queste toffee, queste caramelle, e quindi subito post sui social che si è creato subito un meme, anche perché cos'è successo? Si è ironizzato sul nome Meloni Modi, e allora le caramelle Melody.
1: Eh? Ah, ho capito adesso il giochino. Ma vai, scusa, i capi di Stato quando si incontrano si regalano cose, non
0: sì,
1: so, un libro antico.
0: Assolutamente
1: una
0: sì.
1: Una statua.
0: E lui ha portato un sacchetto di caramelle.
1: Come l'ha presa all'aeroporto prima di partire? Ha detto: ma cosa porto a Giorgia?
0: Poi, vero.
1: Porto le caramelle.
0: Prendo caramelle al duty free di aeroporto.
1: Quindi caramelle, come sono queste caramelle?
0: Sono, cioè, delle toffee, quindi secondo me sono un po' gommose e belle, belle dolci, secondo me. Sono molto popolari in India.
1: Potrebbero essere quelle tipo fuori esternamente leggermente dure, e quando
0: dentro
1: le schiacci il ripieno è morbido.
0: Che si attaccano bene ai denti.
1: Che si attaccano,
0: dici?
1: Bene ai denti, al lavoro del tuo dentista.
0: Al lavoro del tuo dentista. Comunque, insomma, le Melody dice che non sono un semplice dolcetto, sono toffee al caramello con ripieno al cioccolato.
1: Però.
0: Prodotte da Parle, storico marchio indiano di biscotti e confetteria, sono per il paese asiatico quello che per noi potrebbero essere i baci Perugina, quindi o i gianduiotti, insomma, per noi questi cioccolatini,
1: noi
0: simbolo, insomma,
1: sì,
0: che,
1: sì, sì, sì,
0: che
1: sì,
0: troviamo
1: sì,
0: dappertutto, e che comunque sono, insomma, legati alla nostra storia. Ecco, per loro ci sono queste caramelle. Ti dirò di più, perché tu giustamente hai chiesto: ma che regalo è?
1: Cioè, porti le caramelle.
0: Il valore del regalo sta nella storia del marchio, perché Parle nasce a Mumbai, nel quartiere di Ville Parle, negli anni 20, in un contesto legato al movimento Swadeshi, cioè alla promozione della produzione indiana contro la dipendenza dei prodotti stranieri. Quindi una grande azienda che fu fondata per competere con la confetteria europea che invadeva, insomma, il mercato indiano, e quindi una storia di una grande azienda locale nata negli anni 20. Per
1: quindi
0: cui
1: Modi è arrivato a Roma dicendo: questo è made in India.
0: Esatto.
1: Noi puntiamo molto al made in Italy, no, lui no, made in India.
0: Made in India con le nostre
1: subito
0: caramelle.
1: Ah, okay.
0: Quindi ecco, poi dentro sanno di cioccolata, quindi buono l'interno.
1: Cioccolata, caramello, buonissimo.
0: Sì. Insomma, quindi queste toffee, io oggi ti offrirei una di queste toffee.
1: Stavo riflettendo, caramella simile così a occhio, la Rossana, ti ricordi le Rossana?
0: Assolutamente sì, le rosse Rossana.
1: Le rosse Rossana, in realtà erano tutte dure, anche l'interno, non aveva un cuore morbido, o mi sbaglio?
0: No, appena, era leggermente morbidino, era leggermente.
1: Magari sono simili, adesso le ho viste così, le ho viste in foto, non ho mai provato le Melody, Toffee Melody.
0: Non le hai mai provate?
1: Non le ho mai provate, potrebbero essere così.
0: Secondo me adesso ti farebbe bene, forse sarebbe meglio una caramella alle erbe di montagna.
1: Guarda, però, come lo stato sociale potremmo farci una vita in vacanza, andiamo in India e assaggiamo le Toffee Melody.
0: Esatto.

0: rimasti tutti e due molto colpiti dal video di questa canzone dello Stato Sociale, Una vita in vacanza, perché nel video c'è una
1: signora
0: diciamo adulta
1: con un po' di primavera sulle spalle,
0: che balla in una maniera incredibile,
1: meravigliosa, quindi c'è speranza anche per me, che mi prendete sempre in giro, che
0: certo,
1: sono anziana,
0: certo,
1: ma guardando quella signora che avrà 90 anni e che balla,
0: guarda,
1: con una leggiadria incredibile,
0: ho controllato, è del 1934, quindi facciamo un po' i conti, ne ha 92 se non sbaglio,
1: ma io sono sconvolta, è meraviglioso.
0: Sara Patricia Jones.
1: Io adoro questa signora meravigliosa. Tra l'altro, voglio dire, hai visto con che bel ballerino balla?
0: Ho visto il bel ballerino.
1: Non è che balla con uno della sua età, balla con uno che avrà 40 anni di meno.
0: Ma certo, leggo nella sua scheda che è nota come Patty Jones.
1: Sì.
0: È una ballerina britannica di salsa.
1: Di salsa.
0: Di salsa.
1: Vedi la musica latina che ti tiene il ritmo.
0: Ha vinto il talent spagnolo Tu sì che vales nel 2009 e poi da lì ha incominciato a girare nei vari programmi televisivi, l'abbiamo vista tante volte in Italia ed è protagonista anche di questo video al fianco del suo ballerino Nico Espinosa.
1: Nico Espinosa. Una meraviglia.
0: Brava. C'è speranza per tutti.
1: Allora restiamo in tema, diciamo, del benessere, movimento sportivo, insomma, come questa bella signora ci invita a fare, perché oggi, dicevo, spazio al Giro d'Italia, l'11ª tappa, si va da Porcari a Chiavari, 195 chilometri che attraversano Toscana e Liguria.
0: Okay.
1: Diciamo che non è una passeggiata, perché comunque voglio dire, in Liguria si arriva alle Cinque Terre, il paesaggio va in altezza, insomma.
0: Sì, sappiamo,
1: quindi,
0: che tutte strade molto tortuose,
1: esatto,
0: scendono, passano vicino al mare, si allontanano.
1: Eh sì, e poi sono strade anche strette. Allora è una tappa da attaccanti, da fughe da lontano, si parte con tratti più regolari, ma poi il percorso si fa nervoso entrando proprio nella costa ligure. Quindi qui il gruppo deve affrontare le salite, appunto, delle Cinque Terre, con passaggi come il passo del Termine e il colle di Guaitarola, che spezzano il ritmo e fanno davvero selezione, cioè lì o ci resti o vai avanti, come dire. Quindi dopo Sestri, Levante, addirittura non si respira più. Oggi sarebbe perfetto per te con questa tua,
0: poi con la voce così, vabbè,
1: fatica a respirare. Ci sono strappi, diciamo così, brevi ma duri, che portano verso il finale di Chiavari con un arrivo tutt'altro che scontato, insomma. Quindi quella di oggi è una delle tappe dove la fuga non può davvero arrivare, ma solo se si prende il via giusto, ecco. Quindi una tappa difficile, però da un punto di vista paesaggistico secondo me è meravigliosa.
0: Cioè, mi immagino queste immagini fatte dall'elicottero che segue tutto il gruppo, no?
1: Cosa deve essere, Matteo? Poi oggi è una bellissima giornata.
0: Infatti.
1: Quindi una tappa meravigliosa.
0: Molto bene.
1: Meravigliosa. Ma io oggi ti ho anticipato un po' prima nel summary, no? Nell'intro, nella nostra nella copertina di oggi, che ti avrei portato a fare anche un viaggio da lusso. Lo vuoi sapere subito?
0: Ma
1: o
0: guarda,
1: vuoi mettere un brano musicale per prepararti?
0: Per prepararmi, perché provo ancora a prendere un'altra caramella. Vediamo se funziona.
1: Esatto, e

0: poi insieme a Rihanna stavo riguardando la maglia che indossava Rihanna in questo video, è simile a quella che avevi ieri.
1: Sì, simile a quello che bravo che ti ricordi anche la, era una camiciola comunque.
0: Sì, questa camiciola un po' tutta sgarzolina.
1: Sì, ma poi io le assomiglio anche a Rihanna, anche per l'età, vero?
0: Sì.
1: Va bene, ma dopo aver visto la signora che balla la salsa a 90 passanni non mi spaventa più nulla.
0: Poi il video di Rihanna, diciamo che per oggi possiamo chiudere.
1: Per oggi chiudiamo così. Allora, ti stavo anticipando prima che ti parlerò di una questione meravigliosa, devo dire, a me piacerebbe tantissimo, però dobbiamo preparare un budget da 20.000 euro, li hai così su due piedi?
0: Sì, certo, chi è che non gira con 20.000 euro così? Qua, dietro.
1: È vero. Allora, mi piace la musica che mi hai messo come sottofondo, perché parliamo adesso del Dolce Vita Orient Express, un nuovo leggendario viaggio per il famosissimo Orient Express che più di 140 anni dopo torna con un nuovo treno di lusso che collegherà Roma a Istanbul.
0: Bello.
1: In un viaggio di 5 giorni fra cene stellate Michelin e scenari europei d'altri tempi, con biglietti a partire da, quindi,
0: il 20.000 euro era a partire da,
1: sì, presente, a partire da 19,90, certo, ecco, certo, a partire da 20.000 euro. Quindi, a più di, come ti dicevo, 140 anni da quando l'Oriente Express originale è diventato sinonimo di lusso da altri tempi avventura, nel 2026 sarà inaugurato un nuovo itinerario da Roma a Istanbul. Si possono già iniziare a comprare i biglietti, quindi te lo dico per tempo.
0: Grazie,
1: in modo che
0: Franci.
1: Tu metta da parte,
0: certo,
1: la cifra,
0: certo.
1: Potresti regalarli per esempio alla tua dolce metà,
0: certo,
1: so che è il tuo compleanno,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: mi chiedevi l'altro giorno cosa le regalo, ecco cosa le regalo.
0: Puoi spoilerare così, però
1: no, vabbè, però insomma, secondo me uno si deve preparare per una cosa meravigliosa. Quando si partirà? Quando partirà il primo la Dolce Vita Orient Express? Il 22 ottobre da Roma, dicevamo.
0: 5 giorni per arrivare a Istanbul.
1: 5 giorni.
0: Ci sono le tappe?
1: Sì, ci sono.
0: Vai.
1: Allora,
0: sono curioso.
1: Intanto gli ospiti più fortunati inizieranno la loro esperienza di lusso nella Orient Express Lounge della stazione di Roma Ostiense, progettata dall'architetto Ugo Toro. Qui saranno accolti con calici di bollicine, piatti in stile aperitivo e musica dal vivo italiana.
0: Apericena.
1: Quindi intanto una pericena.
0: Intanto
1: vai lì,
0: okay.
1: Roma Ostiense, c'è questa lounge dedicata proprio ai viaggiatori che saliranno in serata a bordo, dove troveranno suite e cabine ispirate all'Italia degli anni 60.
0: Bello.
1: Disegnate da un famoso studio di design milanese, e potranno assaggiare i menù dello chef Heinz Beck, che è non due ma tre stelle Michelin.
0: Non prima classe, non terza classe.
1: Esatto. Nell'elegante carrozza ristorante.
0: Ah.
1: Dopo un sonno ristoratore in una cabina deluxe di circa 7 metri quadrati o in una suite da 11 metri quadrati.
0: Adesso non è che siano proprio enormi, però
1: vabbè,
0: dentro
1: però
0: un treno.
1: Gli ospiti si sveglieranno all'arrivo dove? A Venezia.
0: Okay.
1: Quindi o si perderanno tra le strette calli della città lagurare, oppure potranno optare per un'esperienza curata come un tour in barca della laguna o un percorso che mostra la città attraverso gli occhi di Casanova.
0: Bellissimo, poi arrivi a Venezia alla stazione, scendi, sei già lì sui canali,
1: esatto.
0: Prendi un taxi.
1: Esatto, quindi o ti fai una passeggiata da solo oppure partecipi a questo tour in stile Casanova. Ti dico qual è la tappa subito successiva.
0: Certo, certo.
1: La tappa successiva sarà Budapest.
0: Bello Budapest.
1: La perla del Danubio, dove qui si offrirà ai passeggeri dell'Orient Express la possibilità di scoprire la storia e prima però di concedersi un pranzo tranquillo in uno dei due volti della città, o Buda o Pest, comunque.
0: Vai.
1: Affacciati sul fiume.
0: Andiamo avanti con le tappe.
1: Il giorno dopo arriveremo ai Monti Carpazi e qui il treno si fermerà in due gioielli della Romania, la graziosa città medievale di Brasov e la località montana di Sinaia.
0: Okay.
1: Quindi due località della Romania. A bordo quella sera gli ospiti ritroveranno aperitivi, cena e musica che li hanno accompagnati in ogni notte prima di andare a dormire per l'ultima notte a bordo. Perché il pomeriggio successivo l'Orient Express effettuerà l'ultima sosta lungo il suo storico percorso e arriverà quindi alla destinazione finale di Istanbul.
0: Bello.
1: Cosa succede quando scenderanno dall'iconico treno? Gli ospiti potranno esplorare cupole, bazar e strade brulicanti di vita della meravigliosa città, oppure proseguire il viaggio ancora più a est.
0: Ah, quindi questo credo che sia oltre i 20.000 euro.
1: Bravo, da cosa l'avevi capito?
0: Quando mi hai detto a partire da...
1: Ecco, quindi insomma, cosa ne pensi? Ti piacerebbe 22
0: molto,
1: ottobre?
0: Molto, sì.
1: Guarda
0: sì,
1: che
0: sì,
1: bello,
0: sì, sì. Vabbè, da qui al 22 ottobre.
1: Facciamo ancora in tempo a comprare un biglietto.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.

0: Eccoci, siamo tornati. Scusa Franci, ma sai, dovevo ancora gestire la mia voce.
1: Sei andato a fare un po' di aerosol. Allora Matteo, io ti ho anticipato prima, a parte che oggi ti devo parlare di quella che è una giornata mondiale, ma ti dico dopo cosa, di cosa. A meno che tu non l'abbia già cercato, voglio continuare un attimo a parlare di viaggi, perché ti ho parlato dell'Oriente Express che partirà dal 22 ottobre, questo viaggio meraviglioso Roma-Istanbul, 20.000 euro, ma ti ho trovato invece una cosa che potresti fare gratis. Perché devi sapere che sei attratto.
0: Cioè, di questi tempi esiste ancora qualcosa,
1: sì,
0: che si può fare.
1: Sei attratto dalla Finlandia?
0: Sì.
1: Ecco, la Finlandia invita 16 ospiti a provare il suo menù degustazione ufficiale. Allora, c'è questa iniziativa, è organizzata da Visit Finland, che inviterà 16 ospiti internazionali in un viaggio gastronomico tutto spesato.
0: Bello.
1: In autunno, quindi mentre alcuni andranno con i 20.000 euro a fare il viaggio del treno Oriente Express, qualcun altro potrebbe invece, tutto spesato, ad andare a scoprire la cucina finlandese.
0: Bello, mi piace.
1: Perché l'iniziativa di questa, diciamo così, agenzia Visit Finland è proprio quella di far cambiare la reputazione un po' della cucina del nord Europa, no? Perché molto spesso alcune cucine del nord Europa sono considerate magari di valore inferiore a quelle,
0: sì,
1: magari del Mediterraneo, no?
0: Sì.
1: Più ricche. E allora cosa ha deciso Visit Finland? Di dietro ovviamente c'è l'ente del turismo del paese finlandese, che accoglierà degli ospiti selezionati come per fare un educational tour alla scoperta dei migliori menù finlandesi, che quindi poi potranno questi 16 ospiti diffondere, no, attraverso i social, attraverso,
0: certo,
1: il racconto delle loro esperienze, il valore di questi menù, e quindi rivalutare un pochino quella che è la cucina finlandese.
0: Quindi loro, spiegami bene, hanno scelto delle ricette tipiche, no, e hanno creato questo menù,
1: sì,
0: per,
1: allora,
0: far degustare le bontà della Finlandia.
1: Esatto, allora sono in programma due eventi distinti per un totale di 8 persone ognuno, quindi in totale 16 persone,
0: sì,
1: in due diverse destinazioni, uno nella regione della costa e dell'arcipelago e l'altro nella natura selvaggia della Lapponia.
0: Bello.
1: Allora, nella regione della costa e dell'arcipelago il menù sarà firmato da Erik Mansikka, il suo ristorante Kaskis nella città di Turku nel 2022 è diventato il primo locale fuori da Helsinki a ricevere una stella Michelin.
0: Sono tutti mobili IKEA praticamente, quelli,
1: sì,
0: che stai dicendo.
1: Esatto, okay. A cui poi 3 anni dopo si è aggiunta, quindi nel 2025, la stella verde Michelin per la sostenibilità. Invece io sarei intrigata ad andare nella regione della Lapponia.
0: Ah, sì, dai, cosa mi fanno mangiare? La renna.
1: Te lo dico, sarà lo chef Joel Maninen a prendere le redini. È capo chef di Sky Kitchen and View, un ristorante panoramico sul colle Unasvara a Rovaniemi.
0: Ok.
1: Nel 2025 ha vinto il campionato finlandese dei giovani chef e l'anno successivo ha conquistato una medaglia d'argento ai campionati mondiali, appunto, dei giovani chef. Allora, chi desidera partecipare a queste occasioni speciali? Allora, non ci sono ancora scritti i menu ufficiali, però ti spiego come fare a scoprirli. Allora, intanto devi scegliere quale delle due, diciamo, regioni scegliere.
0: Tu vuoi andare in Lapponia, io vado su costa e arcipelago.
1: I vincitori, tu ti devi candidare. I vincitori riceveranno un viaggio di 4 giorni con tutte le spese pagate nell'area in cui appunto sono candidati. Ogni viaggio include un programma completo di attività e naturalmente molte esperienze gastronomiche durante il soggiorno, che si concluderà con una cena di degustazione.
0: Okay,
1: quindi durante le 4 giornate tutti i menù sono organizzati affinché tu possa assaggiare tutte le specialità,
0: sì,
1: di quella zona che hai scelto, e poi la sera mega cena con super degustazione. Allora, tu devi per farlo pubblicare un tuo breve video su TikTok o Instagram e rispondere a una sola domanda: Why do you want to have some Finnish? Cioè del cibo finlandese. Perché tu vuoi provare il cibo finlandese? O diciamo il gusto della Finlandia?
0: Perché è gratis, Franci.
1: Ecco, dai, vabbè, ma se dicono tutti così non ti scelgono. I partecipanti che possono candidarsi da soli o in coppia devono, quindi puoi anche andare in coppia, devono usare l'hashtag Have Some Finnish e taggare gli account di Visit Finland su Instagram e Visit Finland su TikTok. Le candidature si sono aperte 2 giorni fa e si chiudono il 9 giugno e i vincitori saranno annunciati il 29 giugno. Okay. Per partecipare bisogna visitare il sito visitfinland.com e cercare questa hashtag Have Some Finnish.
0: Guarda, adesso vado a cercarmi questo hashtag su Instagram o su TikTok. Voglio vedere un po' quello, come si muove.
1: Secondo me è carina come cosa.
0: Ah, sì.
1: Non è facile essere presi, perché quali sono i criteri in base a cui essere selezionati? Non
0: magari
1: so, devi essere un cuoco qui in Italia, devi essere uno che ha tanti follower su Instagram perché parli di viaggi, cioè quali
0: secondo
1: sono i criteri?
0: Anche magari creator che fanno contenuti sulla cucina, magari esperti di cucina, food blogger.
1: Secondo me questo è molto riservato a food blogger, anche

0: che mi hai presentato questo menù finlandese, stavo pensando, ma non è che poi mi rifilano il menù che trovo nel grande magazzino, quello giallo e blu?
1: No.
0: Cioè le polpettine.
1: Allora, io sono, ti ho mandato il link di visitfinland.com, c'è proprio appena entri c'è apply for taste finish, e quindi ci sono alcune domande, i termini delle condizioni. E insomma, cosa ci potremmo anche candidare?
0: Ma certo. Poi tra poco arriva l'estate, magari qui è troppo caldo, in Finlandia si sta benino. Il periodo quando è, scusami, c'è?
1: È ottobre. Poi ti chiedo ovviamente l'Instagram o il TikTok account.
0: Dobbiamo scegliere se fare il viaggio in treno da Roma a Istanbul oppure andare là. Non è che possiamo fare tutte e due.
1: No. Però questo qui è gratuito. Okay. Lo sappiamo il 9 giugno e dopo ci potremmo candidare, lì devi comprare i biglietti
0: sarà fatto.
1: Allora, adesso voglio lasciarti, ormai siamo in chiusura, ma ti voglio parlare di un argomento molto interessante, soprattutto se tu, so che sei molto affascinato dalle isole, dai luoghi di mare. Ti faccio due conti su quali sono le località dove acquistare casa e dove non acquistare casa in base ai costi.
0: Okay.
1: Dei suggerimenti, visto che tu ami la vita vicino al mare, no?
0: Sì.
1: Allora, sicuramente evita Capri.
0: Ok, vabbè.
1: Capri è l'isola italiana con il mattone più caro.
0: Sì, dimmi anche evita Portofino.
1: Allora, no, però ci sono delle cose che non ti aspetteresti.
0: Okay.
1: Allora, i prezzi di vendita per il 2026 si aggirano intorno agli 8.800 euro al metro quadro. Pensavi peggio, vero?
0: Pensavo peggio.
1: Cioè, Milano, Vincenzo, peggio.
0: Secondo me sì.
1: Stiamo parlando di isole.
0: Ok.
1: Classica, magari seconda casa, no?
0: Va bene.
1: No? Poi al secondo posto si colloca Ponza. Non pensavo costasse così tanto Ponza. Che sfiori 5.000 euro metro quadro. Poi, vado avanti.
0: Sì.
1: Per Ischia il metro quadro va attorno ai 3.550 euro.
0: Guarda, scusami, però se la cifra è circa quella, vuol dire che una casa da 100 metri mi costa 350.000 euro.
1: Sì, esatto.
0: Che non è che siamo molto lontani da una casa anche qui nella nostra Rimini.
1: Sì, pensavo peggio. Allora, sai dove veramente risparmi?
0: Vai.
1: A Burano.
0: Bello.
1: La perla della Laguna Veneta, dove te la cavi con 2.300 euro al metro quadro.
0: Mi piace.
1: Ma si può andare ancora più giù.
0: Ah.
1: So che tu ami la Sardegna.
0: Certo.
1: Tu ami la Sardegna. Allora, ci sono aree più economiche e aree più care, ovviamente. Allora, tra gli storici capoluoghi di provincia sono Nuoro, Sassari e Oristano, con una spesa media che si attesta attorno ai 1.200-1.300 euro metro quadro.
0: Ah,
1: non male.
0: Non male, ragazzi.
1: Io ti vedo già lì a fare le dirette di Radio Icaro.
0: Sì, sì, a mangiare mentre cuocio il maialetto. Giardino col barbecue.
1: Esatto. A Oristano, Nuoro, Sassari. Tra i tre cosa preferisci come area, come
0: forse
1: provincia?
0: Sassari.
1: Sassari, vero?
0: Forse Sassari.
1: Poi invece ancora più onesta, e qui veramente io ci farei la firma. L'isola della Maddalena.
0: Però
1: l'isola della Maddalena costa davvero poco.
0: Ma poi la Maddalena, a parte, è meraviglioso l'arcipelago della Maddalena, isole meravigliose, acqua splendida, temperatura tutto l'anno molto gradevole.
1: Cioè,
0: davvero poco?
1: Sì. Poi aspetta, ci spostiamo di isola, andiamo in Sicilia.
0: Ok.
1: In Sicilia i prezzi più convenienti in assoluto sono Caltanissetta con 680 euro al metro quadro, Agrigento 8,97 al metro quadro, Enna 920 al metro quadro, Trapani 9,33 al metro quadro.
0: Però non siamo su isole qui.
1: Trapani davanti hai le isole.
0: Vero, vero, verissimo.
1: Quindi tu ti prendi la casettina a Trapani e poi la marchina
0: vai sull'isola.
1: Traghetto
0: vai
1: alle meravigliose isole di fronte. Poi abbiamo Messina, che anche non è male, perché anche da lì ti puoi spostare, no? Con il traghetto.
0: Poi adesso mi fanno anche il ponte. No,
1: ti fanno
0: che attraversa, ci arrivo con la macchina facile.
1: Esatto. Messina 1050 euro al metro quadro. E chiudiamo con Ragusa, 1058 euro al metro quadro. Tutte località da cui tu puoi comunque fare mare, fare visite storico-culturali. Insomma, la Sicilia è meravigliosa. Costa un pelino di più Catania, 1315 al metro quadro. Siracusa, 1342. E soprattutto Palermo, 1548 al metro quadro. Meno di Rimini.
0: Guarda, di tutte quelle che hai detto, sicuramente, di tutte quelle che hai detto, io mi orienterei su Burano. visto che poi fa parte del tour quando vai a visitare Venezia, Murano,
1: esatto.
0: Murano Torcello.
1: Esatto, bravo.
0: Giro.
1: Esatto.
0: Poi
1: la Maddalena?
0: Maddalena.
1: La Maddalena, guarda,
0: sì.
1: Guarda come ti ho già sistemato la pensione.
0: Sai quando metti via quell'eurino tutti i giorni nel maialetto, poi lo rompi,
1: esatto.
0: Con quello che ricavi puoi pensare a una seconda casa.
1: Esatto, per andarti a cucinare il maialetto, per esempio in Sardegna.
0: Franci, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata.
1: Sì, la tua voce è migliorata.
0: Non è tornata, no, per
1: mi
0: niente.
1: Sembra, no,
0: magari. Noi forse torniamo domani.
1: Sì, esatto.
0: Torniamo domani, se no ci sentiamo magari lunedì. Noi vi auguriamo intanto una buona giornata.
1: Una buona giornata e speriamo che Matteo si riprenda.
0: Ma speriamo.
1: Un abbraccio.

0: il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini alle Befane Shopping Center. Non mancare.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: way. Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, un classico.

0: Sono le 12 e 32 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del radiogiornale con la cronaca. È indagato per violenza sessuale un massaggiatore riminese di 78 anni, denunciato da una sua paziente. Concluse le indagini della procura, preludio a una possibile richiesta di rinvio a giudizio. Ci racconta tutto Lamberto Abbati.
2: Sarebbe stata costretta a subire atti sessuali durante un massaggio shiatsu che prevede l'esecuzione di pressioni con le dita e con i palmi delle mani in varie parti del corpo. E questa è l'accusa che una donna di 43 anni ha rivolto nei confronti di un massaggiatore del riminese di 78 anni. Il fatto risalirebbe all'ottobre scorso, quando durante il trattamento orientale l'indagato ha baciato improvvisamente la paziente sulla bocca, cogliendola di sorpresa e mettendo in forte soggezione. La donna a quel punto ha cercato di allontanarlo, ma lui avrebbe incominciato a palpeggiarla ovunque, infilandole la mano sotto la maglia prima e sotto i pantaloni poi. Impietrita dalla paura, ha tentato di fermarlo, ma il massaggiatore ha proseguito l'abuso, mostrando tutta la sua eccitazione. Il tutto nonostante il rifiuto manifesto opposto dalla 43enne. La successiva denuncia sporta dalla donna ha fatto scattare le indagini dei carabinieri coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Di recente è stato notificato ai difensori dell'indagato, gli avvocati Gianluca Ghinelli e Vincenzo Gallo, l'avviso di conclusione delle indagini, preludio a una possibile richiesta di rinvio a giudizio per violenza sessuale.
1: Le nuove norme per i monopattini, con l'obbligo della targa già scattato e quello assicurativo alle porte, rischiano di mettere in ginocchio il settore dello sharing. Una delle società che gestisce i mezzi a noleggio nel riminese ha espresso ai nostri microfoni tutto il timore per il futuro. Il servizio di Andrea Polazzi, che ha intervistato Michele Francione di Bit Mobility.
3: Si addensano nubi scure sul mondo dei monopattini in sharing. Dopo l'obbligo del casco, le recenti novità sulla targa e dal 16 luglio sull'assicurazione rischiano di penalizzare definitivamente il settore. Un giro di vite che è comprensibile per regolamentare l'utenza privata, lo è meno per le società dello sharing, i cui mezzi erano già assicurati in caso di incidenti e dotati di contrassegno QR code per identificare chi è alla guida del mezzo. Grande quindi la preoccupazione per le aziende del settore, compresa la Bit Mobility, una delle due società che serve il bacino riminese.
4: Il problema più grosso è sicuramente quello del casco, che abbiamo già affrontato e che ahimè ci ha portato via un 30% di noleggi. Adesso la targa è un qualcosa in più che dobbiamo mettere, lo stiamo facendo, ma anche questo porta degli oneri in più da mettere sui mezzi, che possono essere vandalizzati, anche rubati, quindi non è tanto il costo, che anche quello c'è. Il vero cigno nero però che sta arrivando nel settore è l'assicurazione. Questo credo che sia proprio l'evento più, diciamo, catastrofico per quello che ci stanno dicendo le assicurazioni, perché ad oggi non c'è ancora un vero e proprio prodotto, però si parla di aumenti del 1.000, 2.000, 3.000%, cioè sarebbe davvero la fine del servizio in sharing dei monopattini.
3: Finora dal ministero competente non sono arrivate aperture nei confronti del settore, che pur ammettendo le iniziali difficoltà di gestione del servizio nella fase di espansione, non comprende però quello che appare come un accanimento.
4: Ecco, una cosa è lavorare per migliorare, ottimizzare e mantenere un servizio. Un'altra cosa è avere proprio l'obiettivo di cancellare il servizio. Io ricordo bene che all'inizio il ministro Salvini aveva previsto anche le biciclette, le bike in particolare, la targatura, ma è passato nemmeno 2-3 giorni, c'è stata una sommossa generale da parte di tutta l'associazione del mondo delle bici, e ovviamente la ritirata in Parlamento poi è andata solo per i monopattini.
1: La Dole Basket Rimini vince con merito gara 5 a Pesaro e stacca il pass per la semifinale in programma già domani sera a Cividale. Sentiamo adesso le parole del coach Sandro Dell'Agnello nel dopogara.
5: Bah, non potete sapere quanto siamo soddisfatti e contenti di accedere alla semifinale. credo che ce lo siamo anche meritato, perché abbiamo fatto secondo me una partita enorme contro un avversario fortissimo. Pesaro è fortissimo, Pesaro ha dominato il campionato tutta la stagione, probabilmente, credo al 99%, se non c'era la vicenda Bergamo, era meritatamente in A1, e per noi era difficilissimo, soprattutto dopo aver perso la quarta in casa, diciamo all'ultimo tiro, ecco, e il contraccolpo psicologico poteva essere enorme. Noi siamo venuti qui con un'idea semplice ma difficile da applicare, sporcar loro le percentuali di tiro, e poi abbiamo fatto una scelta netta su Bucarelli. Siccome Bucarelli è un fuoriclasse, segna lui e fa segnare gli altri, abbiamo deciso di difendere in modo che lui si gestisse tutti i palloni, ma possibilmente non facesse segnare tutti gli altri. Lui ne ha fatti tanti, anche un po' troppi, però gli altri non hanno segnato come segnano di solito. Pesaro ha avuto il 45% al tiro dal campo, che era quello che volevamo per stare in partita e per provare a vincerla. Faccio complimenti ai nostri giocatori perché sono stati bravissimi, non bravi. E adesso siamo alle semifinali, e chiunque arriva alle semifinali può essere la mina vagante per chiunque, perché chi, tra virgolette, scarso alle semifinali non ci arriva. Quindi troveremo contendenti molto importanti, però ecco, questo turno qua secondo me ci dà un carico di fiducia enorme e penso che ce la potremo giocare, assolutamente.
1: E questa era la nostra ultima notizia, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: La guerra finirà presto, sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. La legge della giungla bilaterale a Pechino tra il presidente russo Putin e quello cinese Xi, che mette in guardia dal caos in cui potrebbe precipitare il mondo, patto energetico e commerciale tra i due paesi. La liturgia a plasma, la Chiesa, Papa Leone nell'udienza del mercoledì apre il ciclo di catechesi sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato alla liturgia. I riti e la parola esprimono la fede della Chiesa. Recuperati tutti i corpi, alle Maldive portate in superficie anche le ultime due vittime della tragedia che ha visto cinque italiani morire durante un'immersione, sono Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Finiremo la guerra molto presto, l'Iran non avrà armi nucleari, lo dice il presidente americano Trump ai membri del Congresso ricevuti nel giardino della Casa Bianca. Franco Rossi.
2: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane rimangono in stato di massima allerta e specifica che aspetterà due o tre giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia. Sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Il Pentagono annuncia il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Visita a Pechino del presidente russo Putin, la nostra relazione solida e incrollabile, ribadisce insieme al leader cinese Xi Jinping. Sul fronte energia ha rilanciato il progetto del gasdotto Power of Siberia 2. Andrea Domaschio.
3: Relazioni più solide e efficaci tra Cina e Russia per costruire il nuovo ordine mondiale multipolare in cui sia Pechino sia Mosca credono per il futuro del pianeta. Il messaggio emerge chiaro e forte dalle dichiarazioni ufficiali nella prima giornata di visita di Stato del presidente russo Putin a Pechino. Ore molto intense tra cerimonie pubbliche di benvenuto e riunioni ristrette in cui le delegazioni cinese e russa si sono confrontate e hanno già sottoscritto una ventina di importanti accordi commerciali, soprattutto in ambito di risorse energetiche e innovazione tecnologica. Sul versante diplomatico, il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Putin hanno ribadito che le crisi iraniana e libanese vanno risolte col dialogo e il confronto e non con la forza delle armi. Stesso concetto per quello che i due leader amici hanno definito il problema ucraino, da risolvere con una trattativa in cui giochi un ruolo primario di mediatrice proprio la Cina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue la visita in Italia del premier indiano Modi dopo l'incontro al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella, Villa Panfili, il vertice con la premier Meloni. Il punto politico in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Piera Achille, sì, partner strategico speciale, ma con Modi anche un'amicizia storica e sincera, legami senza precedenti, così proprio in questo momento presidente il Consiglio Meloni nella conferenza stampa con il premier indiano Modi a Villa Panfili rimette in risalto quali siano i legami profondi e quelli che in futuro si possono ancora sviluppare. In ballo ci sarebbero accordi per circa 20 miliardi sul tavolo difesa, sicurezza, sicurezza e tecnologie strategiche, comune volontà di intensificare al massimo la collaborazione tra i due paesi. Così anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha accolto al Quirinale il Premier indiano Modi in visita in Italia. Ieri sera Modi ha visitato il Colosseo insieme alla Presidente del Consiglio Meloni, con foto e immagini che ovviamente hanno fatto il giro non solo il nostro paese ma quello indiano. Ovviamente si discute anche di energia, tema centrale del dibattito politico, per dopo domani atteso nel Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta a Palazzo Chigi e proprio da Palazzo Chigi ad Augusto Cantelmi la linea può tornare allo studio.
1: Grazie, prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,64%, a quota 75 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La liturgia esprime la fede della Chiesa, al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale. Papa Leone all'udienza generale ha iniziato la riflessione sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato proprio alla liturgia. Rita Salerno.
5: Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Cattolicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
6: Prima della catechesi dell'udienza generale, che inaugura un nuovo ciclo dedicato alla Costituzione Sacrosantum Concilium, Papa Leone XIV si rivolge al Cattolicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, in visita per la prima volta dal Pontefice. Un'importante occasione, sottolinea Prevost, per rafforzare i legami di unità già esistenti in vista della piena unità tra le nostre chiese. E con lui prega in inglese per chiedere pace in Libano e Medio Oriente, ancora una volta avviluppati nella violenza e nel conflitto. Soffermandosi poi sul primo documento del Concilio Vaticano II, il Papa fa presente che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo.
5: Il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio.
6: Da Roma, Rita Salerno.
1: Paura ma nessun ferito per un crollo parziale nella Vela Rossa avvenuta la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia, l'edificio dello scorso dicembre in fase di abbattimento. Caterina Dall'Olio.
7: Tragedia sfiorata a Scampia. A quasi due anni dal crollo nella Vela Celeste in cui morirono tre persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese. Nella notte è venuta giù parte dello stabile ancora in piedi. I detriti si sono abbattuti a pochi metri da un condominio limitrofo in via Gioberti. Fortissimo il boato. Gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto.

0: morti durante un'immersione alle Maldive e recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi. Monica Di Loreto.
1: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà, Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriello Denino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a appoggio, l'altro è risalito lentamente, seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, il dibattito si concentra sul trattamento della salute mentale. Sentiamo Fabio Sordini, segretario nazionale dell'Associazione Unitaria Psicologi Italiani.
2: In Europa viene speso circa l'11% della spesa sanitaria in ambito di salute mentale. In Italia siamo poco sopra il 3%, esattamente al 3,3%. Per cui dispiace dover parlare di salute mentale solo quando accadono questi fatti così drammatici, però purtroppo dobbiamo constatare che particolarmente nella zona di Modena c'era un sistema molto capillare e territoriale riguardo all'assistenza psicologica, ciò che invece in questi, diciamo, ultimi anni è stato via via ridimensionato. Ora, casi come questo purtroppo nella nostra società, come in tante altre società europee occidentali, non sono casi così, diciamo, rari che esistano. È chiaro che se noi riusciamo a creare una situazione di pronto ascolto, di pronta individuazione più capillare possibile, eviteremmo sicuramente situazioni del genere.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti, regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Pausa pranzo. Musica di gran gusto. Solo su Radio Icaro.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro. La musica continua.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convocherà l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Immagini contro la dignità della persona, dice il ministro degli esteri Tajani. Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi oggi a Roma. Abbiamo elevato a partenariato strategico speciale il rapporto fra i due paesi. Aumenteremo l'interscambio a 20 miliardi in 3 anni, afferma Meloni in mattinata. Il primo ministro indiano è stato ricevuto da Mattarella. Incontro a Pechino fra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping. Al termine del vertice i due leader in una dichiarazione congiunta condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro e si sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Finiremo la guerra molto presto, dice invece Trump ai membri del Congresso.
2: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane rimangono in stato di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo, rimasto gravemente ferito nell'aggressione dell'ottobre 2025 in corso Como a Milano. Il coimputato Ahmed Atti, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Prima delle condanne la vittima in aula ha abbracciato gli imputati. Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nel Lodigiano, nella serata di ieri. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo avrebbe colpito con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nell'area e partita la caccia all'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo anche oggi, mercoledì 20 maggio, buon pomeriggio, bentrovati nel giorno in cui i pantaloni jeans, entravano nella storia. 20 maggio 1873, la data del brevetto dei rivetti, anche se poi la data in sé è marginale, cioè la forza vera e la capacità di quei pantaloni di trasformarsi, perché nascevano come strumento, no? Diventano un simbolo nel tempo e poi un linguaggio addirittura, con ogni epoca che li ha adattati alle esigenze dei tempi. Insomma, parliamo di un capo democratico, forse il più universale, il più banale anche della terra, i jeans, no? Ma se potessimo riavvolgere il nastro del tempo, scopriremmo che quel tessuto blu che portiamo con tanta disinvoltura è una mappa geopolitica cucita attraverso i secoli, perché tra l'altro, prima di diventare il simbolo del sogno americano, no? I jeans erano una cosa europea. Bisogna andare a Genova nel 400, dove i marinai usavano questa tela di cotone, di fustagno, insomma, molto robusta, per coprire le merci sulle navi, e ci facevano pure con i ritagli i pantaloni da lavoro. Una tela tinta con l'indaco, e gli inglesi che compravano questo tessuto lo chiamavano Blue di Jane, cioè il blu di Genova, no? Senti il suono, Blue di Jane, cioè diventa foneticamente jeans, capito? Sta lì dietro l'angolo proprio. Nel frattempo, in Francia, a Nîmes, i tessitori cercavano di copiare quel materiale di Genova senza riuscirci, ma si erano trovati per le mani un altro tipo di tela altrettanto resistente, no? Ordito blu e trama bianca, il tessuto denim. Ed ecco a voi, c'è il denim, capito? Che è l'altro modo con cui si chiamano i jeans. Ed è un paradosso interessante, perché in Europa c'avevamo i colori, c'avevamo i fili, c'avevamo i nomi, però mancava la scintilla, che sarebbe arrivata dall'America della febbre dell'oro. San Francisco, seconda metà dell'Ottocento, c'è questo immigrato europeo di origine bavarese, no? Loeb Strauss, che per farsi capire meglio si faceva chiamare Levi, che vende tessuti ai minatori. E un giorno gli si presenta un sarto di lì, insomma, si chiamava Jacob Davis, con un problema da risolvere, perché i minatori e i cowboy, che erano i clienti principali, si lamentavano di quelle tasche dei pantaloni troppo delicate, no? Si strappavano sotto il peso delle pietre, degli attrezzi da lavoro messi in tasca. Ed ecco l'intuizione folle nella sua semplicità, cioè rinforzare i punti critici, gli angoli delle tasche, la base proprio della patta dei pantaloni, con questi rivetti di rame, quelli che si usavano per le cinghie dei cavalli, capito? Lui però, questo Jacob Davis, non c'ha i soldi che servono per registrare il brevetto, e quindi chiede di fare a metà al signor Levi Strauss. 20 maggio 1873, quel giorno nasce ufficialmente il Waist Overall, codice 501. Non si chiamano ancora jeans, no? Cioè, Waist Overall si può tradurre come salopette, insomma. È un pezzo di ferrovia e di miniera, cioè trasformato in un pantalone, capito? Un oggetto pratico, rozzo, anche un po' disprezzato dalle classi borghesi, cioè non l'invenzione di una cosa completamente, un capo completamente nuovo, un taglio completamente nuovo, cioè semplicemente avevano preso i pantaloni tradizionali da lavoro e li avevano modificati, ottimizzati, no? Rinforzati. Eppure siamo qui a parlarne ancora oggi, anche perché in fondo il segreto dei jeans è quella capacità di andare oltre, no? L'origine dal lavoro, da strumento di fatica, quel pantalone è diventato un manifesto proprio di ribellione. Negli anni 30 Hollywood inizia a mitizzare l'epopea, i West, no? Quei film sui cowboy, ma la vera esplosione è culturale, è generazionale, con gli anni 50, James Dean di Gioventù Bruciata, Marlon Brando sulla moto, cioè il jeans smette di essere una cosa per lavorare nei campi e inizia proprio a essere un simbolo di una generazione che rifiuta le regole. Cioè addirittura nelle scuole americane li avevano vietati i jeans, perché troppo provocatori, troppo proletari, troppo associati alla delinquenza giovanile. E quando una cosa la vieti ai ragazzi, cioè, diventa automaticamente immortale. Poi gli anni 60, gli anni 70 pure sono diventati i jeans l'uniforme del pacifismo, della controcultura hippie, della lotta per i diritti civili. È il tessuto della parità, perché lo portano gli uomini, le donne. È un tessuto che abbatte le barriere di classe. Marilyn Monroe vestita di jeans sul set, no? E lì sdogana anche la sensualità di quel tessuto. Poi l'ultimo grande colpo di scena è degli anni 80, gli stilisti dell'alta moda, no? Penso, che ne so, Fiorucci, Calvin Klein, che intuiscono che quella tela grezza può diventare proprio un feticcio di lusso, e quindi i jeans si affacciano alle passerelle di Parigi, di Milano, vengono strappati di proposito, vengono scoloriti con la pietra pomice, vengono lavati chimicamente. Oggi quel brevetto, del 20 maggio, quel 20 maggio, un secolo e mezzo fa, grosso modo,

0: e ha finito proprio per conquistare il mondo intero. Anniversari strampalati di quelli che piacciono soltanto a noi, insomma, con Stefano Sciurpi in regia, le parole di In Blu 2000. Oggi partiamo da Eugenio in Via di Gioia.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: stare insieme a te.
1: 2 agosto dal vivo Eugenio in Via di Gioia, una grande festa, insomma, per tutta l'estate, vi rimando al web per tutti i dettagli. Era Baciamoci nel pomeriggio di In Blue 2000. Siamo partiti con l'America e volevo continuare con quel riferimento perché ogni anno la Library of Congress degli Stati Uniti seleziona, diciamo, quelle registrazioni che sono considerate tesori degni di essere conservati per sempre in base al loro impatto nella storia della musica. Stavolta sono entrate nell'ultima infornata tipo Beyoncé, Taylor Swift tra queste registrazioni, diciamo, di particolare rilevanza culturale, storica, estetica per la cultura americana. E trovo sia un evento molto interessante anche per mettere a fuoco l'idea che l'arte è cultura in tutto e per tutto, anche se magari lì per lì sembrano soltanto canzonette, no? E stavo guardando che da noi in Italia, ci bravi gli americani, ma noi qui non esiste un'unica entità che replichi l'esatto meccanismo di questo National Recording Registry americano, e non credo che sia un problema selezionare ogni anno 25 canzoni, 25 registrazioni da conservare, no? Però ci sono diverse istituzioni che fanno qualcosa di simile. L'equivalente più vicino, per prestigio, per missione, è il lavoro dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, acronimo ICBSA, che raccoglie l'eredità storica della discoteca di Stato, tra l'altro, è l'istituzione di riferimento per la conservazione del patrimonio audio italiano e gestisce il deposito legale di ogni supporto, diciamo, audiovisivo pubblicato qui da noi. Come la Library of Congress, questo ICBSA ha il compito di preservare la memoria sonora, dalle prime incisioni sul cilindro di cera fino ai file digitali di oggi. Poi c'è il Portale della Canzone Italiana, inaugurato proprio dal Ministero della Cultura. È un archivio digitale enorme che funziona come una vetrina storica che raccoglie

più di un secolo di musica italiana, diciamo dal 1900 al 2000 rotti, insomma, catalogata per decenni, per generi, per autori. È il tentativo più concreto di creare un catalogo audio nazionale che sia accessibile a tutti, però ci sono, come dire, dei vincoli per cui, per esempio, provate a cercare Lucio Battisti, cioè, e non è venuto fuori niente. Mi sembra un esempio concreto, ecco, dell'Italia della burocrazia. Lucio Battisti, cioè, adesso capisco che magari, ma neanche si può dire che sia un cantante da boomer, no? Che conoscono soltanto i 5, cioè, Lucio Battisti, esiste nella musica italiana un prima e un dopo Lucio Battisti, capito? Come Lucio Battisti in questo portale non c'è. Comunque, se volete curiosare, cercare artisti e cose, vi rimando al web canzoneitaliana.it, il portale della canzone italiana inaugurato dal Ministero della Cultura. Di musica e dintorni, vedi che c'entra sempre pure la tecnologia. Questo è il pomeriggio di Blue 2000, ora con i Bon Jovi. It's

Unica data italiana, 27 aprile dell'anno prossimo, che può sembrare lontanissimo, ma poi se vai a guardare praticamente dietro l'angolo, Olivia Rodrigo a Milano, neanche lo dico. Biglietti non ne sto vedendo, in realtà c'è soltanto il pacchetto con la Cina da 446 euro, pacchetto diciamo con ingresso all'hospitality eccetera 350 euro, anche andare a un concerto sta diventando evidentemente un lusso, ma insomma, questo è un tema insomma che aprirebbe una serie di una matriosca veramente di parentesi. Le parole di Blue 2000, senza polemiche, Mumford & Sons con Chris Stapleton.

torna con Perfette Sconosciute, due piccole residency ad ottobre, dal 27 ottobre al Teatro Sala Umberto di Roma, dal 25 novembre al Teatro Out Off di Milano, con tutte le canzoni, diciamo, B-side, quelle un pochino più intime, meno conosciuti, ma che evidentemente hanno una bellissima storia da raccontare. Le parole di Blu 2000, ora con Prince.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole son capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

fare una foto, perché lui vi risponde quasi in malo modo, insomma, rifiutandosi, no? Quell'effetto di scimmietta, capito? A pagamento per fare le fotografie. L'ha raccontato lui in uno dei podcast in cui racconta i fatti legati anche al disco nuovo. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Home to Us di Paul McCartney con Ringo Starr, disco in blu 2000 della settimana.

accompagnava poi anche la partecipazione di Cristiano De André al Festival di Sanremo. Indietro all'anno 2003 aveva fatto dodicesimo assoluto dietro a Nino D'Angelo nell'anno in cui vinceva Alexa, ma questa è un'altra storia. Le parole di In Blue 2000, ora con Zayn.

perso un pochino di vista James Blunt, ma forse perché lui semplicemente ha deciso di ritirarsi a casa sua, ha scelto Ibiza come destinazione del cuore, è lì che ci ha registrato gli ultimi album ed è da lì che arrivano un sacco di foto con lui al mare che fanno pensare a tutto tranne che a stare qui, che tra poco arriva anche l'informazione con l'ultima dall'Italia e dal mondo in Blue 2000 News, ma ci arriviamo passando da Smoke City.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convoca l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir, che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Tuttavia, il modo con cui Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele, così il premier israeliano Netanyahu in un comunicato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro indiano Narendra Modi oggi a Roma. Previsti scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati oggi gli ultimi due corpi.
2: Dopo giorni di ricerca alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà, Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a appoggio, l'altro è risalito lentamente, seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia, indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre del 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale ed era pronto ad agire. Condannato a 20 anni di carcere in rito abbreviato, Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina da 50 euro ad anni di Davide Cavallo, studente milanese 22enne, rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca. Il 22enne riportò una lesione permanente. La vittima in aula prima della condanna ha abbracciato gli imputati. È tutto, grazie per l'ascolto.

La canzone d'amore, alla maniera di Bruno Mars, era Risk It All. Siamo ripartiti 16-7 minuti nel pomeriggio di In Blue 2000. Siamo a mercoledì, insomma tutto va bene. Sì, se non fosse che puntuale come le allergie di primavera arrivano le truffe, no? Agenzia delle Entrate adesso, è il nuovo phishing. Ogni anno cambia il pretesto, è un rimborso IVA, un rimborso IRPEF, un 730 precompilato, però il meccanismo è sempre lo stesso, un grande classico del cybercrimine che non ha bisogno di remake, ma perché funziona veramente troppo bene per cambiare qualcosa, no? Copione è semplice e al limite della banalità. Siamo nel pieno, come dire, della stagione fiscale, le persone sono distratte, aspettano la primavera, insomma, aspettano l'estate, aspettano le vacanze. Poi, diciamo pure, no? Non so voi, però per me dichiarazioni di redditi non sono mai state un argomento così interessante, no? Così affascinante. Cioè è facile perdersi tra coefficienti, scadenze, mutui, moduli, ricevute, no? E proprio per questi motivi alla fine diventa il momento perfetto per far passare così nella casella delle poste una mail che sembra ufficiale, col logo, coi colori giusti, col tono istituzionale e soprattutto che ti racconta di un rimborso fiscale. Ovviamente è una cosa inesistente, no? Però fa leva su una debolezza molto umana, cioè la speranza di recuperare qualche soldo senza troppi sbattimenti. Insomma, il meccanismo poi è sempre quello, no? L'utente riceve un messaggio che sembra autentico, clicca sul link e si ritrova su questo sito che imita alla perfezione il portale dell'Agenzia delle Entrate. È un clone costruito anche, cioè, con una certa facilità, non serve neanche essere più tanto esperti, no? Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le cose di internet sa clonare un sito, no? Clone di sito internet, site spoofing, insomma i nomi cambiano però il risultato è lo stesso. Una copia molto difficile da distinguere dall'originale, credibile sicuramente, abbastanza da convincere l'utente a mettere dentro i dati anagrafici, codice fiscale, numero di telefono, credenziali bancarie, addirittura i dati della carta, no? E a quel punto il danno è fatto. Cioè non solo stiamo regalando ai criminali informazioni preziose, ma si apre la porta a un effetto domino proprio, altre truffe, altre sottrazioni, addirittura la possibilità che venga clonata l'identità digitale della vittima. E tutto per un rimborso che non esiste. La cosa paradossale è che basterebbe ma veramente un attimo di lucidità, contare fino a tre per smontare

rimborso in scadenza, ultima possibilità. È la psicologia dell'allarme, è la stessa che usano per esempio per i pacchi da ritirare, no? Conto corrente bloccato, elettricità che ti stiamo staccando la corrente. Cioè, la verità è che queste truffe non funzionano perché sono geniali, ma perché sono calibrate sul ritmo della nostra vita, veloce, digitale, distratta e sempre un po' troppo fiduciosa, no? E allora, come fosse una voce fuori campo, ecco, potremmo così ricordare una cosa semplice, cioè se un rimborso sembra troppo bello per essere vero, allora sì, 90%, 99% non è vero. Prima di cliccare, meglio fare un salto sul sito ufficiale, che ne so, dell'Agenzia delle Entrate in questo caso, ma di qualunque altro evento, accadimento, eccetera, eccetera. Ci vuole un minuto, molto meno del tempo che servirà poi per recuperare un'identità digitale che sia finita, insomma, nelle mani sbagliate. Perché poi, alla fine, la cosa chiara, ed è per questo che ci torniamo spesso e volentieri, che siamo noi l'anello debole della catena della sicurezza informatica, perché clicchiamo dove non avremmo dovuto, insomma. Il phishing non è un problema tecnologico, dall'inglese to fish, no? Pescare, perché tanto prima o poi qualcuno che ha bocca si trova. Il phishing è un problema di attenzione proprio. I criminali semplicemente fanno il loro mestiere e devono cercare di inventarsene sempre una in più. Sta a noi rendergliela almeno un minimo, dico un minimo, complicata. Via, le parole di In Blu 2000.

che è l'effetto che ti fa muovere il piede o la testa, con i Maroon 5, Heroin, nel pomeriggio di Blu 2000, unica data italiana 25 giugno prossimo, nemmeno lo dico, a Milano.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Siamo collegati con Antonio Franzi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Con te torniamo a parlare della città dei laghi, questa rete tra Como, Varese, Canton Ticino, che vorrebbe diciamo così promuovere tutto quello che c'è. Facendo rete ovviamente le cose hanno più rilievo sicuramente, e ci si può aiutare. Oggi parliamo della città dei laghi, Antonio, perché partecipano i giovani a un concorso.
1: Sì, come ben dici Federica, diamo ancora uno sguardo di attenzione nei confronti delle giovani generazioni, i ragazzi delle scuole appunto del Comasco, del Varesotto, del Canton Ticino, che hanno realizzato o stanno realizzando proprio in queste settimane dei progetti per rendere più attrattivo questo territorio, ma soprattutto per far meglio vivere gli abitanti appunto delle singole località. Sono tante le idee che sono state sviluppate dai ragazzi, è stato messo in piedi un concorso che evidentemente ha riscosso forte attenzione. Ti posso dire, perché ho dato uno sguardo appunto ad alcuni di questi progetti, che ci sono delle idee, delle progettualità veramente, veramente interessanti. Penso per esempio a una sorta di trilagon, lo chiamano così i ragazzi, sì. Ovvero un triathlon, lo sapete, è una disciplina che mette insieme il nuoto, la corsa e la bicicletta, che appunto riunirebbe tutte queste città e insieme le valorizzerebbe sul piano turistico.
0: E allora sentiamo ai vostri microfoni Marco Tausel, che è l'organizzatore di questo concorso.
2: Cerchiamo di dargli una possibilità di creare, di unire delle competenze territoriali, tecnologiche e sociali all'interno di un progetto in cui si sono impegnate un totale di 6 scuole. Una quantità di studenti distribuita sui 3 territori che è veramente ampia. L'obiettivo è quello di incuriosirli e strumentarli, quindi alla fine di questo progetto che ci siano dei ragazzi con delle maggiori competenze nei vari ambiti. Ecco, tenete conto che si parla sia di ambiti tecnologici, quindi ci sono delle classi che hanno sviluppato progetti legati all'uso di sistemi distribuiti di intelligenza artificiale, di automazione, quindi smart device e cose del genere, altri che hanno invece messo in evidenza più gli aspetti di comunicazione, quindi dai vecchi mestieri all'uso delle mani per attività di tipo artigianale, ma tutte con una prospettiva transfrontaliera e di evoluzione anche di quei mestieri e di quelle professioni che sono più tradizionali.
0: Ecco, abbiamo usato più volte il termine transfrontaliero, un'entità transfrontaliera. Lui adesso ha riusato questo termine perché stiamo ovviamente parlando della frontiera tra Italia e Svizzera. Cos'è che rende un po' unica questa zona, Antonio?
1: Ma io credo che uno degli elementi caratterizzanti sia l'imprenditorialità. È un territorio dove c'è una fortissima densità di imprese e tra l'altro è un territorio che ha una bellezza ambientale peculiare, perché siamo la terra dei laghi per l'appunto. Ci sono da una parte il Lago Maggiore, dall'altra parte il Lago di Como, c'è cioè il Lago Ceresio che unisce le due frontiere. Insomma, è un territorio dove accanto ad una diffusa capacità di creare aziende, penso soltanto alla provincia di Varese dove abbiamo circa 50 imprese per chilometro quadrato, per fare un raffronto la Lombardia ne ha 34 e l'Italia nel suo complesso ne ha 17, sono piccole imprese e quindi c'è questo sforzo di creare appunto un'economia che nonostante tutte le difficoltà riesca a ancora a garantire delle opportunità. L'obiettivo è appunto quello di continuare a permettere ai nostri giovani di rimanere qui per lavorare, per far crescere le nostre città e non doversi allontanare come troppo spesso succede ai nostri ragazzi.
0: E allora sentiamolo ancora, Tausel.
2: Una smart city nella accezione classica è rendere intelligente una città, quindi un ambiente urbano. Nell'accezione di questo concorso, che si chiama la città intelligente dei laghi, quindi una diversa struttura, si intende un'attività, un'idea di avere una città intelligente dei laghi distribuita sul territorio dell'area del Varesotto, del Comasco e del Ticino. Quindi è una città dei laghi distribuita, non concentrata.
0: Eccoci, insomma, un bel progetto, un bel concorso, un territorio particolare proprio perché ci sono due paesi che confinano e che si possono e che possono anche collaborare.
1: Scusami Margherita, appunto Federica, paese che non sempre, lo evidenziano anche le vicende degli ultimi mesi, sanno dialogare. Ecco, lo sforzo invece è quello
0: che
1: di farlo
0: può essere
1: dialogare.
0: Importante. Grazie Antonio per essere stato con noi.
1: Grazie a te Federica e a tutti i nostri ascoltatori.
0: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi.
3: Ben trovata Federica.
0: Con te parliamo di imprese, però nel senso che ci sono imprese, quindi stiamo parlando del mondo del privato, che collaborano, possiamo dire così, adesso ci dirai meglio tu, con la cooperazione internazionale. La cooperazione internazionale è quella che finanzia i progetti nei paesi che una volta si diceva in via di sviluppo, poi paesi poveri e insomma abbiamo comunque capito paesi in difficoltà, a cui partecipa lo Stato col Ministero degli Esteri e le organizzazioni non governative. Perché parliamo del privato umbro, Daniele?
3: Sì, perché siamo abituati, Federica, solitamente a pensare che la cooperazione internazionale sia qualcosa che riguarda soprattutto il mondo del volontariato, le ONG, ma anche le agenzie governative, come tu dicevi. In realtà oggi sempre di più entra in gioco anche il mondo delle imprese ed è quello che sta emergendo proprio in Umbria grazie ad un modello un po' particolare, no? Che sta prendendo il via, cioè aziende, istituzioni pubbliche, organizzazioni non profit che lavorano insieme per portare l'innovazione, le tecnologie, ma anche lo sviluppo sostenibile di cui si parla tanto in alcune zone, in alcune aree più fragili del mondo. Ed è questo quello che è venuto fuori nei giorni scorsi dalla partecipazione umbra a Codeway Expo, che è la manifestazione internazionale che si è svolta a Roma, alla Fiera di Roma, insomma, e che mette in contatto proprio imprese, organizzazioni internazionali e soggetti che sono impegnati appunto nella cooperazione allo sviluppo.
0: Daniele.
3: Sì,
0: dopo mi ridici, sentiamo un attimo perché poi ti devo chiedere una cosa, sentiamo un attimo Luca Ferrucci che è presidente di Sviluppo Umbria.
4: Le aree fragili di questo mondo sono cresciute parallelamente all'aumento delle guerre, della povertà, delle diseguaglianze, del cambiamento climatico. Ecco, noi pensiamo che internazionalizzarci in queste aree sia non solo una scelta etica, ma sia anche una scelta di opportunità economiche e sociali, ma le imprese non possono andare in questi mercati così complicati da sole, hanno bisogno del supporto delle istituzioni pubbliche e del supporto delle organizzazioni no profit che magari in questi contesti operano da decenni. L'Umbria, grazie a un pensiero laico e grazie anche a un pensiero di grande impegno del cattolicesimo sociale, è densa di organizzazioni no profit e queste organizzazioni no profit sono i nostri migliori ambasciatori in queste aree fragili. Andare per esempio in alcune aree dell'Africa subsahariana significa avere bisogno di una reputazione, di una legittimazione, di una fiducia, costruire rapporti con le comunità locali. Ecco, queste cose è l'essenza delle organizzazioni no profit.
0: Ecco, del no profit, ma noi parliamo del profit, lui l'ha già accennato Daniele, cosa vanno a fare le aziende profit in Africa subsahariana per esempio, Da una parte loro praticamente si presentano con una veste, no, di imprese che seguono delle regole anche etico-sociali, dall'altra però vanno a investire, perché un'impresa privata non può andare a fare un acquedotto gratis.
3: Certo, certo, sì, diciamo che sono tentativi di formulare un modello nuovo, se vogliamo, no? In Umbria ci sono tante imprese, anche nonostante la realtà molto piccola che è quella umbra, appunto, però ci sono imprese che operano nell'agricoltura innovativa di precisione, nella meccanica, nella formazione digitale, nell'intelligenza artificiale, fino a quello che è conosciuto un po' in tutto il mondo, cioè il cluster aerospaziale, dell'aerospazio, soprattutto nel Folignate. Ecco, quindi l'idea precisa è questa: fare business, sì, come diceva anche il presidente Ferrucci, ma sì, farlo in modo etico, cioè costruendo relazioni vere con le comunità locali, un po' come fanno le ONG e la cooperazione, diciamo, che viene dal mondo del volontariato, lavorare insieme a loro perché li conoscono da anni quei territori e quindi sanno anche interpretare i bisogni di quel territorio, non una colonizzazione commerciale dunque, ma uno sviluppo sostenibile.
0: Vedere cosa serve
3: insieme. Esatto.
0: E quindi anche esportare le proprie capacità di impresa. Tu hai sentito anche il coordinatore appunto di questa Expo, CodeWay, che si chiama Vladimiro Boccali.
5: CodeWay è una piattaforma che mette in relazione tutti quei soggetti che la legge 125 del 2014 ha individuato come attori possibili della cooperazione internazionale, e dunque ovviamente le istituzioni, l'aiuto pubblico allo sviluppo rappresentato dal Ministero, dall'Agenzia Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, alle regioni, ai comuni, e poi le organizzazioni della società civile, le organizzazioni non governative e il privato. In Umbria, come nel resto d'Italia, la piccola e media impresa ha un protagonismo eccezionale. Farli entrare all'interno di progetti di cooperazione è fondamentale, per cui dobbiamo creare delle opportunità di partnership. Perché dico che è fondamentale? Perché innanzitutto è un modo di fare impresa eticamente compatibile. È importante creare reti, perché non è semplice intervenire nei paesi target, cioè quelli che il Ministero individua come paesi obiettivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo, per cui è importante che le istituzioni, i privati, le organizzazioni non governative si mettano insieme.
0: È interessante questa formula, Daniela. Adesso non so da quanti anni avviene, però sarebbe interessante quando e se ti capita sentire uno di questi imprenditori che sono andati in un paese, ovviamente di quelli destinatari degli aiuti allo sviluppo, Daniele.
3: Guarda, se vuoi, Federica, ti faccio subito un esempio, perché tra i casi, tra le buone prassi, come si dice, che sono state portate a CodeWay, c'è quell'esempio dell'azienda umbra Team Dev, che è impegnata, tanto un'azienda di grande tecnologia e innovazione, ma è impegnata da un po' di tempo, da qualche anno, in Malawi, dove peraltro Perugia ha una lunga tradizione di cooperazione anche legata al mondo ecclesiale, no? L'Associazione Amici del Malawi, all'interno di un progetto internazionale dedicato proprio alla salute femminile, alla prevenzione oncologica. Ecco, le tecnologie di questa azienda Team Dev e i sistemi anche, come dire, di geolocalizzazione vengono utilizzati per monitorare questi fenomeni sanitari. Si parla di Ebola, si parla ancora, no, ogni tanto di virus. E supportano proprio, grazie all'informatica e all'innovazione, le decisioni delle autorità pubbliche locali.
0: Questa è una grande cosa. E te lo chiedevo, adesso noi ci dobbiamo salutare, siamo lunghi. Se qualcuno vuole parlare con noi una volta di queste cose, qualcuno di questi imprenditori.
3: Perché no? Lo possiamo fare.
0: Grazie Daniele. Noi andiamo velocemente in Sardegna, Calaritana Media. Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Federico, buon pomeriggio a chi ci segue.
0: Con te parliamo di mobilità sostenibile, di un comune, Villa Cidro, che è nel medio campidano, che ha deciso di creare una app. Roberto.
6: Sì, di aderire, di far proprio una app che si chiama Giorgio Villa Cidro, che mette in connessione chi ha necessità di essere di uscire fuori dal paese, comunque di muoversi attraverso un sistema che mette in contatto domanda e offerta di spostamenti, in maniera tale che ci sia una condivisione, perché parliamo di un territorio che è lontano rispetto alla ferrovia, circa una decina di chilometri, e che viaggia per la maggior parte il trasporto su gomma pubblico, anche se c'è una buona frequenza, ma per gli spostamenti la maggior parte delle persone usano l'auto privata,
0: l'automobile, quindi un carpooling. Tu hai intervistato il sindaco di Villa Cidro, Federico Sollai, sentiamolo.
7: Studiare soluzioni innovative di accessibilità, quindi trasporti, nelle aree a domanda debole, in questo caso aree come Villa Cidro. Quindi si è fatta tutta un'analisi del contesto, quindi dell'accessibilità, delle situazioni di criticità e delle carenze che ci sono nel potersi spostare e muovere sia all'interno di Villa Cidro, e quindi collegando le zone rurali al paese, sia all'interno del paese che nei collegamenti Villa Cidro verso il territorio regionale. Fatta tutta questa analisi, individuati le criticità, gli obiettivi erano quelli di individuare delle soluzioni innovative che potessero in qualche modo agevolare o ridurre questo gap che esiste in questi territori. Ovviamente dovevamo studiare soluzioni che avessero un basso costo e che potessero massimizzare l'obiettivo. E tra le ipotesi e tra le soluzioni che erano state prospettate, quella dell'app GioJob ci sembrava quella che potesse rispettare questi requisiti, che potesse aiutare i cittadini villacidresi.
0: Per capire di cosa stiamo parlando, dobbiamo spiegare un po' la collocazione di Villa Cidro.
6: Parliamo di un comune che è una cinquantina di chilometri da Cagliari, che è una zona montuosa ed è collegata sicuramente con la strada statale, però per poter arrivare ad esempio alla prima stazione è un quarto d'ora. Ugualmente per poter arrivare in città ci sono i 50 chilometri. Da qui la necessità di dotare, per quanto è possibile, di mettere in comunicazione i tanti pendolari, perché c'è veramente un numero enorme di persone che vive a Villa Cidro e poi dopo lavora magari in città o nell'intern cagliaritano. Spesso si viaggia in auto da solo e qui c'è un consumo dell'auto.
0: Questo succede ovunque, infatti questo sistema andrebbe adottato. È vero che la grande città magari è più complessa, però è anche vero che anche la grande città è fatta di quartieri, no? Di zone, non è perché noi andiamo in giro una persona in macchina. Tu praticamente, se fai una statistica, sarà il 98%.
6: Sì, ed è per quello quest'app potrebbe mettere in comunicazione le persone per ridurre traffico, diminuire gli spostamenti, i costi. Tra le altre cose c'è un'incentivazione, cioè chi dà un passaggio a un tot, chi chiede un passaggio a un altro tot, parliamo di poche decine di centesimi, che messi insieme alla fine qualche euro entra e permette di ridurre decisamente i costi.
0: E certamente. Allora sentiamolo ancora il sindaco.
7: Intanto si fa comunità, perché tu inserisci persone che comunque fanno comunità. È una comunità che ha un obiettivo di ridurre l'inquinamento, perché poi quello è un obiettivo, ridurre l'inquinamento e quindi dare un contributo alla transizione energetica, alla riduzione delle emissioni di CO2, lavorando insieme con un gesto che è un gesto molto semplice e che non crea nessun problema. Ma dall'altro gli effetti indiretti sono molteplici, ne cito alcuni. Se io riduco il numero delle auto per strada, ovviamente meno auto per strada, minore è la percentuale di rischio che avvengano degli incidenti.
8: Certo.
7: Per intenderci, anche questo è un obiettivo: meno auto camminano nelle strade, meno si usurano le strade, meno consumo pneumatici. Insomma, è tutta una questione ambientale che ha degli effetti che si riverberano su diversi aspetti. E l'altro aspetto è quello di creare anche una comunità che inizia a condividere un obiettivo comune.
0: Senti, e ancora non si sa però se funziona, è stato presentato adesso.
6: È stata presentata ieri, adesso
0: dopo però ce lo dirà.
6: Da attivare e verificare chi e come aderire.
0: Certo, poi c'è anche un cashback.
6: Sì, Sì, sì, nel senso che c'è un rimborso di poche decine di euro per chi offre il passaggio e altrettanti per chi chiede di utilizzare il mezzo, in modo tale che non saranno cifre grandissime che ritornano in tasca, però è un'incentivazione a, a cercare di scegliere l'app.
0: Benissimo, vediamo adesso come, come andrà. Roberto, grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, un buon pomeriggio a tutti.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: muoio!
1: E allora preparati, ti porto al Luna Air Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.
9: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
10: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
11: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
12: In Blu 2000 News.
13: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, convocato l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Israele ha il diritto di impedire alle flottiglie di entrare nelle nostre acque territoriali, tuttavia il modo con cui il ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Così il premier Netanyahu in un comunicato. Il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12. Intanto i Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti. E Teheran intanto consolida il controllo sullo stretto di Hormuz con posti di blocco e tariffe per il passaggio sicuro delle navi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la Premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, oggi in visita a Roma. Previsti scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro. Condannati a pene severe i 2 ragazzi che lo scorso ottobre aggredirono e pestarono per rapina un 22enne studente universitario in Corso Como a Milano.
14: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da qui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i 2 aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai 2 imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I 3 hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
13: Recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani morti durante un'immersione alle Maldive sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e Giorgia Sommacale, la figlia della professoressa Montefalcone. Recuperate nella grotta anche le telecamere e le attrezzature che i sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana. Il materiale è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Sulla tragedia indaga anche la procura di Roma per omicidio colposo. È tutto, grazie per l'ascolto.

alzano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini alle Befane Shopping Center. Non mancare.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Viva l'Italia!

0: Viva l'Italia! Solo musica italiana!
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana!
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
3: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Avrebbe attraversato fuori dalle strisce pedonali in maniera repentina, venendo travolto da una Opel Astra in via Marecchiese nel centro abitato di Villa Verucchio all'altezza di via Trario. Gervaso Crescentini, 96 anni, il 15 luglio del 2025 era morto sul colpo. Il conducente della Opel era finito nel registro degli indagati per omicidio stradale. Ad aprile di quest'anno, però, la procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione del procedimento a suo carico, ritenendo che non abbia commesso violazioni rilevanti. L'urto, infatti, stando anche alla consulenza del perito del pubblico ministero, sarebbe da considerarsi inevitabile a causa dell'attraversamento azzardato di Crescentini. Per l'avvocato Martina Montanari, che rappresenta i figli della vittima, ci sarebbero invece elementi sufficienti per ipotizzare una responsabilità del conducente. A destare perplessità l'assenza di frenata e la distanza percorsa dopo l'urto, circa 50 metri, che indicherebbero una velocità superiore ai 45 km orari ipotizzati dal perito del PM. Importanti anche le dichiarazioni di un testimone che non avrebbe notato alcuna frenata o manovra evasiva. L'attraversamento fuori dalle strisce, secondo la legale, configurerebbe al massimo un concorso di colpa della vittima, ma non eliminerebbe automaticamente la responsabilità del conducente, per il quale è stato chiesto il rigetto dell'archiviazione, ulteriori indagini tecniche e un'eventuale imputazione coatta per omicidio stradale. A decidere sarà il GIP di Rimini. Nell'operazione della Marina israeliana al largo di Cipro contro la Global Sumud Flotilla è stata abbordata anche la barca su cui viaggiava Lola Fabbri, l'attivista riminese di non una di meno. Oggi a Rimini, in piazza Cavour, davanti all'ingresso del municipio, c'è stata una conferenza delle realtà che sostengono la flotilla per chiedere anche alle istituzioni locali, in primis al sindaco, un impegno per Lola a casa e per interrompere ogni accordo economico e commerciale con Israele. Dopo che le notizie sul trattamento riservato agli attivisti hanno assunto contorni sempre più pesanti, tra umiliazione e derisioni degli attivisti in ginocchio bendati, lo stesso sindaco Sade Golvad è intervenuto con una dichiarazione di sdegno e una richiesta pubblica al governo, in nome della città, ad agire velocemente per riportare a casa Lola e tutti i volontari della flotilla. Sono stati discussi questa mattina in terza commissione consigliare a Rimini i contenuti della variante del piano dell'Arenile, l'atto che integra lo strumento approvato dal Consiglio Comunale a settembre dello scorso anno, un tema reso ancora più complesso dalla previsione dei primi bandi per le concessioni demaniali. Il servizio di Maurizio Cecchini.
4: Una variante che ha tra i principali obiettivi incentivare la destagionalizzazione e le microaggregazioni, quelle tra due o tre concessioni balneari. Prevista la possibilità di realizzare terrazze anche per le microaggregazioni dotate di pubblico esercizio, così come di poter inserire giochi d'acqua e piscine che dovranno rispondere a specifiche caratteristiche. Su dimensioni, collocazioni e altri aspetti delle piscine per le microaggregazioni è in corso un confronto con tutti gli enti e i soggetti coinvolti, a partire dalla sovrintendenza. Il 3 giugno ci sarà un nuovo approfondimento tecnico. Altro obiettivo: disciplinare la fase transitoria che accompagna la realizzazione delle opere previste dal piano e l'assegnazione delle concessioni balneari attraverso i bandi pubblici. La modifica in variante indica le opere temporanee consentite nella stagione estiva, opere di arredo per installazioni stagionali e temporanee, i chiringuitos, opere di protezione dal sole e agenti atmosferici, attrezzature per i pubblici esercizi. Per l'inverno sono consentiti allestimenti temporanei per eventi per un massimo di 120 giorni. La variante prevede anche un adeguamento con il piano di assetto idrogeologico che ha fissato come area a rischio quella tra la Foce Vecchia e il deviatore della Marecchia. L'obiettivo è presentare la variante, dopo la fase delle osservazioni, in consiglio comunale a luglio.
3: In chiusura il basket, la Dole Rimini vince con merito gara 5 a Pesaro e stacca il pass per la semifinale. La VL infatti risale a meno 8 dal meno 21, ma non riesce a completare la rimonta. In doppia cifra per RBR Marini con 17 punti, Tommassini con 15 e Sancare con 12. Gara 5 sarà trasmessa in differita su Icaro TV questa sera alle 22.30. Ora la sfida con Cividale, domani alle 20.45 la prima delle due partite sul campo dei friulani. Sentiamo le parole di coach Sandro Dell'Agnello nel dopogara.
0: Bah, non potete sapere quanto siamo soddisfatti e contenti di accedere alla semifinale. E credo che ce lo siamo anche meritato, perché abbiamo fatto secondo me una partita enorme contro un avversario fortissimo. Pesaro è fortissimo, Pesaro ha dominato il campionato tutta la stagione, probabilmente, credo al 99%, se non c'era la vicenda Bergamo, era meritatamente in A1, e per noi era difficilissimo, soprattutto dopo aver perso la quarta in casa, diciamo all'ultimo tiro, ecco, e il contraccolpo psicologico poteva essere enorme. Noi siamo venuti qui con un'idea semplice ma difficile da applicare, sporcar loro le percentuali di tiro, e poi abbiamo fatto una scelta netta su Bucarelli. Siccome Bucarelli è un fuoriclasse, segna lui e fa segnare gli altri, abbiamo deciso di difendere in modo che lui si gestisse tutti i palloni ma possibilmente non facesse segnare tutti gli altri. Lui ne ha fatti tanti, anche un po' troppi, però gli altri non hanno segnato come segnano di solito. Pesaro ha avuto il 45% al tiro dal campo, che era quello che volevamo per stare in partita e per provare a vincerla. Faccio complimenti ai nostri giocatori perché sono stati bravissimi, non bravi. E adesso siamo alle semifinali, e chiunque arriva alle semifinali può essere la mina vagante per chiunque, perché chi, tra virgolette, scarso alle semifinali non ci arriva. Quindi troveremo contendenti molto importanti, però ecco, questo turno qua secondo me ci dà un carico di fiducia enorme e penso che ce la potremo giocare, assolutamente.
3: È tutto, per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
1: Radio Italo Rubicone,
0: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.
2: Oh! Oh! Woo! Shut it down!

letto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu. Scusa mio caro cervello, sei come un fratello, ma adesso anche tu. Levami questo fardello che voglio provare.

se l'occhio non vede che il cuore non sente più niente. Arrivederci tristezza, oggi mi godo

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più

0: E ciao a tutti amici e amiche in ascolto di Independenze. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Icaro Rubicone per quanto riguarda la prima messa in onda del mercoledì dalle 22.30. E poi potete ascoltare Independenze anche su Noi Radio, www.neoradio.it, ogni sabato dalle 12. E infine c'è il podcast sullo stesso sito della Radio Bolognese, la trovate nella pagina musica e trasmissioni per recuperare tutte le vecchie puntate. Qui la voce di Matteo Maioli, ci siamo fatti desiderare, nel senso che è ben 14 giorni che non andiamo in onda, ma anche perché c'è una grossa novità che partirà insomma da questa nostra puntata del 20 maggio, e cioè la presenza intanto di amici e ospiti graditissimi, ma anche un nuovo format che parte parallelamente a Independenze, e quindi lo presentiamo con... Allora, intanto vi do i vostri nomi di battesimo, poi invece parleremo, no, di Cante e di Cece.
1: Ma sì, dai, siamo Cante e Cece, grazie mille Mario.
0: Però insomma, ecco, sono qui Andrea Cantelli e Stefano Gardelli.
2: Grazie, ero curioso di sapere il mio nome di battesimo.
1: E abbiamo anche Andrea che si sta riprendendo, perché saremo anche video, e questo è un nuovo format che portiamo assieme a Madi, anzi grazie mille per darci questo spazio, chiamato After the Party, e prende il nome dalla canzone che avete sentito all'inizio.
0: Certo.
1: Sarà un format che cercherà di coprire, oltre che il canale radio, anche YouTube, Instagram, TikTok, insomma dai, tutto quello che va a social adesso, ed è la prima puntata e quindi anche noi dobbiamo capire bene dove andremo a parare. E c'era un po' che abbiamo fatto tante cose, ma cos'è che ci mancava, Cece?
2: Ecco, appunto, infatti diciamo che la radio era il tassello mancante di tanti blog, tutte quelle cose che abbiamo fatto sui social, dei podcast se vogliamo, però la radio ce l'abbiamo da forse 20 anni in mente, se non di più, e quindi anche se è forse uno step più analogico rispetto a quello che va adesso, era veramente quello che ci mancava. E poi non so, a me proprio fa piacerissimo essere qua con voi, avere un appuntamento qua in radio, quindi grazie Madi e
0: grazie a voi.
2: Dai, insomma, è divertente, abbiamo comunque delle cose da dire, ci divertiamo e sì, perché no, facciamolo.
1: E si è infilato tutto in maniera strana, perché Madi mi ha invitato un paio di settimane fa, che ero venuto qua, e dicendomi che facciamo una puntata con 10 pezzi di Jazz Manor. Gli ho detto, tu sta loco, 10 pezzi di Jazz Manor. Poi mi ero divertito talmente tanto che ne ho parlato con Cece, e il giorno dopo stavo andando a vendere una bici al Decathlon e ho incontrato Andrea, che non ci vedevamo da un botto. Ciao Andrea. Oh. E lui appunto diceva, ah, io faccio video, podcast, eccetera. Allora ho detto, dai, mettiamo insieme le forze, partiamo tutti da zero. E come nome, non so perché, quando Cece l'ha buttata, mi è venuta After the Party, da questo disco dei Messengers, che appunto si chiama After the Party del 2017, il loro quinto album, e penso che rappresenti un po' la fase della vita che stiamo vivendo. Siamo tutti bene o male coetanei, io sì, non ho più degli altri, sono il vecchio, loro tutti 83-82, e forse ci si sente un po' After the Party, perché siamo oltre i 40, abbiamo fatto tante cazzate, tante cose da divertirsi, e abbiamo, penso, anche imparato tanto. E questo pezzo un po' credo riassuma un po' il tutto. Grande album, per chi non li conoscesse, i Messengers Band di Philadelphia, questo è del 2017, ma hanno appena annunciato il loro ottavo, che uscirà a luglio. Band da tenere d'occhio, se devo consigliare un disco, partite tranquillamente con questo, dove trovate veramente tanto, ma se volete qualcosa sui Messengers penso che riusciate a trovare quello che volete online. Gran band.
0: Sì, io sono proprio partito da questo, infatti sì, dicevo proprio a Cece quando ci siamo visti a Bellaria venerdì, anche perché scopo anche di questo nostro appuntamento è anche veicolare le cose che ci piacciono, no? Eventi, certo, quindi, oltre che dischi, situazioni, e quindi noi ci siamo visti al Bar 44, che ha festeggiato il compleanno, e c'erano infatti delle band molto interessanti, ci siamo visti, e dicevo proprio che mi ha subito colpito questo album che ha portato Cante, l'ho comprato proprio per iniziare, come diceva lui, con questo disco, per approfondire questo nostro percorso. Infatti noi parleremo di punk, hardcore, pop punk, io per esempio ho portato delle ristampe, e come dicevamo parleremo anche di gruppi che vedremo nei prossimi mesi, sempre un po' in questo filone. Ecco, quindi per quanto mi riguarda mi sono fatto aiutare da Lappa, che salutiamo.
2: Ciao Lappa.
1: Ciao Lappa.
0: Perché questo è un suo disco. Questa band, che si chiama Rifle, praticamente esce per la stessa etichetta dei Viagra Boys e condivide un po' questo spirito combattivo. Forse sono un po' meno casinari, un po' meno disordinati, un po' più scuri, però anche molto più politicizzati. Infatti a me viene in mente, ascoltandoli, un po' una crossover fra, quel punk rock and roll, no? Che poteva essere dei Sex Pistols, insomma quello stesso suono, incrociato a invece esperienze come New Bomb Turks, quindi più rock and roll che punk, se vogliamo, più garage rock.
2: Garage, sì.
0: Sì. E ecco, questo è un po' il suono della band. Questo è anche il disco che ha questa particolarità di avere un rigonfiamento, penso sia caduta, no? Dell'acqua.
1: Allora, l'Appa dice di aver fatto un affare, perché invece che 30 così l'ha pagato,
0: sì,
1: 22 euro.
0: Sì.
1: Però secondo me lo poteva pagare 30. Se fai vedere che ha un difetto, il vinile dopo non te lo fanno pagare. Questo
2: in teoria,
1: è bello.
2: Se gli mandi la foto.
1: Se gli mandi

0: Comunque, insomma, una accoppiata vincente questa fra la band di Londra, i Rifle e The Kissel.
1: Che sono di Londra pure loro.
2: Sono molto giusto, curioso. Sì, sì.
0: Quindi niente, ascoltiamo insieme il brano che si chiama Worthless, The Rifle featuring The Kissel.

0: Quando vuoi.
1: E abbiamo ascoltato Wake Up dei Super Sometimes. Ah, sui Super Sometimes intanto non ho supporto fisico perché il loro nuovo album è tipo uscito oggi, ieri, insomma, è in uscita adesso, quindi deve ancora andare in distribuzione. C'è un botto di roba da dire su sto gruppo, tanto anche te Kant li conosci. E la cosa d'impatto è che sono dei ventenni, sono dei ragazzini con tutto questo immaginario retro, o se vogliamo, primi
2: sì,
1: anni 2000.
2: Ok, proprio, sono dei
1: che ormai è diventato retro.
2: Retro, sì.
1: E praticamente prendi l'annata della Drive Thru Records, di cui loro tra l'altro hanno tutti la t-shirt mentre suonano, a vederli tra l'altro sono evidentemente dei ragazzini, e è bello perché continuano a spingere su quel pedale di primi New Found Glory, Starting Line, tutte le band che andavano un botto nei primi anni 2000, e vedere dei ragazzini che fanno sta roba ti prende il cuore. Praticamente la fan base è stata rapita da questo effetto nostalgia, ci piace questa cosa. E la cosa che mi ha incuriosito di questo album è che loro lo presentano come debut album, però noi abbiamo già il primo.
2: Abbiamo già il primo.
1: Come ce lo spieghiamo?
2: E fondamentalmente, tra l'altro molte cose di quelle che parlo potete andare a cercare sul mio canale YouTube, perché quasi tutti questi gruppi ne parlo, e ne feci una recensione di questo disco che poi è evidentemente una raccolta. Poiché sono brani che addirittura fecero uscire come New Aesthetics,
1: sì,
2: che era
1: il loro vecchio nome.
2: E man mano sono diventati Super Sometimes, e all'interno di questo disco si trovano ben 6 produttori diversi.
1: Okay.
2: E quindi è stato fatto a spiffiche e bocconi.
1: Sì.
2: E
1: in più erano in 4, erano in 3.
2: È stata una raccolta di EP che hanno fatto prima la raccolta,
1: certo,
2: e poi il primo album.
1: Diciamo che non è un album se proprio sei nerd, perché se te ce l'hai e te lo ascolti è un album,
2: sì,
1: a tutti gli effetti. Però questo debut album poi ha creato un super hype, perché appunto la band ha tutte queste premesse. E chi lo ha già ascoltato, ho sentito dei pareri che dicevano troppo pop, se lo aspettavano un po' più punk. Io sinceramente aspetto di ascoltarlo per intero e non mi aspetto l'album più punk da loro. Per
3: sì,
1: ora dico va bene così, poi...
3: Sì, io l'ho ascoltato, Cece...
1: Tutto l'album?
3: Sì, l'ho ascoltato tutto
1: grande
3: l'album.
1: Grande,
3: molto piacevole. È uscito infatti il 15 maggio, quindi proprio la settimana scorsa.
2: Sempre Pure Noise?
3: Infatti sì, volevo arrivare proprio a questo, che
1: sì,
3: per la Pure Noise ultimamente sono entrati anche Cloud Nothings, che sono uno dei miei gruppi preferiti.
1: Grande.
3: Che quindi anche l'indie, no, sfocia un po', no,
1: sì,
3: questa etichetta che...
1: È un po' l'etichetta comunque del momento in questo ambiente, diciamo, pop punk,
3: sì,
1: e mocore. E
3: sì, sì,
1: anche
3: sì,
1: una mandata indie importante.
3: Certo.
2: Quei gruppi che hanno goduto non poco della volata che gli hanno lanciato i No Pressure, e dai No Pressure in poi è un po' rinato questo,
1: sì,
2: ritorno al pop punk. Credo che loro abbiano un po' riaperto tutto facendo, come io li ho definiti, dei Blink sotto steroidi. E così è stato, e loro penso andranno in una direzione un po' più pop, i Super Sometimes in futuro, vediamo.
1: Certo. Sì, speriamo tra l'altro di vederli in Europa, non penso siano ancora, o comunque io sarei curioso di beccarli.
2: Verranno sicuro, dai,
1: sì,
2: band,
1: il futuro in teoria è loro.
3: Speriamo.
2: E sapete di chi doveva essere il futuro? Degli Skull, di cui andremo a parlare adesso. Qui ragazzi è un disco che molti ne avete sentito parlare, Are We All Angels del 2025, uno dei dischi di cui si è parlato di più, è una delle band che è cresciuta maggiormente nell'ultimo anno. Erano un gruppo hardcore dalla scena di Santa Cruz, Lori, Drain, tutto quello che ci stava andando molto molto bene, hanno fatto un ottimo esordio e poi man mano hanno spostato questo hardcore da un neo grunge, lo possiamo definire punk rock, quindi che loro si stavano molto l'occhio al decennio prima dei Super Sometimes, agli anni 90,
3: sì,
2: e proprio in questi giorni, dopo un anno di fuoco, hanno annunciato che vanno in hiatus. Quindi quando le band vanno in hiatus è sempre
1: uno scioglimento,
2: sì,
1: 90% dei casi.
2: 90% dei casi non vogliono ancora, hanno dei festival planned per il prossimo periodo, però adesso...
1: Fa strano quando una band è lassù, che è nel suo momento migliore, e succede sta cosa, fa strano.
2: E l'abbiamo visto con i Gel, adesso con gli Skull, com'è che era un po' la storia di Zac Frusciante, uno si fa il culo una vita per arrivare nell'ambiente musicale, arrivi e...
1: Già.
2: E dispiacerà tantissimo. Adesso ho visto che la cantante Kat Moss ha fatto un featuring con Hayley Williams,
1: okay,
2: di Paramore,
1: sì,
2: penso passeremo prossimamente qua, credo. E quindi una carriera solista sua? Boh, stiamo a vedere.
1: Stiamo a vedere. Comunque sì, il collegamento con i Gel è immediato perché te lo ricorda.
2: Sì, band hardcore, frontwoman, e molto porta a ricordare questo. Come brano abbiamo scelto Not Hell Not Heaven, ed è una delle prime cinque, hanno fatto cinque singoli e se ne va a scegliere
3: Sono cinque in fila i brani?
2: Sì, cinque singoli,
3: le prime cinque canzoni.
2: Cinque canzoni.
3: Beh dai, molto.
1: Per non sbagliare.
3: Bene, questa quindi è Not Hell Not Heaven, estratta da Are We All Angels, che è uscito nel 2025.

0: Vado? Dammi te un cenno. Abbiamo ascoltato i The War Within Me con Do You Ever. Allora, siccome Kant mi ha fatto un assist involontario prima,
1: totalmente involontario,
0: ha nominato i Paramore senza sapere che questo è un nuovo trio di cui fa parte Zac Farro, penso tra l'altro canti, dei Paramore. Adesso i Paramore sono in una fase di forse scioglimento.
1: Hiatus, diciamo anche loro.
0: No, perché non è dichiarato come hiatus, è che su Reddit tutti dicono però lei stava con uno dei Paramore e si sono divorziati in famiglia e quindi secondo me si sono sciolti. Altri da dei suoi reel dicono ma secondo me si riuniscono perché ho visto che lei ha scritto cos'ha, quindi c'è un mistero sui Paramore. Ciò che è sicuro è che Hayley Williams fa un tour da solista gigante, ha aperto a Taylor Swift.
1: È andato molto molto bene il disco di Hayley Williams.
0: Il disco è andato incredibilmente bene, è andato anche ai Grammy, comunque sì. Sì, oltre alle aspettative già alte, guardaci, è mio Grammy.
2: Sì, sì.
0: E quindi Zac Farro, che un po' è stata la mente dei nuovi Paramore, non può stare senza far niente, è anche produttore e anche quello che fa i video dei Paramore. E quindi ha fatto questo trio che a me sembra palesemente una copia, come va adesso, di Turnstile. Però va bene, nel senso che
2: mi ha 7 nomination ai Grammy.
0: 7 nomination,
1: 4 Grammy nomination.
2: Sì, scusami, 4.
0: Non ne ha vinti.
2: Sì, no, guardavo, infatti anche nel passato ne ha avuti altri.
1: Ah, 7
2: 7 in totale, sì, 4, ma 4 quest'anno.
1: Album, wow.
0: E niente, non si sa se uscirà un album dei The War Within Me, però per ora il singolo è bello, sicuramente faranno altro e io aspetto, perché non mi aspettavo della roba bella da Zac Farro. Sai quando uno si stacca da una band, fa della roba inascoltabile, invece vabbè, se ci sono degli altri Turnstile da ascoltare io me li accollo.
2: Era molto bello questa Do You Ever.
1: Tra l'altro oggi è troppo presto per parlarne, però è uscita la nuova classifica dei 100 migliori dischi punk di Rolling Stone. Sai che ogni tanto la fanno, perché la aggiornano un po' coi tempi, così. Sì, sì. E questa, ragazzi, secondo me hanno fatto una walkata unica. Andate a vederci. Ma ci sono all'interno Glow On dei Turnstile.
0: Vabbè, ci sta, dai.
1: Ci sta tra i 100 dischi punk di tutti i tempi. Primo c'è sempre, vabbè, i Ramones, come ti aspetti. Però nei primi 10 l'hanno voluto fare per far parlare. Adesso la devo ancora guardare tutta.
2: Sì, dai,
1: perché
2: la teniamo per la prossima puntata come argomento, dai, senza andare a scoprire.
1: Sì,
2: adesso,
1: dai, è un macro argomento, però diciamo, certo, che i Turnstile ci sono entrati.
0: Se volevano fare una cosa un po', no, underground per quanto può fare i Rolling Stones, modernizzarsi, tocca che mettano i Turnstile, dai.
1: Sì, sì. Okay. Cioè, però per entrare nel primo 10 doveva avere un membro donna, l'hanno voluto fare molto femminile, che ci sta, però a volte un po' forzato,
0: sì,
1: secondo
0: me. Sì, ci può stare.
2: Va bene, un'altra, quindi, cosa di cui parliamo adesso, un macro argomento della puntata, sono i Querza, perché
1: è un macro argomento addirittura della puntata, i Querza.
2: No, visto che ci dedicheremo un bello spazio, ecco.
1: Ah, ok, mettiamo il pezzo e ce ne parliamo?
2: Sì, dai, facciamo così, infatti,
1: dai.
2: Sì. È inammissibile, no, non il disco, è la traccia.

0: mentre i monsoni curano e scuotono l'erba rimasta. Virgola, perché ci tengono in quercia a lasciare aperta la frase. Questo è il loro nuovo EP, uscito per Anchors Away Records, freschi di intervista al mio podcast, e penso che ci potevano stare alla grande in una puntata come la nostra e quercia. Bello passare anche qualcosa di italiano, e penso non sfigurino affatto, una delle band più in hype del momento, e stanno a segnare un po' questa rinascita della corrente screamo italiana, della quale possiamo nominare gruppi storici come La Quiete, Rain, qua della zona, sempre della zona, perché non citare i nostri amicissimi Lantern. È un genere che gode di tantissima salute in questo momento, e c'è stato il tanto auspicato ricambio generazionale, soprattutto nel pubblico, perché i Quercia hanno l'età di Cristo più o meno, e non sono giovanissimi,
1: ma non giovanissimi.
0: E notavo anche nella loro intervista tanti ragazzi di 18 anni che si stanno approcciando a questo genere, allo screamo italiano, e penso che i Quercia possono essere un ottimo entry point. Abbiamo ascoltato Inammissibile, che penso sia una sintesi perfetta tra quello che facevano, quello che andranno a fare, un sound possiamo definirlo screamo classico, ma anche un po' il ponte tra lo screamo e l'indie italiano, e questo ne fa un ascolto anche piuttosto semplice. E suoneranno a Rock Planet in una data del Not a Phase,
1: e ci sarà anche il DJ set del Not a Phase quest'estate, sì, dopo il concerto
0: allora
1: dei Quercia.
0: Allora fa la scillata del Not a Phase, cos'è Cece?
1: Sì, abbiamo una crew di DJ, io, la Betta e Dave, che saluto, e mettiamo dell'emo, del punk rock, principalmente dell'emo, va detto due volte, e a Rock Planet più che altro abbiamo questo DJ set che c'è più o meno una volta al mese, quindi per chi è super affezionato alla scena emo è invitatissimo a Rock Planet, spesso costa solo 2 euro entrare, e abbiamo anche infilato
2: anche nell'occasione di questo concerto,
1: abbiamo anche infilato dei concerti insomma a tema, quindi ci stiamo divertendo con questo Not a Phase.
0: E da come vanno le cose immagino che i Quercia siano solo la punta della piramide, perché sono sempre concerti piuttosto corposi, immagino ci sarà anche dell'altro assieme a loro, e non vedo l'ora di vedere la scaletta completa.
1: Beh, poi tra l'altro i Rain che hai nominato saranno a Rock Planet, e dopo ci sarà Not a Phase. E sui Quercia invece mi volevo collegare prima di dimenticarmene: sono affezionato alla band perché è la prima band che ho visto post-Covid. Non so la vostra, dopo tipo 2 anni che non andavi a un concerto, Io sono andato a vedere i Casey a Bologna e aprivano in acustico i Quercia.
0: Ma dai.
1: E quindi ne approfitto per chiedervi, perché sono curiosissimo, cosa che avete visto per primo.
2: Provo a recuperarlo, adesso ci guardo.
0: Allora,
1: devi rimorginare.
0: E proprio primo concerto, eravamo ancora in fase pandemica, e mi sono visto alla Grotta Rossa Rimini Walkie Talkie.
1: Mi ricordo la data.
2: Ricordo il calibro 35 alla Rocca, ma la testiamo.
1: Ok.
2: Da seduti. Da seduti anche quello.
0: Ok,
2: sì.
0: Da seduti Walkie Talkie, però è il concerto perfetto Walkie Talkie da stare seduti, perché fondamentalmente ti devi guardare, ascoltare, vedere la tavola, lui che disegna sulla tavola grafica.
2: Vero, vero.
0: I calibri come sono stati da seduti?
2: Sì, dai, però come dire, gli arti inferiori si muovevano lo stesso. Sì, sì, però dai. Diciamo, se fosse stata l'unica volta che li ho visti, sì, sarei rimasto un po' deluso. Invece, dai, era la quarta, quinta, quindi come dire, è stata
0: Andrea,
2: una volta
0: qual
2: diversa.
0: Qual è stato il primo concerto post?
3: Ero anch'io a quel concerto lì, però vabbè, dal vivo quello, ma
1: quindi calibro?
3: Quindi calibro, ma online mi sono innamorato dei Madball a New York. Quel video, primo concerto, tanta roba, tantissima roba.
0: Tra l'altro, i Madball presto li passeremo perché hanno annunciato un nuovo disco. Quindi,
1: ho visto oggi l'annuncio.
0: Dai, ci sarà da parlare di Madball.
2: Dai, dai, quindi come sentite, bella frizzante la nostra After the Party, prima edizione, poi pensate. E anche in questo caso dovremmo tenerne uno al mese, promettiamo, poi no?
0: Sì,
2: a
0: dai,
2: giugno ci siamo, poi magari per l'estate...
0: Vogliamo già fare una collaborazione,
2: vediamo.
0: Per l'estate.
2: Però sì, infatti parlando qui ne nascono poi di idee, di sensazioni, vedremo insomma. Comunque a giugno già ci risentiremo in radio. Qui su Radio Icaro Rubicone, come ricordavo, e Noi Radio. Ora dai, prendo anch'io un attimo il mio momento, perché come dicevo parliamo anche di qualche ristampa, qualche gruppo storico, e in questo caso quando siamo arrivati con Andrea, il nostro videomaker, abbiamo messo su questo poster, non so se lui lo può inquadrare, però più o meno sì, proprio perché ho recuperato da poco questa ristampa di un gruppo storico dell'hardcore canadese, i DOA, nati, no, diciamo intorno alla fine degli anni 70.
0: Sì, sì, proprio loro anni 70 di brutto sono.
2: Sì, vero? Infatti da Vancouver vengono, sì, formatisi nel 78, poi hanno avuto varie fasi della carriera, però questo è molto interessante perché riguarda gli anni 90 in cui si sono riuniti per la prima volta per produrre appunto una serie di dischi che sono comunque rimasti abbastanza nell'immaginario, da 13 Flavors of Doom passando per Log Ridge, e questo è The Black Spot, uscito nel 95. La particolarità però di questo disco è che praticamente li vede con un nuovo membro alla batteria, perché avevano avuto un lutto in quel periodo, quindi era venuto a mancare il batterista storico, e al posto suo è entrato John Wright, dei No Means No. Quindi sempre in Canada, no?
0: Sì, sì, sì.
2: Un po' tutto fatto nella stessa città, ma con una band diversa, parallela in quel momento, che forse è un po' più orientata verso il grunge, l'alternative rock in quel caso. Però insomma, questo batterista è entrato nella formazione e sono riusciti a registrare proprio The Black Spot. Questa è la copertina.
0: Il vinile colore è nero?
2: Vinile? No, è colorato.
0: La ristampa, non bisogna che lo guardiamo. Non fatta nera, dai.
1: Faccelo vedere. No, infatti,
2: a parte l'inserto, bellissimo. Certo, ecco, molto bello. E però
0: tra l'altro
2: sì, è nera,
0: nero. Tra l'altro i DOA,
2: Sudden Death Records,
0: i DOA hanno suonato in linea d'aria da dove stiamo registrando, a circa 500 metri il sidro. Hanno suonato il sidro, quindi noi stiamo registrando a Savignano, ed è una delle tantissime band che ha suonato a Savignano grazie al Sidro Club, storico locale, che speriamo possa riaprire.
1: Ci auguriamo che il Sidro riapra, perché ci portava il punk rock a Savignano sul Rubicone, non è poco.
2: Chiaro. E quindi niente, ascoltiamo Order da questo album dei DOA, registrato in origine nel 95 e ristampato invece da Pazazer Records, in questo è polacca fra l'altro edizione, sì, Pazazer, questa etichetta polacca. Quest'anno nel 2026, eccola a voi.

0: Benvenuti nel vostro prossimo loop mentale, anche perché una volta ascoltato questa canzone non si torna più indietro. Ed è stato lo stesso per me, ragazzi, con gli Skinhead, un gruppo che ci ho provato in ogni modo a non volermeli sentire, perché già il nome, cazzo di nome è Skinhead. Ok, poi, però, la copertina. Adesso in radio non si vede, però se la volete descrivere cosa vedete, ragazzi?
1: Bidoni dell'organico, bidoni. Marci.
0: Sì, due bidoni in un paesaggio americano. Sì. Vi invoglia ad ascoltare l'album?
1: Non c'è nulla che mi invogli.
2: No, ecco. Forse c'è l'azzurro.
1: C'è anche l'ombra di chi ha fatto la foto.
0: Che l'ha fatta, ve lo dico già, Joshua Long, che è praticamente chi sta dietro al progetto Skinhead. È una band, ma possiamo quasi considerarla una one man band,
1: okay.
0: Di Joshua Long, che ha fatto ogni singola foto, ha scritto ogni singola canzone, è pieno di testi. Perché sì, è un disco, ma anche ha una parte di spoken word all'interno, e fa parte di questa nuova corrente, e nessuno secondo me l'avrebbe potuto predire, dell'oi, che è diventato il genere di tendenza negli anni 20. Forse ce lo ricordavamo come un genere un po' vetusto, poi band come i Kiesel, come i Grey 2, i francesi Sindrome 81, la corrente spagnola, la corrente francese, in Italia ne abbiamo tantissimi, ed è diventato forse il sottogenere più importante al momento del punk rock. Un disco che fa di tutto per non farsi vendere, perché loro non hanno una pagina Facebook, non hanno una pagina Instagram, non hanno social, eppure sono diventati estremamente virali. E dopo avremo un'altra band che rifiuta i social e sono andati virali comunque. Cosa ne pensate di questi gruppi che, nonostante tutto, riescono a farcela lo stesso pur non vendendosi?
1: Io devo dire, intanto mi è piaciuto un botto questa canzone di Skinhead, non l'avevo mai sentita. Loro li avevo sentiti, ma non questa canzone, ho sentito poco comunque. E quindi già questo ti invoglia andare a cercare. E come dici te, spesso canta adesso che... Molti fanno magari il vinile colorato, la copertina ricercato.
2: Sì, la conversione è molto bella.
1: Si infilano
2: anche
1: in degli ambienti.
2: Anche questo da vedere. Infatti Andrea, inquadralo, perché in effetti...
1: Dicevo, le band si inventano di tutto, ma spesso manca la canzone bella. Questi ce le hanno, quindi secondo me, se hai quello... Tra l'altro Madi è lo stesso identico colore di questo vinile, la tua maglietta. E quindi va in titolo la telecamera, scusaci Andrea. E se hai le canzoni belle, secondo me, poi puoi anche nasconderti e la gente ti trova.
0: Alcuni mi hanno fatto, ne parlato su YouTube, e quasi tutti concordiamo che sarebbero dovuti essere il gruppo post-transplant di Rob Alf, di Skinhead Rob.
1: Ok.
0: Perché ricordano molto il cantante dei Transplants, ma poi ebbe un gruppo, lui, Death March, che facevano crust di beat, quindi tutt'altro. Però ricorda molto il flow magnifico che hanno avuto i Transplants, band che vede al suo interno anche Tim Armstrong, The Rancid e Travis Barker dei Blink. Vi invito ad andarvi a recuperare, e per i fan dei Transplants sicuramente gli Skinhead possono essere un gruppo che fa per loro.
1: Solo che i Transplants trovavi il CD tipo all'Iper Rubicone, sì. E invece questo non so come hai fatto a trovarlo.
0: Adesso si trova, perché fondamentalmente escono per un'etichetta importante. Adesso ho qua il foglio, Closed Casket, quindi
1: okay, ci sta.
0: Full of Hell, gente grossa, esce per loro, dai. Quindi l'etichetta è importante. Però non si trovano le date da nessuna parte, se non devi seguire la pagina dell'etichetta per poi andarti a ricercare le cose.
2: Sì, l'artista è appunto nella sua sezione. Scusate, amici. Dai, adesso quindi ripassiamo la palla a Cece per la prossima.
1: Ok, allora ci andiamo ad ascoltare gli Eye and the Avalanche, che hanno annunciato, o meglio è uscito in questi giorni, il loro quinto album, The Horror Show, e noi ci ascoltiamo la title track The Horror Show. Ne parliamo prima un po', ne parliamo dopo?
0: Prima adesso.
2: Sì, dai.
1: Allora,
2: ascoltiamo il sacco.
1: Per chi non
2: Equal
1: lo conosce.
2: Equal Vision Records.
1: Sì, l'album esce per Equal Vision Records, ma c'è la bazzetta in Italia con Rude Record. Okay. Secondo me non se ne parla abbastanza di Rude Record, dovremmo menzionarla tutte le volte che c'è possibile, perché abbiamo questa realtà in Italia di etichetta che ha a che fare con i gruppi che piacciono noi, soprattutto anche americani oltreoceano, e quando io vedo un album che esce per Rude Record intanto mi fa piacere, e poi lo ordini con tipo 5 euro di spedizione e ti arriva, certo, poco dopo. Infatti spero domani di trovarmi questo The Horror Show, The Eye and the Avalanche, nella cassetta della posta. E dicevo, lui è Vinnie Caruana, uno di quelle icone del, diciamo, New York hardcore o punk rock, come ce ne sono tante e diventano poi leggendarie. Lui è quello dei Movie Life, il cantante dei Movie Life, però è comunque al quinto album con gli Eye and the Avalanche, che ce li ricordiamo, no, sotto Drive Thru Record, li abbiamo visti in Italia anche in tempi non sospetti.
0: Nel 2006 assieme agli MXPX,
1: bravo,
0: concerto bellissimo dove c'erano MXPX naturalmente, Headliner, che torneranno adesso al Punkadeca Festival, Eye and the Avalanche e i Matches, uno dei pochissimi gruppi prodotti da Brett Gurewitz, perché ha prodotto... E, all'epoca produceva i Rancid, i Millen Collin,
1: butta via
0: e basta, e ha prodotto i Matches e poi sono spariti,
1: andata così. E tra l'altro è venuto anche un drive through tour, mi sa, con sempre gli Eye and the Avalanche che aprivano agli Alistair, e c'erano anche gli Halifax e gli Eden in Plain View, sempre si parla dei primi 2000. E niente, loro forse erano la parte di Drive Thru Record meno poppeggiante e facevano il genere che poi stiamo poi ascoltando per la maggiore adesso, quello un po' più ruvido, un po' più punk, un po' più con un piedino nell'hardcore, quindi con Drive Thru Record ci beccavano poco. Però adesso giustamente rivalutati, lui è sempre sul pezzo e secondo me l'album si presenta benissimo con questo singolo, sono carico per farvelo sentire.
0: Madi, Brett Gurewitz, dopo aver fatto i Matches, ha prodotto un'altra band...
2: Joyce Manor,
0: esatto.
2: Dai, questo è troppo facile, dai. Pensavi che stessi dormendo, invece no, sono qua.
0: Addirittura, cioè, ha fatto dei Matches ai Joyce Manor, cioè in mezzo ha fatto i Bad Religion che ci suona dentro, quindi grazie al Kaiser, sì. I Rancid perché va avanti di qualcosa e Millen Collin dopo non li aveva più fatti, quindi dopo i Matches i Joyce Manor.
1: Ti posso dire che i Matches invece non invito troppo la gente a recuperarli, cioè, magari, okay, sì, se avete molto tempo libero.
0: Vabbè. Sì, adesso forse con tutta la roba che c'è,
1: dimenticabile,
0: deciso, non è forse la priorità.
2: Dai, spariamoci questa The Horror Show.
1: Dura pochissimo, Avalanche, come un fiammifero.
2: Sì, velocissimo.

0: Ragazzi, al mio 3, qual è la vostra attrice preferita? 1, 2, 3.
1: Sandra Bullock.
0: Che è anche il titolo di questa canzone del Feels Like Heaven.
1: Che storia.
0: Ha vinto moltissimi Razzie Awards e anche l'Oscar, però, vero?
1: Sì, dai, un Oscar l'avrà beccato Sandra Bullock.
2: Anche questo lo guardiamo subito.
0: Ma questo lo guardiamo mentre parliamo del Feels Like Heaven, che... Continuiamo a parlare di band che non hanno social e addirittura quando li sono andati a vedere a Padova, al Padova hardcore, al 100% hardcore, loro ti fanno lasciare l'email alla quale non mi hanno mai scritto poi, perché dicono avete i social? No.
1: Ottimo.
0: E ti fanno lasciare l'email, hanno annunciato un tour, tra l'altro bello corposo, con gli Speedway, altra band di Stoccolma come i Feels Like Heaven, dei quali condividono due membri che sono in entrambe le band. E rispetto agli Speedway, adesso uno delle band hardcore europee forse più importanti, hanno suonato lo scorso weekend al Venezia Hardcore Festival. I Feels Like Heaven hanno questo sound molto più introspettivo, proprio estremamente moderno. Dove li mettiamo? Title Fight Corses?
1: Sì, secondo me sì, forse anche un pelo più morbidi. Ultimi Title Fight, Fight, ok, sì, Time Style, no, Turnover.
0: Esatto, sì. E hanno fatto questo disco veramente valido che esce per l'americana Scheme Records e Within Dreams, ve lo consiglio tantissimo, chiunque l'ha sentito ci è andato sotto, uscito il 1 gennaio 2026, e tornano in Italia adesso a giugno, quindi non perdeteveli, perché sono già diventata contro tutte le scommesse, Against All Odds, come dicono in America, una band cult. Secondo me non se l'aspettavano nemmeno loro di che questo disco andasse così bene. È andato naturalmente completamente sold out, è in fase di ristampa, e chi ha una copia mi raccomando se la tenga stretta, perché questo è adesso.
3: Dov'è l'appuntamento per vederli in Italia?
0: A Padova il 21 giugno, assieme agli Speedway tornano. Quindi gli Speedway adesso ogni 3 mesi sono in Italia, li ho visti a febbraio con i Combust a Milano, poi sono tornati adesso a Padova e tornano a Venezia e per tornare a Padova. Gli Speedway adesso fissi in Italia, però quando una band europea sta andando così bene,
3: certo,
0: beccatevi anche gli Speedway, magari ne parleremo nella prossima puntata.
3: Una delle poche fortune, no, per i live in Italia.
0: Sotto Revelation, un'altra band incredibile, e questi membri, il cantante ha sia gli Speedway che Feels Like Heaven. Quindi...
1: Forse nel loro caso quello è il motivo per cui sono un po'... magari non ci credevano, come hai detto te anche, ma soprattutto concentrano l'energia sugli Speedway, dopo è fatica crederci così tanto. Adesso magari avranno visto che sta roba va troppo
0: e fanno il tour insieme, fanno tutto il tour in Asia insieme, tutto il tour in Europa insieme,
1: normale.
0: E adesso portano avanti le due band in contemporanea finché ce la fanno, sperando che non facciano la fine degli Skull.
1: No, basta, basta.
2: No. No, comunque abbiamo scoperto che dalla postazione web, no, della radio, che non ha vinto nulla Sandra Bullock nella sua carriera, solo delle grand nomination, no? Per i Golden Globe Award, Academy Award, ma senza vincere purtroppo.
0: Dai, film preferito con Sandra Bullock, cosa vi viene in mente? Qualcosa?
2: Dai, Andre? Quello...
1: Speed.
2: Cioè, Speed, sto per dire la stessa cosa, purtroppo. Vabbè, dai, ce la saremmo ricordata anche solo per quel film. Sì.
1: E questa non ci eravamo messi d'accordo per dirlo.
2: No,
1: tutti
2: no, infatti,
1: insieme.
2: Fantastico. C'è una grande connessione proprio fra di noi.
0: Bello. Voi negli ultimi 20 anni Speed l'avete rivisto?
1: No, 25 almeno.
2: Neanch'io.
0: Chissà come è invecchiato. Boh.
1: Deve essere tremendo Speed.
0: Sì, sì. Boh, guardate Speed e diteci cosa ne pensate.
2: Boh. Dai, adesso abbiamo ancora 3 canzoni, una testa, quindi parte
0: io
2: Cece.
0: Io ho finito.
2: No, no, l'ultima è la tua.
0: No, io ho finito.
2: No, prima Cece, poi io, poi te.
1: No, no, ne ho 2 io, quindi confermo
0: Adesso sono arrivato alla fine, adesso vi faccio il pisolino.
2: Mi sono confuso io, scusa.
1: Kant va in pennicanza.
2: È vero.
1: E quindi ci ascoltiamo i Cartel, cosa ci abbiamo adesso in lista?
2: Abbiamo, sì, Cartel.
1: Ah, beh, bene.
2: Dai, ascoltiamolo, poi ne parliamo nel rientro.
1: Ascoltiamo i Cartel, dai.
0: Hanno ancora il bassista pelato?
1: Andiamo a delle foto.

0: E abbiamo ascoltato Oxymoron dei Cartel. Quanto ci mancavano i Cartel, raga? Io non mi sarei sentito super in colpa a non mettere i Cartel nella prima puntata di Quando Vado in Radio. Quindi sono parole grosse. E dai, il fatto che è uscita una nuova canzone, ho detto dai, Cartel per il meme li mettiamo.
1: Però un disco bello l'avevano anche mezzo fatto. Adesso non dico bellissimo, però Croma roccheggiava all'epoca.
0: Croma, se ti piace il pop punk spensierato, te lo metti in macchina d'estate, la testina la muovi, dai, è carino Croma. E non pensiamo che replichino un Croma, ma forse sì. La canzone, dai, è orecchiabile. E certo, dai Cartel ci aspettiamo questo, dai, una roba un po' così divertente.
1: Non ti aspetti molto di più.
0: Ma no, no, è il gruppo pop punk che poteva piacerti quando il pop punk ti piaceva troppo. E adesso giustamente è rientrato un po' nei ranghi. Dai, insomma, semplicione. Sono semplicioni, però io me li becco anche allo Slam Dunk a Londra. E allora perché non gasarsi a gratis con i Cartel? E, però a parte questo, se c'è qualche fan del pop punk alla, non so, per rimanere più moderni, All Time Low, sì, e ritiriamo fuori i New Fan Glory, gli Yellow Card, insomma con un Simple Plan, con un bel sound pieno e le canzoni catch e sing along, in realtà sono consigliati Cartel.
1: Loro Militia Group erano, vero?
0: Erano della defunta Militia Group. Non so per cosa uscirà l'album nuovo, so che il 22 maggio esce il secondo singolo.
1: Quindi un sì, paio di giorni, per chi ci vede video è già andato, per chi si ascolta in radio andate a seguire prima di tutto After the Party, sì, Radio.
2: Sì, sì. Instagram e Facebook, vero?
1: Sì, Instagram fatto, e Facebook, seguiteci lì che dopo vi mettiamo tutti i link. Certo. Cercheremo anche di dare un follow back a quello di cui parleremo, quindi man mano che, certo, usciranno i pezzi di cui andiamo a parlare vi metteremo nei link le storie, eccetera.
0: Già che siamo nel momento pippone, diciamo che la frequenza è 90.0 per chi vede il video e non lo sta ascoltando, che non lo sa.
2: Sì, è vero, lo dico sempre in realtà iniziando, però
0: ti ho rubato il lavoro.
2: Fatto bene a...
0: Se vuoi puoi parlare dei Cartel.
2: No, io invece parlo Cartel. No, io invece parlo dei Texas Derision, dai, che...
0: Ottimo.
2: Perché

0: o ad esempio i Van Pelt, sfido chiunque a non amare quell'album Sultans of Sentiment, ecco,
1: io ho tutta quella ondata, è proprio la mia ondata, cioè adesso mi stai emozionando a menzionare queste cose.
0: Sì. Però ecco, per quanto riguarda in particolare la band newyorkese, ne parliamo anche perché c'è una data italiana in arrivo, sempre a Rock Planet, data unica fra l'altro, straordinaria questa cosa, in cui risuoneranno questo album uscito esattamente 30 anni fa, insomma, quindi è un anniversario che si celebrerà al Rock Planet, organizzato da Music Factory, quindi una data davvero straordinaria,
2: è
0: credo.
2: È proprio il concerto dove faranno tutto l'album?
0: Sì, questo sì. È
2: voi,
0: un po' nelle intenzioni. Sì.
2: Cosa ne pensate dei concerti dove la band fa tutto l'album? Lo volete tutto? Dall'inizio alla fine all'inizio?
0: Ah, nell'ordine.
2: Nell'ordine, inizio concerto, dalla prima all'ultima traccia, volete i pezzi un po' mischiati, come vi piace? Io ho un'idea veramente molto netta.
1: Vai, Madi.
0: No, per quello che ho visto io nella mia vita, ho assistito proprio a concerti in cui l'ordine era rispettato. L'ordine
2: così.
0: Dell'album era rispettato.
1: Anch'io.
2: Io quando l'ordine non viene rispettato,
1: Scleri?
2: Ma vado ai passi. mi devono fare un intervento coatto.
1: Io no, riesco, non sono di quella scuola lì, cioè nel senso che ovviamente la risposta facile, se l'album è bello, già sono già distribuite in modo omogeneo, grazie al cazzo sì, però se c'è quell'album che ha gli ultimi 5 pezzi che palle, io allora preferisco che se la gestiscano meglio, quindi io la penso così.
2: No, per me deve essere, per esempio, come ha fatto ultimamente l'anno scorso Get Up Kids o Rock Planet, si sta
1: quello è un no skip album, quello è un no skip album.
2: È uno skip album. Però, per esempio, sempre a Rock, la prima volta erano gli inizi degli anniversari, erano forse 10 anni di Penguins and Polar Bear dei Millencolin, e lo fecero tipo frammentato. No, non si sta. Adesso vedo che...
1: Loro però si devono gestire la voce, quando ce n'è troppa devono riposarla.
2: Adesso però vedo che chiunque va
1: in fila.
2: Sì, cioè di solito il concerto anniversario si sviluppa così. La band parte, fa dall'inizio alla fine l'album dell'anniversario in questione e poi dopo c'è il tempo per i grandi classici che sono
1: rimasti
2: fuori. Certo,
1: perché poi si torna sul palco e si fa anche almeno 6 canzoni dei grandi classici degli altri album.
0: Chiaro, caso parliamo comunque di una band con un disco unico, con solo altri singoli, quindi comunque il concerto è un po' telefonato in questo senso, forse.
1: Sì, no, volevo dire anche per i Get Up Kids, di cui hai parlato da prima, se li becchi in una data in cui non fanno Something to Write Home About, in realtà poi fanno praticamente tutto quello e altre 5 canzoni, non è cambiato niente, però sono andati in fila e è cambiato
0: però,
1: quello.
0: Però entro a gamba tesa, perché questo articolo presenta come album più importante 4 Minute Mile, non è bello secondo voi quell'album?
1: Allora, secondo me è bellissimo, ma infatti l'articolo va un po' indietro.
0: Sì, è più cronologico, questo in effetti è giusto dirlo, che è molto cronologico.
1: Cioè, è più un po' improntato su, mi sembra, 96, 98, cambia di un anno,
0: Sì, Something to Write è del 99. Sì, va, ecco, per esempio su My Chemical Romance, Brand New, come ultime proposte di questo articolo, però è soprattutto improntato sugli anni 90.
2: Però se dovevo mettere i Get Up Kids, io avrei messo Something to Write Home About.
1: Ah, no, anch'io personalmente. Anch'io.
0: Certo.
2: Dopo, ognuno giustamente fa la propria classifica.
0: Sì.
2: Per esempio, da dove siamo partiti, dai Messingers, è giusto citare On the Possible Past, perché quello è l'album che li ha resi famosi.
0: Okay.
2: Però il mio preferito è addirittura quello primo, Sunderland Waits.
0: Sì.
2: Purtroppo chi è dentro molto come noi e non ha mai l'album preferito, l'album più rappresentativo, forse perché semplicemente ci ha stufato.
1: Sì, anche. Okay. Oppure spesso succede che è il tuo album preferito, ma la tua canzone preferita in un altro, quella che hai ascoltato per prima in un altro ancora, e alla fine non sai decidere.
0: Bene, adesso quindi ci ascoltiamo, estratta da Do You Know Who You Are, dei Texas Is The Reason, una traccia che a me piace moltissimo, Bank and to the Left.

0: E siamo arrivati all'ultima parte, sia di Indipendenza che di After the Party. E come abbiamo già ricordato, ci ascoltate su Radio Icaro Rubicone, dove stiamo registrando qui con Cante Cece e Andrea al video, e anche su www.neuradio.it, e poi potrete vedere su YouTube la nostra insomma trasmissione con le nostre facce, con i dischi che abbiamo presentato, vedere tutto insomma, e anche i social da seguire, chiaramente Facebook e Instagram di After the Party
1: Radio,
0: sì, è giusto. Io ecco, prima di chiudere con l'ultimo brano che ha portato Cece, niente, volevo chiedervi, visto che abbiamo in sottofondo una band che avete visto pochi giorni fa, i Screeching Weasel, com'è stato il concerto?
1: Partire te, Cece.
2: Va bene, io sono super fan degli Screeching Weasel, è stata tipo la mia prima collezione punk rock, di la faccio breve, quando tutti erano super fan, non so, di NoFX, Pennywise, di cui sono fan anch'io, e Screeching Weasel per me era la prima scelta. E quindi li ho visti le tre volte che sono venuti in Europa, in ordine Groesrock, Bayfest, quindi in Italia, e appunto adesso a Milano, e questa è la volta che mi sono piaciuti di più obiettivamente. E la prima volta che li ho visti, quindi al Groesrock, nonostante fosse la prima, non mi sono piaciuti molto. Al Bayfest in realtà mi hanno emozionato. E il concerto mi è piaciuto un casino. Ovviamente sulla tracklist avrei dei desideri giganti che non mi hanno soddisfatto. E non hanno fatto delle canzoni che volevo troppo, però cioè, ha suonato veramente troppo bene, troppo coinvolgenti. E mi ha fatto super piacere fare quella trasferta, sono stato molto contento.
1: Guarda, rimando per chi volesse approfondire, ho fatto un lungo report sul mio canale YouTube che tra l'altro sta andando anche molto bene, ha visto più gente di quella che c'era a vedere gli Screeching Weasel, quindi c'era molto interesse. Concordo con Cece, c'erano anch'io gli altri due concerti, dei quali non mi sono goduto entrambi, mentre questo a Milano è stato veramente stupendo. Unica nota negativa, come dico anche in quel video, io ho due album preferiti degli Screeching Weasel, Television City Dream e Emo, perché erano gli album che sono usciti quando avevo 16 anni e naturalmente quando certo. Sei più ricettivo, era la band.
0: Speri che li suonino, dai.
1: E ne fate zero e zero da questi album. Peccato, giustamente si sono concentrati sulla prima fase, quella fine anni 80 e inizio anni 90, però tutti contenti così. Io amo quei dischi per un fatto generazionale, per quando giustamente una band inizia ad avere una discografia piuttosto cospicua. Ricordiamo che adesso escono per etichetta italiana e gli Screeching Weasel per la Striped Records, sì. E continuano a fare dischi continuamente, ed è giusto che facciano anche le cose nuove, che avranno voglia di suonare, soprattutto che è più nelle corde di questa formazione.
0: Bene, dai, noi quindi chiudiamo con l'ultima canzone, vi ringraziamo per averci ascoltato e visto, seguito, quindi a te la parola, Cece, grazie a tutti, poi con Indipendenza invece ci risentiamo la settimana prossima.
2: Va bene, allora andiamo a chiudere con i Like Roses. Questa è una band, è un trio composto da due ragazze e un ragazzo, e non troppo per la quota femminile, ma perché quando esce un singolo lo ascolto e mi piace. La cosa strana è che sono sotto Hopeless Record, quindi l'etichetta con i contributi che fa tante uscite e siamo abituati a sentirne il nome, ma loro sparano il singolo e non c'è mai un album soon. Pare che non ci sia traccia della volontà di fare un album, quindi okay. Quando vedo anche un loro post così vado a guardare, dai, insomma, me lo voglio pigliare. E vabbè, l'ambiente è pop punk, indie rock, emocore. E vai, ascoltiamocela.
0: Ok, grazie amici.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a tutti.
0: Like Roses Nowhere. Ciao a tutti.
1: È stato un piacere.

0: con il piano di assetto idrogeologico che ha fissato come area a rischio quella tra la Foce Vecchia e il deviatore del Marecchia. L'obiettivo è presentare la variante dopo la fase delle osservazioni in consiglio comunale a luglio.
1: In chiusura il basket, la Dole Rimini vince con merito a gara 5 a Pesaro e stacca il pass per la semifinale. La VL infatti risale a meno 8 dal meno 21, ma non riesce a completare la rimonta. In doppia cifra per RBR Marini con 17 punti, Tommassini con 15 e Sancare con 12. Gara 5 sarà trasmessa in differita su Icaro TV questa sera alle 22.30. Ora la sfida con Cividale, domani alle 20.45 la prima delle due partite sul campo dei friulani. Sentiamo le parole di coach Sandro Dell'Agnello nel dopogara.
2: Bah, non potete sapere quanto siamo soddisfatti e contenti di accedere alla semifinale. E credo che ce lo siamo anche meritato perché abbiamo fatto, secondo me, una partita enorme contro un avversario fortissimo. Pesaro è fortissimo. Pesaro ha dominato il campionato tutta la stagione. Probabilmente, credo al 99%, se non c'era la vicenda Bergamo, era meritatamente in A1 e per noi era difficilissimo, soprattutto dopo aver perso la quarta in casa, diciamo all'ultimo tiro, ecco, e il contraccolpo psicologico poteva essere enorme. Noi siamo venuti qui con un'idea semplice ma difficile da applicare, sporcar loro le percentuali di tiro e poi abbiamo fatto una scelta netta su Bucarelli, siccome Bucarelli è un fuori classe. Segna lui e fa segnare gli altri, abbiamo deciso di difendere in modo che lui si gestisse tutti i palloni ma possibilmente non facesse segnare tutti gli altri. Lui ne ha fatti tanti, anche un po' troppi, però gli altri non hanno segnato come segnano di solito. Pesaro ha avuto il 45% al tiro dal campo, che era quello che volevamo per stare in partita e per provare a vincerla. Faccio complimenti ai nostri giocatori perché sono stati bravissimi, non bravi. E adesso siamo alle semifinali e chiunque arriva alle semifinali può essere la mina vagante per chiunque, perché chi, tra virgolette, scarso alle semifinali non ci arriva. Quindi troveremo contendenti molto importanti, però ecco, questo turno qua secondo me ci dà un carico di fiducia enorme e penso che ce la potremo giocare, assolutamente.
1: È tutto, per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Icaro, l'informazione

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Certo, ragazzi, che ve ne siete scolata parecchia di birra stasera, vacca boia.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Mike Custer, Corn Feed, il suo ultimo singolo. Ray Davis è nato a Smith's Grove in Kentucky ed è cresciuto nella piccola comunità rurale di Pig. Ha superato un incidente di baseball avuto da piccolo che gli ha fatto perdere la vista da un occhio. Ha continuato però a praticare questo sport. È stato selezionato come Riley Receiver Pitcher, colui che è il primo sostituto del pitcher titolare dai Cleveland Indians al draft della Major League di Baseball del 2010. Ha comprato la sua prima chitarra, una chitarra da viaggio, per passare il tempo tra le partite di baseball mentre giocava in Florida. Ha ottenuto l'attenzione nazionale come concorrente della prima stagione del talent show canoro della ABC Rising Star. Brad Paisley ha paragonato il suo stile a quello di un giovane Alan Jackson. La sua musica è profondamente radicata nel country classico degli anni 90, nel bluegrass e nell'outlaw country. Ha un calendario rigoroso per bilanciare la sua vita, 150-175 spettacoli all'anno, e l'altra metà dell'anno la passa in fattoria a lavorare. Tutto di lui, dal suo timbro di voce alle sue canzoni, portano il suo genere di musica country a una nuova generazione di ascoltatori, fortunatamente sempre più in crescita, che non hanno mai saputo cosa potesse essere stato il vero country. Ray Davis è un faro di speranza per il ritorno della vera musica country. Before She Goes.

0: before she
1: goes. Before she goes, Ray Davies. Matt Robertson arriva da Wheatland in Wyoming ed è un vero cowboy, cavalca Broncos e scrive e suona musica da oltre 20 anni. Le sue canzoni raccontano storie sullo stile di vita dei cowboy, della vita dei rodeo, dei cimiteri indiani e dell'amore. Cowpuckers always win.

Co-Pokers Always Win per Matt Robertson. Il 21 maggio del 1927 Charles Lindbergh completò il primo volo transatlantico in solitaria e senza scalo della storia. Partì da Long Island, nello stato di New York, con un monoplano Ryan NYP monomotore altamente personalizzato chiamato Spirit of St. Louis ed atterrò a Le Bourget, vicino a Parigi. Impiegò 33 ore e 30 minuti per percorrere circa 3.610 miglia, più o meno 6.000 chilometri. Lindbergh vinse il premio Ortaig di $25.000, rimasto non reclamato per 8 anni e costato la vita a 6 aviatori che hanno precedentemente tentato la trasvolata atlantica e purtroppo non ce l'hanno fatta. Quando Lindbergh è atterrato a Parigi è stato accolto da una folla festante di 150.000 persone. Lo Spirit of St. Louis è oggi conservato allo Smithsonian National Air and Space Museum di Washington, D.C.

Woody Guthrie, una canzone dedicata a Charles Lindbergh, proprio Mr. Charles Lindbergh. Ironia della sorte, il 21 maggio 1932 Emilia Earhart è passata alla storia come la prima donna e la seconda persona in assoluto, appunto dopo Charles Lindbergh, a completare un volo in solitaria senza scalo attraverso l'Oceano Atlantico. È decollata a bordo di un Lockheed Vega 5B monomotore di colore rosso da Harbor Grace a Terranova in Canada il 20 maggio 1932 ed è atterrata in un pascolo a Colmore, vicino a Londonderry, in Irlanda del Nord, il 21 maggio del 1932, impiegando un totale di 14 ore e 56 minuti per percorrere circa 2000 miglia. Il suo obiettivo originale era atterrare a Parigi, ma le condizioni meteorologiche avverse, con forti tempeste, fitta nebbia, accumulo di ghiaccio sulle ali dell'aereo e i numerosi guasti tecnici, come l'altimetro rotto, la perdita di carburante e collettore di scarico in fiamme, la costrinsero ad atterrare in Irlanda del Nord. Emilia Earhart aveva già attraversato l'Atlantico nel 1928 come passeggera, diventando così la prima persona ad averlo attraversato due volte in aereo. La sua impresa in solitaria non le fece guadagnare nessun dollaro, ma le valse la Distinguished Flying Cross del Congresso degli Stati Uniti.

Al Bottled Up per Michael Mantia, l'Alcoholic Corner di quest'oggi. I Rebel Railroad sono una band di musicisti e cantautori provenienti da background diversi ma accomunati dalla stessa ambizione. La loro missione, quando si sono formati nel 2018, è stata sempre quella di fondere il traditional country insieme alla southern rock per portare il loro unico genere di musica a tutti coloro che lo apprezzeranno. Sono appena usciti con un nuovo album intitolato Destination Unknown. Da questo ascoltiamo Blame It on the Rain, Rebel Railroad.

Limit on the Rain, Rebel Railroad, Tyler James Kelly è da quando ha 10 anni che ascolta chitarristi honky tonk. È cresciuto a casa di sua nonna circondato da un mucchio di vecchi dischi. Quando gli altri bambini ascoltavano i CD, lui ascoltava i 45 giri e le cassette a 8 tracce. Da lui non ci si può che aspettare musica country ispirata agli anni 70, fatta per il mondo d'oggi, ed è felice di essere un tedoforo per la musica che lo ha da sempre ispirato. Ha iniziato a suonare la chitarra quando aveva 10 anni, ha trascorso anni in tour come frontman di The Silks, una band blues rock di Providence in Rhode Island, ed ha anche un progetto country vintage con la cantante Jess Powers chiamato Cowboy and Lady. Dopo lo scioglimento dei Silks si è trasferito con la sua ragazza in una casa in campagna nel Rhode Island che ha ispirato le canzoni per il suo debutto da solista. Tyler James Kelly torna nel 2026 con un singolo, One Mile at a Time.

One Mile at a Time, Tyler James Kelly. I Soul Circus Cowboys sono una band di soul rock formata nel 2009 da Billy Midnight, nato e cresciuto a Brandon in Florida. Si è trasferito a Nashville nel 1994 e ha trascorso lì 10 anni per capire il meccanismo dell'industria musicale. Appreso questo, ha fatto ritorno in Florida, dove ha iniziato a fare audizioni per cercare i membri della band a cui ha dato nome Soul Circus Cowboys, basandosi sulle esperienze di vita dei musicisti appartenenti alla band, che ha paragonato a un giro sulle montagne russe. Il loro primo album è uscito nel 2011, il loro ultimo singolo è uscito nel 2026. Soul Circus Cowboys Life Highway insieme a Dandy Griggs.

Life Has Wings per Soul Circles Cowboys insieme a Dandy Griggs. Siamo arrivati alla termine dell'episodio di quest'oggi della Country Bunker Medicine Show. Se volete mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18:20, a 00:20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Buddy Greenbloom, Rodeo Ground.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Radio Icaro, novità.